அப்பட்டம் பின்னம் அப்பட்டம் பின்னம் அப்பட்டம்

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Many are locked up for holding the line.

Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere dalle 22 alle 23, appunto ogni lunedì sera. Quest'oggi partiamo dal nuovo album di Fink, ovvero The City Is Coming to Erase It All, un lavoro estremamente intimo e viscerale allo stesso tempo. Sono 8 tracce, tutte registrate a Zennor in Cornovaglia, e la natura selvaggia e isolata di quei luoghi sicuramente si riflette nell'estetica di questo lavoro, da cui noi ci sentiremo un pezzo per partire, ovvero Dark Edges, e lui è Fink.

Nel mese di aprile invece è tornato a farsi sentire anche Beck con un nuovo pezzo che ricorda molto le atmosfere di Morning Phase, per capirci, però a mio avviso arricchite un po' di più di sfumature country, il tutto con la produzione di Nigel Goodrick. E quindi noi andiamo a sentirci questo nuovo singolo di Beck, ovvero Ride Lonesome.

noi continuiamo a sentirci qualcosa di Beck, ma da un punto di vista decisamente diverso rispetto al singolo che abbiamo appena finito di sentire. In questi giorni infatti è uscito Ruido, lavoro che nasce dall'incontro tra due pesi massimi dell'elettronica tropicale come Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers, che vuole essere un po' una sorta di atto di guerriglia culturale travestito da festa psichedelica. E in questo

noi lasciamo Beck, lasciamo Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers con questo Ruido Tovar. Da questo lavoro noi ci siamo sentiti Ritmo Babilonia. Lo facciamo per andare a sentirci qualcosa di Archie Fairhurst, DJ e produttore britannico conosciuto con il moniker di Romare, che ha appena pubblicato un singolo, ovvero questa Computer Love.

E dopo Romero era la volta di un altro nuovo singolo, questa volta per Georgia Alice Smith, ovviamente conosciuta prevalentemente come Georgia Smith, sempre più autentica icona del sole R&B contemporaneo, quindi andiamo a sentirci anche questo nuovo singolo per What's Done Is Done, e lei è Georgia Smith.

E dopo questo Color of Rain di Aja Monet, da cui ci siamo sentiti questa Unearth, andiamo a sentirci un album pubblicato lo scorso venerdì, un album molto atteso quantomeno da me. Sto parlando del nuovo lavoro di Laura Misch. Laura Misch che ci eravamo già sentiti in un paio di singoli appunto ad anticipare questo nuovo lavoro, L'Effect, un album che guarda ai ritmi lenti della geologia e alla simbologia di rocce e pietre, sicuramente ha un alto tasso naturalistico al suo interno, come sempre atmosfere molto eleganti, e quindi lei è Laura Misch e questa è Soften.

Un'altra novità delle ultime settimane è frutto di una collaborazione, la collaborazione tra il pianista jazz britannico Ivo Nim e della straordinaria voce, riconoscibile voce di Heidi Vogel, è risultato questa For the Best.

Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Radio Onda d'Urto, quello che state sentendo Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto dalle 22 alle 23 in compagnia delle manipolazioni e contaminazioni intergenere. Questa puntata, come tutte le precedenti, è possibile anche riascoltarla tramite podcast, basta andare proprio sul sito della radio nel settore trasmissioni, poi downloadare le varie puntate. Ogni settimana aggiorno il profilo in modo tale anche di avere le scalette più o meno aggiornate appunto ogni settimana. Riprendiamo a questo punto l'ultimo EP di Jordan Rakei, ovvero Between Us, uscito ad aprile, e da questo Between Us ci sentiremo un pezzo in compagnia di French Kiwi Juice, conosciuto semplicemente come FKJ, e questa è proprio

E dopo la collaborazione tra Jordan Rakey e French Kiwi Juice, continuiamo a sentirci qualcosa di FKJ, visto che venerdì scorso ha pubblicato un nuovo singolo che anticipa un nuovo album che si chiamerà Tiber e dovrebbe uscire nel mese di agosto. E quindi intanto come anticipazione ci sentiamo questa Soulmates.

E dopo FKJ è la volta di un altro graditissimo ritorno, sto parlando di Mr. Miles Hopcraft, conosciuto semplicemente come Vulu, direttamente da Brixton, che è in compagnia della voce estremamente originale e riconoscibile di Poison Anna, ha appena pubblicato un nuovo EP di 9 tracce, tra cui questa New Path.

E da Brixton ci spostiamo a Bristol e lo facciamo con un'altra novità, un'altra collaborazione, questa volta tra Tricky e Mitch Sanders, un pezzo che andrà a comporre il nuovo Different When It's Silent, in uscita il prossimo 17 luglio. E intanto, come anticipazione, andiamo a sentirci questa Because I Don't Know, e loro sono Tricky e Mitch Sanders.

per concludere questa puntata restiamo in Inghilterra, da Bristol ci spostiamo ulteriormente di qualche chilometro, andiamo a Nottingham, lo facciamo con uno dei più eclettici artisti rap contemporanei, sto parlando di Juggernaut, anche lui ha pubblicato un nuovo singolo, ovvero Scratch the Surface, e quindi con questo nuovo singolo di Juggernaut io vi saluto, vi do appuntamento come sempre la settimana prossima dal 22 al 23 in compagnia di Eser Caravan, ciao a tutti, buonanotte.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dai quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.

Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di Movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare, assieme, a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 0208462017.

Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo numerosi e numerose dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza. Oh bella ciao, bella ciao.

Maggio con la radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bidi Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 45670. Maggio con la radio 2026 vi aspetta.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:02, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Inizia una nuova giornata di informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto che ci accompagnerà per tutto il giorno. Si parte questa mattina con la lettura dalle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali delle notizie affrontate questo sabato sui giornali che anticipano le rassegne stampa. Alle ore 8:30 la rassegna stampa nazionale e alle ore 9:15 quella di carattere locale. Andremo ora a vedere le notizie, poi l'appuntamento in pillole alle 8:15 con Storia di classe e alle 8:20 il primo giornale radio in breve di questo sabato. Seguiranno poi lo spazio approfondimenti delle 11:10, il giornale radio delle 13 questo pomeriggio, poi lo spazio approfondimenti dedicato ai collegamenti dalle piazze in mobilitazione. In particolare andremo a Roma, dove oggi arriva la canata nera dei fascisti e degli anti-abortisti, dove sono state organizzate ben due manifestazioni antifasciste e popolari. Le seguiremo collegandoci in diretta. Ma veniamo alle notizie. Questa mattina il Corriere della Sera titola in taglio alto in primo piano l'Iran, mai così vicini a un'intesa. Questo è il titolo che arriva questo sabato 13 giugno dalla prima pagina del Corriere della Sera. E poi l'occhiello, il tweet del ministro Araghchi, il leader americano lo rilancia, il Pentagono pronto a ridurre gli aerei militari in Europa. Trump al Corriere, i paesi europei d'aiuto in futuro, l'ipotesi di un faccia a faccia con Meloni. E poi ancora il bilaterale con Macron, i rapporti con il tycoon e le mosse della premier, ora la diplomazia di Palazzo Chigi. Se Teheran controllerà lo stretto di Hormuz sarà una sconfitta statunitense, parla Leon Panetta, ex capo della CIA, qui sulle pagine del Corriere. E poi in taglio centrale abbiamo da un lato le notizie che arrivano dalla cronaca nera, purtroppo molto spesso diventata gossip sui giornali nazionali. Si parla infatti di Garlasco, dopo 10 anni e mezzo stasi verso la libertà, ha chiesto i servizi sociali, ok, della procura attesa per i giudici, mentre infatti proseguono le indagini e l'apertura di un nuovo caso rispetto al la morte di Garlasco. Intanto Stasi si continua a fare i suoi anni di carcere e adesso è arrivata dalla procura la possibilità di continuare a scontare attraverso i servizi sociali. Abbiamo poi Milano, Eros, morire a 18 anni in monopattino nella notte, l'immagine anche allegata è quella del ragazzo, ferito l'amico che guidava il mezzo, erano senza casco, questa la notizia riportata in taglio centrale dalla prima pagina del Corriere della Sera. Spostandoci poi sulla Repubblica, anche qui ovviamente Ovviamente il primo piano è dedicato alla guerra in Medio Oriente. Iran, la firma si avvicina, il titolo dal quotidiano di Mario Orfeo. Scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge. Preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti. Ovviamente Netanyahu è il primo scontento di questa accordo sempre più vicino alla firma di pace, diciamo armata, tra Iran e Stati Uniti. Abbiamo diverse notizie legate a questo tema, poi si parla di SpaceX che debutta a Wall Street, Musk trilionario, poi l'editoriale di Massimo Giannini sulla colonna di destra, la politica dello straniero per nemico, Stasi fuori dal carcere, i Poggi, la condanna resta, travolti in due sul monopattino, muore 18enne l'amico indagato. Queste le altre notizie che tra l'altro si somigliano con la prima pagina del Corriere della Sera, ma noi ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. La prima pagina è dedicata anche qui alla guerra. Guerra persa, viene scritto, perché anche se Trump canta vittoria, sta peggio di prima. È infatti il titolo in primo piano dal quotidiano di Travaglio. E poi Stati Uniti e Iran annunciano l'accordo di pace. Flop statunitense con Israele. A Teheran gli asset congelati, la fine delle sanzioni, zero vincoli sul nucleare, Libano libero, meglio le intese di febbraio. Questo è il punto di vista ovviamente israeliano. E poi ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, nuovi guai su Salvini, Verdini a giudizio, ministri in allarme, così non regge, Meloni chiama lui e Tajani su Vannacci. E poi ancora altre notizie sulla colonna di sinistra che si specchia con l'editoriale come sempre di Travaglio sulla colonna opposta. Speranza, c'era l'intesa, sanità, medicina territoriale addio, riforma affossata, Schifani da 6 milioni, Crisafulli prima mossa, stipendio su 9.660 euro. A un anno dal voto boccia Bonafoni e gli altri, il PD fa già il toto ministri. Floridia, vigilanza, il governo vuole tenersi il potere sulla TV pubblica, questo è il contesto delle notizie che si trovano questa mattina all'interno del Fatto Quotidiano. Andiamo poi sul Sole 24 Ore, qui ovviamente lo sguardo del quotidiano vicino a Confindustria, gli industriali italiani, parla appunto di quello che è il risvolto economico della vicinanza degli accordi tra Stati Uniti e Iran. Infatti il titolo è Piazza Affari Record su intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street, mercati senza freni, borse europee in rialzo con la tregua del Golfo Persico, Milano chiude con il più 1,9%, l'azione della società di Musk segna subito più 30%. Queste le notizie che arrivano in primo piano dal Sole 24 Ore, poi altre che riguardano BTP Italia, sì, tasso fisso minimo all'1,6, emissione da lunedì, e poi Stellantis, Renault, Volkswagen, ai parlamentari dell'Unione Europea, difendeteci, e poi ancora migranti, diritto d'asilo, la stretta del patto dell'Unione Europea rispetto alla Fortezza Europa. Ovviamente Fortezza Europa non è una parola che utilizza il Sole 24 Ore, lo segnaliamo noi. Veniamo ora sul Manifesto, in taglio centrale, anche qui si fa riferimento alla guerra nel Golfo, qui il gioco di parole è il riferimento del Manifesto su un nome storico che tratta in questo caso della Persia. La Persia che è stato usato per come sinonimo anche in tempi moderni della nazione dell'Iran, e il gioco di parole sul Manifesto è partita Persia, quindi la partita persa da Donald Trump con l'Iran, e quindi il gioco come sempre sottile di parole sul titolo centrale del Manifesto questo sabato mattina. C'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io e ogni altra versione è fake news, Unione Europea e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo, Trump annuncia un patto con Teheran che nell'ipotesi migliore riporta tutto al punto di partenza, 3 mesi di guerra per perdere tutti, lui lo chiama vincere. Questo è il titolo, il sottotitolo sul Manifesto, che sottolinea la disfatta di questa guerra imperialista portata avanti da Trump da marzo, con ovviamente il forte sostegno di Netanyahu che l'ha coinvolto in primis in questa guerra suicida. E poi ancora centrosinistra, è l'ora del programma, al lancio del Partito Civico di Onorato si apre il cantiere, scintille con AVS sulla patrimoniale. E poi ancora Meloni Macron, prove di disgelo, vertice il 25 di di giugno, la quotazione di SpaceX, chi vuole essere trilionario, Musk sbriciola tutti i record della borsa. Solo i governi esultano, in vigore il patto dell'Unione Europea, tramonta il diritto d'asilo, reato di ambientalismo, attivista fermata 3 volte in 6 mesi. Questo è il contesto, ci sono poi 2 editoriali, uno firmato da Andrea Fabozzi, dov'è la vittoria? Non c'è. E poi ancora accordo 39, Trump promette e torna a negare e dice inaccettabile, Luca Celada che parla dell'annuncio della vittoria che è stato il 39esimo secondo la CNN che ha deciso di conteggiare i proclami che Donald Trump faceva rispetto all'avvicinamento della tregua in questi mesi, 39 almeno le frasi dichiarate che dicevano domani facciamo gli accordi. Noi proprio in riferimento a domani ci spostiamo proprio sul quotidiano e vediamo quali sono le notizie. In taglio alto, Trump e l'Iran l'ultimo show, ma questa volta l'accordo c'è. E poi ancora sotto, dopo una giornata di smentite e controsmentite, il Pakistan annuncia pace mai così vicina. Sul tavolo la riapertura di Hormuz, Axios che dice il tycoon spera in una firma entro 2 giorni a Ginevra. E poi ancora lo sbarco di SpaceX a Wall Street, Elon Musk il primo trilionario della storia. In taglio basso l'OPA sull'interno, così Salvini alleva i suoi giovani, il leghista rilancia sul Viminale. E poi ancora da Renzo Guolo sulla colonna laterale di sinistra, i veri vincitori della guerra sono i turbanti di Teheran, per la destra Vannacci è una risorsa, invece il titolo dell'editoriale a cura di Piero Ignazzi.

Vediamo brevemente ora le notizie che arrivano dai quotidiani locali, ricordandovi che vi diamo conto di quelle che sono le notizie riportate in primo piano per anticipare le rassegne stampa. A breve alle ore 8.30 quella dei quotidiani nazionali e alle 9.15 quella di carattere locale. Siamo sul giornale di Brescia, anche qui la notizia che arriva dal Medio Oriente risuona anche sulle pagine locali. Trump ha fretta di fare la pace, il titolo. Poi in taglio centrale si torna alle notizie locali, si parla di Mille Miglia, Tonkò

0: Trofei, intesa di lusso. E poi la notizia della Mille Miglia che arriva al traguardo oggi, il grande abbraccio di Brescia, passerella in città dalle 15, Tonkoji verso il successo. Chiusi in auto, i carabinieri salvano due fratellini. La sezione Montessuello Salò accoglie gli alpini, primi squilli alla dunata in vista di quella che sarà la festa degli alpini l'anno prossimo in città. E poi Corriere della Sera, per chiudere, dalle prime pagine dei quotidiani bresciani si parla dell'intervista a Laura Castelletti, che si dice pronta a ricandidarsi con tutta la sua coalizione ma chiude all'ipotesi del campo largo con i pentastellati. 5 Stelle no grazie, annuncia le ZTL in via San Faustino e Tosio a luglio e sullo stadio apre all'ipotesi alternative al Rigamonti. Si parla poi di regioni, bando da 96 milioni per riqualificare 2500 case sfitte, ricoveri brevi, 20 posti dell'ospedale di comunità. E poi si parla anche qui della donata degli alpini e dei grandi eventi che volano per accrescere le presenze turistiche sul territorio. E queste erano le notizie in breve, riportate anche sui quotidiani locali. Noi facciamo una breve pausa con uno spot rigorosamente non commerciale, l'appuntamento in pillole con Storia di Classe, e poi torniamo in diretta alle 8:20 con il giornale radio in breve di questa mattina.
1: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle ore 10:10 alle ore 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Ci muoviamo nella notte, lavoriamo con il buio.
1: Aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali.
2: Siamo manifesti, cerchiamo gente come noi, difendiamo gli ideali dei gatti rivoluzionari.
1: Ascolta la compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Lo Stato non ci fermerà prima del trapasso.
0: Storia di Classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
3: Il 12 e 13 giugno 2011, 27 milioni di persone si sono recate alle urne nel nostro paese e hanno votato sì ai 4 quesiti referendari su acqua, bene comune, servizi pubblici e stop al nucleare, costringendo ad un passo indietro chi per decenni ha imposto privatizzazioni ed estrattivismo, nonostante il boicottaggio sistematico da parte dei grandi mass media, nonostante i tentativi trasversali di trasformare la campagna referendaria nell'ennesimo scontro politicista, tutto interno al palazzo, le donne ed gli uomini di questo paese hanno risposto con una straordinaria partecipazione al voto e con un'ondazione di sì. Sì, la gestione dell'acqua deve essere sottratta al mercato e non si possono fare profitti. Così il Forum dei Movimenti per l'Acqua commenta il risultato del referendum.
4: Per togliere ogni freddo Cielo domenica va a votare. Primo punto, volete votare a tutti, votare è veramente un dovere. Secondo, andiamo a votare nonostante tutto. Dunque, nonostante il silenzio, quasi silenzio dei media, nonostante l'impotenza, la resistenza, il distinguo
3: Era la stagione di ripresa dei movimenti sociali nel nostro paese, erano gli anni dell'onda studentesca, della speranza tradita che governi i cittadini potessero creare città ribelli, e così sull'onda spagnola a Milano Pisapia diventava sindaco come De Magistris a Napoli. Da lì a pochi giorni una moltitudine avrebbe difeso la Val di Susa dall'arrogante sgombero della Maddalena e avrebbe ribadito che il territorio è un bene comune e la

0: Un'opera inutile. Una stagione di movimento dove anche lo strumento del referendum popolare tornava a funzionare, a superare i quorum, a vincere e a mostrare un volto diverso di un paese stanco delle scelte dei governanti. Un vento tanto forte che anche realtà e personaggi insoliti ai posizionamenti si schierarono. Un esempio? Linus e Radio DJ.
1: Buongiorno a tutti, sono Linus e la cosa più importante che volevo dirvi è: questo weekend andate assolutamente a votare per il referendum. Dopodiché, cosa votare? Ovviamente ognuno voti secondo la propria coscienza. La mia posizione è quella di votare per 4 sì. Il sì sul legittimo impedimento credo non abbia bisogno neanche di nessun commento. La nostra Repubblica per 65 anni ha vissuto benissimo senza bisogno di questa legge. Non vedo perché la si debba inserire in questo momento, quando le priorità sono assolutamente altre. È un po' più complicato il quesito sull'acqua potabile, nel senso che se fossimo in un mondo più credibile si potrebbe anche prendere in esame l'idea di affidare una gestione privata e quindi più efficace questa risorsa primaria. Siccome c'è poco da fidarsi, uno Stato che non sa gestire l'acqua potabile non ha diritto neanche di fregiarsi di questo titolo. E poi il referendum più importante, che riguarda appunto il futuro, è quello sul nucleare. Non vedo con quale presunzione chiunque di noi possa dire il nucleare è sicuro o lo è meno, nel senso che nessuno di noi, credo, tranne qualche scienziato, abbia le conoscenze tecniche per poter essere credibile. Quello che dico è: ci fidiamo di noi italiani come capaci di gestire una bomba potenzialmente così pericolosa? Secondo voi noi italiani siamo sicuri di poterlo fare bene? Per sicurezza, meglio sì.
0: Il 12 e 13 giugno del 2011, dopo una lunga campagna referendaria che portò all'unione dei percorsi dei quattro referendum, facendo nascere così un unico fronte che chiamava a votare 4 sì per fermare le decisioni del Parlamento, si vinse. Il 57% della popolazione votò sì all'acqua pubblica, all'energia senza centrali atomiche e sì contro il legittimo impedimento. Chi andò a votare, per oltre il 95%, votò proprio sì, quei 4 sì. Ma quel voto, quei milioni di voti, non sono dati. E il no al nucleare, così come la tutela dell'acqua come bene comune, così come il rifiuto del legittimo impedimento, sono risultati da difendere ancora oggi, perché nuovamente sotto attacco, continuamente sotto attacco del capitalismo.

0: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV. Scrivi il codice 0208462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:22 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo sabato 13 giugno. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace annunciato in serata il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Trump però frena già le condizioni fatte trapelare dall'Iran. Fake news si rimette in riga, poi l'attacco all'Unione Europea e ai G7, che dice: irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto, fa sapere il tycoon. Sul campo l'esercito statunitense avrebbe abbattuto diversi droni d'attacco iraniani che tentavano di colpire navi mercantili in transito all'interno dello stretto. Trump ci ha fregati, dal nostro punto di vista l'intesa è una catastrofe perché non rispetta nessuno dei principi di cui abbiamo parlato all'inizio della guerra, ha detto senza giri di parole un funzionario israeliano al portale Innet. L'accordo rende Netanyahu ancora più debole sul piano interno, mentre su quello esterno continuano le violenze e i massacri in Palestina come in Libano. Qui nel corso di tutta la notte ci sono stati continui attacchi aerei israeliani e ordini di sfollamento forzato emessi per città e villaggi che sono ben al di sopra di quelli che gli israeliani hanno definito e tracciato come la linea gialla. Veniamo ora con le notizie in breve all'Italia, partendo da Roma. Fuck Remigration, con queste parole d'ordine, doppio corteo antifascista oggi a Roma per contrastare la calata nera dei razzisti e fascisti del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista sulla capitale. Una manifestazione che raccoglierà un ampio arco di realtà antifasciste, da quelle più istituzionali come la CGIL Lampi fino ai centri sociali e sindacati di base. L'altra invece è stata chiamata dai movimenti per il diritto all'abitare romani insieme all'area di USB e potere al popolo. In contemporanea i cartelloni capitolini piazze antifasciste contro i nazisti della Remigrazione sono state chiamate anche in altre città come Brescia, dove l'appuntamento chiamato dall'assemblea permanente antifascista è alle ore 16 in piazza Garibaldi. E a chiudere con Mantova, un incendio in un deposito di materiale plastico ha fatto scattare ieri mattina l'emergenza alla Versalis di Mantova, nel polo chimico di via Taliercio. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 in un magazzino destinato allo stoccaggio di polimeri sintetici, cioè il polistirolo, provocando una colonna di fumo nero visibile da chilometri e anticipata poco prima da un forte boato. Circa 800 lavoratori dello stabilimento sono stati evacuati attraverso i varchi, tutti illesi. La nube era così grande da essere visibile anche dal Veronese e dal Reggiano. I sindaci di Mantova e dei comuni vicini hanno emesso ordinanze chiedendo ai cittadini di tenere chiuse le finestre. ARPA Lombardia ha effettuato i primi monitoraggi ambientali. L'ordinanza del sindaco di Mantova è rimasta in vigore fino alla mezzanotte nelle sole aree entro i 700 metri dall'evento. ATS Valpadana ha inoltre raccomandato ai sindaci di invitare la popolazione a lavare accuratamente frutta e ortaggi provenienti dagli orti. 8:26 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 11 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di sabato 13 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi 730 scrivendo il codice 0208 4620174. Lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Ultimo appuntamento con Cum Panis, il laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Oggi, sabato 13 giugno, dalle ore 15 in poi, forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Il contributo è libero ma consapevole. Portare grembiule, ciotola grande, tarocco, carta e penna. Se vuoi prendere appunti per tutte le informazioni, l'email è info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Cum Panis, laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47, è oggi a partire dalle ore 15, via Industriale 10, Brescia. Al via la festa della Resistenza, 16ª edizione, continuerà fino al 20 di giugno, si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini, cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione e laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, il laboratorio Mille Papaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. Oggi a partire dalle 19, serata di apertura dedicata all'80esimo anniversario del voto delle donne, intervengono Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI, Anna Frattini, assessore alla pubblica istruzione del comune di Brescia. Segue la musica dal vivo con le cantore. Tutto questo alla festa della Resistenza che inizia oggi via Nino Bixio 9 a Brescia. Distro alimentare al Bono, distribuzione solidale di alimenti vegan recuperati dalla grande distribuzione e ridistribuiti gratuitamente a tutto, costruendo una rete di appoggio mutuo, antispecista, anticapitalista, antifascista. L'appuntamento è per oggi, sabato 13 giugno, a partire dalle ore 11 al Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio numero 6 a Brescia. Continua fino a domani domenica la mostra degli artisti bresciani per Gaza intitolata Nonostante tutto la speranza. Si tiene ancora oggi e domani tra le ore 18:30 e le ore 21 presso Padri della Pace in via Pace numero 10 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:15. Il film Le città di pianura alle ore 18:30 e alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. La Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo invita a partecipare al presidio di oggi contro remigrazione, fascismo e razzismo istituzionale. Nessuna persona senza diritti. L'appuntamento è per questo pomeriggio a partire dalle ore 16 davanti al Comune di Bergamo. Ci spostiamo a Milano, manifestazione per il diritto alla casa e alla città. L'invito è a tutte le realtà cittadine metropolitane, a tutte le persone che vivono, lavorano, studiano o transitano per la città di Milano e che vorrebbero viverci. Chiediamo casa e una città per tutto, un'altra città è possibile. Manifestazione per il diritto alla casa e alla città è questo sabato 13 di giugno a partire dalle ore 16 in piazza Tricolore a Milano. In chiusura dell'agenda vi ricordiamo l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, per il quale è necessaria la prenotazione, si intitola Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina, guida turistica BD Brescia. La visita si tiene domani, domenica 14 di giugno. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo della durata di circa 120 minuti. Il costo per l'ingresso è di 15 euro. Per prenotazione chiamate qui in radio al numero 030 456 70. L'appuntamento con la visita guidata alla mostra Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina è per domani alle ore 18:10 in Piazza del Foro a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.
3: Ragazzi, tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
4: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
5: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso

Radio Underworld, sono le 8:30 ed è il momento della rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato mattina 13 di giugno. Partiamo guardando i titoli delle aperture delle principali testate che come al solito ci accompagnano in questo spazio, partendo da quella del Manifesto, che punta su quello che sta accadendo tra Stati Uniti e Iran, come la maggior parte delle testate questa mattina. E il titolo scelto dal quotidiano comunista è Partita Persia. C'è l'accordo con l'Iran, su cosa lo so io, e ogni altra versione è fake news. UE e G7 sono irrilevanti, ho vinto tutto da solo. Trump annuncia un patto con Teheran che nelle ipotesi migliore riporta tutto al punto di partenza. 3 mesi di guerra per perdere tutti e lui lo chiama vincere. Stesso tema in apertura per il Domani, Trump e l'Iran, l'ultimo show, ma questa volta l'accordo c'è. Dopo una giornata di smentite e controsmentite, il Pakistan annuncia pace mai così vicina. Sul tavolo l'apertura di Hormuz, Axios. Il tycoon spera in una firma entro 2 giorni a Ginevra. Stesso tema, ma toni decisamente diversi per la Repubblica. Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge. Preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito. Nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti. Titolo praticamente gemello per il Corriere della Sera, l'Iran mai così vicini a un'intesa, Trump al Corriere, i paesi europei d'aiuto in futuro, l'ipotesi di un faccia a faccia con Meloni. Il tweet del ministro Araghchi, il leader americano lo rilancia, il Pentagono pronto a ridurre gli aerei militari in Europa. Stessa apertura anche per il Fatto Quotidiano, che dedica questa notizia, la fotonotizia in centro pagina. Trump canta vittoria ma sta peggio di prima. Guerra persa, USA e Iran annunciano l'accordo di pace. Flop USA e Israele è il sommarietto al di sotto. A Teheran gli asset congelati, la fine delle sanzioni, 0 vincoli sul nucleare, Libano libero. Meglio le intese di febbraio. E stessa apertura anche per il Sole 24 Ore, che lo guarda ovviamente da un punto di vista economico, perché piazza affari record su intesa USA-Iran, SpaceX debutto stellare a Wall Street. Questi titoli, praticamente tutti sullo stesso tema centrale della giornata, delle principali testate nazionali. Intanto un buongiorno a tutte, tutti e tutte. Sarà questo quindi uno degli argomenti portanti di questa rassegna stampa, come avrete intuito. Ci sono tuttavia altre notizie, ma prima andiamo a vedere appunto quanto si dice è stato scritto su questo accordo ormai forse così vicino e su una guerra che per molti analisti è persa comunque, a prescindere dalle dichiarazioni di Trump. Su questa linea abbiamo visto i titoli del Manifesto, partiamo proprio da qui, dall'editoriale di Andrea Fabozzi, che si intitola Dov'è la vittoria? Non c'è. Vi leggo giusto un passaggio del lungo editoriale di Fabozzi di questa mattina, che si prosegue a pagina 4. Ecco qua. Partiamo dall'inizio, dice: la guerra con l'Iran, Trump l'ha vinta una mezza dozzina di volte prima ancora di essere riuscito a finirla. Siamo ormai abituati agli annunci trionfali e ai post con l'happy end che il Caligola di Washington distribuisce ogni giorno. E quando non basta scrivere, lui si attacca al telefono per provare a convincere tutti. Siamo molto oltre George W. Bush, che annunciò su una portaerei di aver concluso la missione circa 8 anni prima che la guerra in Iraq terminasse davvero. Qui gli annunci sono continui e soprattutto smentiti minuto dopo minuto dallo stesso autore. Ieri, per esempio, il presidente ha prima dichiarato che era stato raggiunto l'accordo con l'Iran, poi ha detto che l'annuncio dell'accordo da parte dell'Iran era
debole e patetico. Detti e contraddetti quotidiani che rendono difficile raccontare lo sviluppo di un conflitto, peraltro difficile da spiegare razionalmente, anche in partenza. Questo è sostanzialmente l'introduzione e il cappello che ben identifica la posizione, la linea editoriale del manifesto su questa tematica. Andiamo a vedere anche gli altri articoli che appunto guardano più alla cronaca, all'analisi di quella che è stata la giornata di ieri, partendo da pagina 2, il cui titolo di giro è lo stesso sostanzialmente di apertura, partita Persia, con questo gioco di parole, così come gioca sul numero degli accordi di pace. Accordo di pace numero 39, Trump promette e nega, inaccettabile. Nel giorno della marmotta delle trattative si intravede uno spiraglio, ma un possibile patto non sarà mai paragonabile a quello di Obama. C'è la corrispondenza di Luca Celada come primo articolo di apertura. Sotto questo titolo, uno dei virgolettati scelti per appunto incastonato all'interno dell'articolo è una citazione dello stesso Trump che dice: dall'Iran fake news deboli e patetiche diramate dai media, inaccettabile, sarà meglio che mettano la testa a posto. E questa dichiarazione è già rimbalzata già ieri un po' su tutti i canali di informazione. La doppia pagina 3 e 4 dedicata appunto a questo forse accordo vicino, nonché all'analisi di quello che è il modus operandi di Trump tra appunto smentite e controsmentite di se stesso, va avanti con taglio basso sempre a pagina 2, un punto di vista europeo a cura di Andrea Valdambrini, che dice: Meloni vuole Draghi per negoziare con Mosca, ma l'UE pensa a lei per trattare con gli Stati Uniti. C'è ovviamente sullo sfondo anche quello che è il conflitto appunto in Ucraina, dove sappiamo che Trump dal di dentro di questa situazione medio orientale si sta decisamente sfilando. Continua questa due pagine andando a pagina 3, dove si parla del memorandum in bilico che non piace ai falchi. Questa è una prospettiva più interna agli Stati Uniti. Le fazioni estremiste iraniane, è una capitolazione secondo il primo ministro pakistano, però questo è il virgolettato messo in evidenza da Francesca Luce all'interno del lungo articolo che tratta proprio di questo punto di vista interno. Dice: è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace fra Stati Uniti e Repubblica Islamica, è uno di quelli che certifica il fatto che l'accordo sia davvero vicino. E infine taglio basso sempre pagina 3, c'è invece Pasquale Porciello con la sua consueta corrispondenza da Beirut. Dice: comunque vada, Israele non si ritirerà da Libano, Siria e Gaza, parola di Katz, il marito di ministro della difesa di Tel Aviv non si scompone e all'interno della linea gialla abbondanti risorse idriche e il gas offshore. Questi punti messi in evidenza che fanno anche da motivazione per cui, tra le varie motivazioni per cui sicuramente Tel Aviv non abbandonerà, non intende abbandonare lì il terreno del Libano. Cosa ci racconta Porcello? Ci racconta proprio di questa linea gialla, che è un po' il cuore dell'articolo. Vado più o meno a metà della corrispondenza e dice: la zona di sicurezza sarebbe la linea gialla, la fascia di una decina di chilometri lungo il confine sud-est in territorio libanese, che quasi due mesi fa, dopo la sigla di un finto cessate il fuoco il 17 aprile scorso, mai rispettato da Israele prima e da Hezbollah poi, il primo ministro israeliano Netanyahu ha stabilito in Libano, per poi dichiarare tutto il sud del paese, dal fiume Zahani in giù, zona di guerra. In alcuni punti, come la regione di Nabatieh, dove il fiume Litani cambia il suo corso da nord-sud a est-ovest per poi sfociare nel Mediterraneo orientale, l'esercito israeliano ha sfondato la linea e oltrepassato il Litani, occupando militarmente anche alcune aree strategiche a nord del fiume. E queste aree strategiche sono proprio quelle che erano già inserite nello strillo che vi ho letto all'inizio, ovvero dove dovrebbero abbondare
dove abbondano di fatto le risorse idriche, così come il gas. E non è un caso che all'interno della strategia coloniale di Netanyahu ci sia ovviamente un occhio anche sulla questione delle risorse. Andiamo avanti, perché si parla di Medio Oriente, di quello che sta accadendo anche a pagina 4, dove c'è un focus proprio su Israele. Il titolo in questo caso del lungo articolo di Michele Giorgio della sua corrispondenza da Gerusalemme è l'intesa vicina tra USA e Iran spiazza Israele. Netanyahu ribadisce la stretta collaborazione con l'alleato Trump, ma la campagna contro Teheran invocata per anni è stata un fallimento. In questo caso è Giorgio che ci spiega proprio le prese di distanza di Netanyahu e un po' questo equilibrismo che deve tenere in questo momento, dato le sue intenzioni decisamente distanti da quella che è stato un po' l'esito della giornata di ieri. Ce lo racconta Michele Giorgio più o meno a metà dell'articolo, e dice: Netanyahu ha affidato l'espressione della sua delusione e frustrazione ad anonimi funzionari che alla stampa locale hanno spiegato la distanza esistente tra il memorandum d'intesa in discussione e gli obiettivi strategici di Israele. Trump ci ha fregati. Dal nostro punto di vista l'intesa è una catastrofe, perché non rispetta nessuno dei principi di cui abbiamo parlato all'inizio della guerra, ha detto senza giri di parole un funzionario israeliano al portale Hinnet. Dal punto di vista di Israele, l'accordo che sta emergendo è un evidente fallimento. Per lo Stato ebraico non è differente da quello del 2015 sul nucleare iraniano, raggiunto con l'amministrazione Obama, che sostiene ancora oggi Netanyahu ha spianato la strada all'Iran verso la bomba atomica. Questo in sintesi quello che sembra essere la posizione di Israele su questo memorandum in trattativa. Passando invece a pagina 5, come vi dicevo, c'è sempre anche il controcanto un po' di quello che è il contraccolpo di quello che questo accordo e tutta la situazione tra Stati Uniti e Iran sta generando. La prima è sicuramente il fatto della riduzione degli armamenti da parte degli Stati Uniti per la NATO. Ne parla il manifesto anche a pagina 5, dicendo: l'armata se ne va, Washington fa la lista degli esuberi NATO, la Casa Bianca mette per iscritto la smobilitazione, lasciando gli europei schiacciati tra arsenali e bilanci. Tutti i leader europei promettono più armi, ma nessuno può pagarsele, e a Londra costa il ministro della difesa. Ci dice ovviamente sullo sfondo di questo, come abbiamo visto anche prima, c'è anche l'Ucraina e tutto quello che è la partita tra Russia e Ucraina, in cui l'Europa ora si trova a dover gestire senza l'America, che pian piano si sta sfilando. E in questi termini ci mette sotto gli occhi il manifesto due dati: innanzitutto che sono 50 i cacciabombardieri e tutti gli aerei cisterna americani che saranno ritirati dalla difesa europea, e poi che si parla di un 3% di PIL che la Healey spelava di destinare alla difesa, ma Stamer, il tesoro, sostiene invece che garantiranno al massimo uno 0,26 anno per arrivare a un 2,68 nel 2030. Questo, come viene raccontato dal manifesto, la lunga giornata di ieri e quelli che sono i primi commenti a questo memorandum e accordo forse ormai molto molto vicino, chiude le pagine dedicate agli esteri, le prime pagine dedicate agli esteri, la pagina dedicata alla Palestina. Siamo sempre sul manifesto, siamo a pagina 6 e c'è Eman Abuzayed che ci parla della catastrofe in corso nei territori palestinesi. A Gaza non è cambiato niente, la fame è ancora usata come un'arma, i valichi operano a singhiozzo. All'inizio della tregua Israele ha autorizzato l'ingresso del 37% dei camion previsti dall'accordo.
È un lungo articolo di analisi, ma anche di raccolta di testimonianze di quanto ormai sia difficilissimo riuscire a sopravvivere in alcune zone della Palestina e in tutta la striscia di Gaza. Uno dei virgolettati riportati in evidenza è proprio sottolinea la carestia che stanno affrontando che sta affrontando buona parte della popolazione palestinese. Dice: a volte consumiamo un solo pasto al giorno, altre volte niente, i bambini continuano a chiedere da mangiare, non so cosa rispondere sulla questa situazione catastrofica. Giusto qualche giorno fa abbiamo sentito Abu Omar, potete riascoltare l'intervista sulle pagine del nostro sito, dove entra proprio nel dettaglio di quella che è la situazione spaventosa in Palestina. Per quanto riguarda invece il manifesto, per il momento chiudiamo qui. Velocemente vi leggo i titoli e i commenti principali sulle altre testate inerenti a questo pseudo accordo e quel che per molti è una sconfitta degli Stati Uniti, al di là dei balletti verbali di Trump. Passiamo a pagina 2 del Domani. Iran USA, ennesimo show di Trump, ma la pace non è mai stata così vicina, scrive Lucia Malatesta. Di nuovo una raffica di smentite contro smentite, ma alla fine il premier pakistano conferma: c'è l'accordo definitivo. Per il tycoon la firma potrebbe arrivare domani o lunedì, forse a Ginevra. Ginevra è dove verrà organizzato il G7 proprio nei prossimi giorni, da lunedì in poi. Poi un nuovo attacco all'Europa è irrilevante. Queste sono ovviamente le tirate di Trump sull'Europa, ormai consuete. E a pagina 3 c'è invece il primo, diciamo così, articolo di commento a quello che è stata la giornata di ieri sul fronte della guerra Stati Uniti e Iran. Viene affidata a Renzo Guolo, che dice: da Hormuz al nucleare, i vincitori della guerra sono i turbanti di Teheran. I punti salienti del presunto, mette ancora tra virgolette, accordo tra Iran e Stati Uniti. Nel memorandum ci ricorda: il passaggio più significativo è la riapertura dello stretto di Hormuz, che è ancora sotto il controllo degli Ayatollah, solo per l'insipienza americana. E nell'articolo di Guolo, dal titolo triste, però insomma, quello che ci fa emergere è una fretta tradita, ovvero che entrambi i contendenti, parla ovviamente di Stati Uniti e di Iran, avevano bisogno di chiudere, scrive Guolo. Trump, perché ha pochi mesi dal midterm e con i mondiali di calcio in casa, arena che potrebbe divenire fatale in caso di spiacevoli incidenti bellici, e l'Iran perché, per quanto abbia mostrato capacità di resistenza, fatto fronte a un'imponente asimmetria militare, ha giocato già la carta di Hormuz, trasformando il conflitto da regionale a globale e spezzato l'illusione dei paesi del Golfo di eludere i nodi che aggrovigliavano il Medio Oriente. Ma la situazione economica interna è davvero grave, e nemmeno il riflesso patriottico scattato davanti all'aggressione esterna è sufficiente per reggere la distruzione delle infrastrutture civili e del tessuto sociale. Queste le motivazioni alla base, secondo Guolo, la pagina 3 del Domani. L'altra cosa che mette in evidenza è il confronto, ovviamente, e l'analisi di quelli che erano stati gli accordi di Obama sul nucleare. Questo occupa l'ultima parte dell'articolo. Sempre a pagina 3 c'è anche una intervista al generale Elias Anna, che parla in questo caso di Libano. Ovviamente dice: il Libano rimarrà in trappola tra USA e Israele, il rischio è un conflitto a bassa intensità senza fine, siamo tornati indietro di 30 anni ed Hezbollah combatte ma non ha il controllo della situazione. Questo in sintesi i contenuti dell'intervista che Jacopo Mocchi ha realizzato proprio al generale libanese in congedo, Elia Sanna, nonché analista militare e docente all'università in geopolitica. Con questo chiudiamo anche il Domani.
e passiamo velocemente ai titoli di Repubblica e Corriere, che come abbiamo visto sono similari, non si sbilanciano su dare per sconfitto Trump, ma parlano semplicemente di un accordo con tutti altri toni. Partiamo da Repubblica, che inizia subito a pagina 2 col titolo Iran USA, scambio di accuse ma l'accordo regge, Trump europei irrilevanti, il ministro degli esteri di Teheran conferma la bozza, ipotesi pure di una prima firma a distanza, non cederemo alle pressioni. Più interessante sicuramente è l'intervista di Fabio Tonacci a un analista dell'Iran Crisis Group, che dice: rischiamo lo scenario Gaza, la fase 2 potrebbe non arrivare mai, l'intesa non affronta i problemi tra i contendenti, così il conflitto può riaprirsi più avanti. È una visione diciamo un pochino più cauta su quelli che potrebbero essere gli effetti di questo accordo. A pagina 3 invece c'è Gabriella Colarusso che ci parla di quello che è uno dei punti centrali, ovvero lo sblocco dello stretto di Hormuz, e dice: Hormuz sbloccato subito, poi si tratterà sul nucleare, braccio di ferro sui soldi. E si parla quindi, al di là della centralità della riapertura dello stretto di Hormuz qualora l'accordo dovesse andare in porto, ci sono anche gli altri due macro temi, ovvero quello sul nucleare, di cui si ancora emerge ancora molto poco, così come lo scongelamento dei fondi che erano stati bloccati all'Iran. A pagina 4 invece si parla già di quello che, come vi ho accennato, sarà il prossimo G7 atteso a Ginevra, in cui si potrebbero incontrare proprio Stati Uniti e Iran, e in cui potrebbe, secondo le prime dichiarazioni, essere firmato l'accordo di pace. Repubblica titola così: Ginevra già blindata, attende Vance e Galibaf per la storica intesa. Vedremo che cosa accadrà, evito di andare oltre su questo tema. Passiamo invece a pagina 6 e 7, sempre di Repubblica, si parla più del Libano, perché quello sì che è il fronte che in questo momento preoccupa di più. Dice: Israele tiene alta la guardia, dal Libano non ce ne andiamo. Francesca Caferri anche in questo caso ci racconta quella che è la posizione di Israele sull'accordo, ma soprattutto le sue intenzioni sul Libano. Ci ricorda che il ministro della difesa Katz ha dichiarato che continuiamo a difenderci e restiamo nei nostri avamposti, mentre per Netanyahu Teheran non avrà mai il nucleare, lo dice anche Trump, ma i sondaggi lo gelano proprio perché si trova ad avere a che fare con un fronte interno decisamente contrario a questo a questo tipo di strategia. Passiamo in taglio basso invece, perché c'è il reportage di Paolo Brera da Tiro in Libano, dove dice: a Tiro le voragini delle bombe accanto alle rovine romane, adesso torniamo a sperare. Gli attacchi dello Stato ebraico hanno ferito negli ultimi giorni l'antica città, distruggendo vite e palazzi, però c'è chi adesso crede nella pace. E infine a pagina 7 chiude queste pagine di ricostruzione la storia che molti di voi sicuramente avranno sentito, di un bambino limanese ucciso ovviamente da gli israeliani. Dice: il mio Sam ucciso a 7 mesi, l'IDF ha sparato senza motivo mentre eravamo in auto. È un'intervista al padre Fahad Abu Khayal di questo bambino che è stato ammazzato il 5 giugno in Cisgiordania. Torniamo qui in Palestina, abbiamo visto già articoli su quello che è lo stato devastante di carestia che stanno attraversando. C'è ovviamente in Cisgiordania un assalto continuo che continua a fare vittime, c'è il racconto di quella che è stata questa aggressione israeliana. Sempre su questo tema però volevo segnalarvi anche pagina 8 infine, perché si parla ovviamente del ritiro dei caccia dalla NATO, dal patto NATO sulla difesa europea. Se ne parla in taglio basso a pagina 8 sempre di Repubblica: NATO via un terzo dei caccia USA, ecco i mezzi ritirati dall'Europa. Più o meno stesso tipo di intelaiatura, diciamo, tematica anche per il Corriere della Sera, che da pagina 2 a pagina 10 sostanzialmente tocca questi
questi temi, il titolo ha quasi un taglio altissimo, gigante, che viene messo ad aprire queste pagine di primo piano, è accordo mai così vicino, ma è già duello sulle bozze. Qui già smorza un pochino il Corriere della Sera quello che è l'entusiasmo della prima pagina. Ci scrive anche segnali dall'Iran, da Hormuz all'uranio. Washington parla di intesa basata sulle prestazioni. Firmerà avance? E poi c'è l'intervista che è già stata citata più volte di Trump, che il Corriere della Sera è riuscito a fare ieri. Il titolo scelto è: gli alleati? No, non hanno mai aiutato, potranno farlo nelle prossime fasi. Trovate l'intervista di Viviana Mazza, pagina 3. E il salto, pagina 4, pagina 5, arriviamo invece a pagina 6, perché anche qui viene messo il focus su quello che accadrà in Libano in seguito a questo accordo, qualora dovesse essere firmato. È Davide Frattini, il corrispondente da Beirut, che dice: Israele avverte l'alleato USA, se serve noi agiremo da soli. Netanyahu si mostra forte in patria, ho dedicato la vita a impedire la bomba iraniana. E subito sotto viene riportato di nuovo la storia del bambino di 5 anni ucciso in Cisgiordania. L'altra notizia che viene riportata sia in questo quadro, sia da Il Domani, sia dal Corriere della Sera, qui a pagina 6, è il fatto che ieri c'è stato di nuovo il primo Pride, perché ricordiamo che questo è il mese del Pride di Tel Aviv dopo 3 anni. Era infatti dal 7 ottobre che il Pride non veniva più celebrato a Tel Aviv. Sappiamo anche quanto il governo di Netanyahu abbia giocato sul rainbow washing anche per giustificare la propria aggressione in Palestina. Lascio stare il trafiletto del Corriere, che è giusto un annuncio. Vi leggo però un dettaglio importante che riporta Il Domani a pagina 10 su questo Pride a Tel Aviv, ovvero il fatto che ci sono stati comunque dei momenti di tensioni. Dice: in 100.000 in piazza per il ritorno del Pride, siamo a pagina 10 del Domani e parliamo di Tel Aviv. La cosa che è stata riportata da Arez è che la polizia ha impedito l'accesso a una donna che aveva scritto sulla maglietta uno slogan contro Ben Gvir. Il quotidiano precisa che sarebbe una violazione. L'anno scorso l'alta corte di Israele ha infatti negato alla polizia il potere di vietare i cartelli contro la guerra di Gaza, e il governo di Netanyahu va però aggiunto che ci sono i partiti ultra ortodossi. Morale della favola: come sempre accade quando si parla di Israele, sarebbe tecnicamente vietato, ma di fatto è stata impedita qualsiasi contestazione al governo nell'ambito della celebrazione del Pride di Tel Aviv, che torna appunto dopo 3 anni. Questa è sostanzialmente la notizia. Basta, direi che anche su questo fronte possiamo chiudere quella che è la ricostruzione. Andiamo velocemente, vi leggo gli ultimi due titoli a riguardo. Innanzitutto quello del Fatto Quotidiano, che ovviamente è più sarcastico: Trump canta vittoria ma sta peggio di prima. E anche qui il racconto della giornata di ieri, i commenti sono da pagina, occupano interamente le prime due pagine. Il titolo di giro è significativo: bombe e diplomazia, dice, pace quasi fatta, USA e Iran in fase finale dei negoziati, pagano gli Emirati. C'è anche qui ovviamente il passaggio sul ritiro dei caccia dalla difesa NATO, così come a pagina 3 si guarda anche quello che è il fronte interno israeliano. Per Netanyahu l'accordo è una catastrofe elettorale. Katz: resteremo in Siria, a Gaza e anche in Libano. Anche qui viene sottolineata, ma viene ampliata, perché nelle altre testate non si guardava così ad ampio spettro. Il Fatto mette sotto gli occhi, altre testate, parlo di Repubblica e Corriere, Manifesto e Il Domani, invece sì, hanno ovviamente un'analisi un pochino diversa, però in questo caso viene sottolineato per bene quali
quali sono i paesi su cui Netanyahu sta mirando, al di là di quello che succederà in Iran e di cui quello che sta succedendo con l'accordo in Iran potrebbe essere una complicazione non da poco. Basta, ultimo sguardo è ovviamente quello economico, perché l'accordo potrebbe sbloccare Hormuz e ovviamente volano le borse, ce lo dice il Sole 24 Ore già dalle prime pagine. Passiamo a pagina 2, si parla dell'accordo di per sé e dice: il Pakistan, USA e Iran hanno concordato il testo dell'intesa, la dichiarazione del mediatore pakistano Sharif, Araki d'accordo, mai così vicino, ottimismo anche dalla Casa Bianca, ma sui contenuti le parti mandano segnali contrastanti, mi verrebbe a dire come al solito, però ovviamente più diciamo così scientifico l'approccio del Sole 24 Ore, che va a statistica e ci riporta che le possibilità, secondo l'agenzia Bloomberg, che questo accordo venga firmato davvero sono salite all'80-85%. Per questo ed è anche sulla base di questo che le borse stanno dando fiducia e oggi si vede un netto rialzo. Ovviamente stiamo guardando la prospettiva di Confindustria, non c'è da stupirsi del taglio. Come sempre però ci sono anche ampi commenti e articoli su quella che è la politica estera. Il primo è di Rosalba Reggio, sempre a pagina 2, che ci parla di Cisgiordania ed è al di là di Manifesto Domani una delle poche testate che lo fa in questi giorni, e ci racconta cos'è successo negli ultimi giorni. Le IDF costruiscono un avamposto permanente a Jenin e secondo le Nazioni Unite lo sfollamento palestinese del 2025 è il più grande registrato dal 1967. Anche Reggio ci descrive quindi la situazione devastante che si sta vivendo la popolazione palestinese, ma mette il focus su quello che forse viene citato ancora meno nell'invisibilizzazione che ha la Palestina in quest'ultimo periodo, che è ovvero quello che sta accadendo in Cisgiordania. In fondo ci sono le anticipazioni invece su quelli che potrebbero essere i 14 punti del memorandum diffuso grazie alle agenzie stampa iraniane. Trovate l'articolo in taglio basso a pagina 2, mentre a pagina 3 c'è quello che vi dicevo ed è che è stato il titolo di apertura della testata, come è stato preso la possibilità di come è stata presa la possibilità dell'accordo dai mercati. Dice: sui mercati torna l'ottimismo, un nuovo record in piazza affari. I listini globali festeggiano gli spiragli di pace nel Golfo, petrolio ai minimi da 2 mesi, Milano maglia rosa in Europa con il MIB al 51,49%. Wall Street corre con l'IPO di SpaceX. Quello di l'entrata in borsa di SpaceX e il fatto che Musk sia diventato il primo trilionario della storia è un'altra notizia che rimbalza un po' questa mattina su tutte le testate. Infine c'è l'intervista a Anna Rosenberg, che è Lead of Geopolitics di Amundi Investigation Institute, che dice: l'intesa USA-Iran è difficile per 3 motivi ed elenca i motivi per cui secondo lei bisognerebbe un attimo smorzare l'entusiasmo in questi termini. Trovate l'intervista a pagina 3 del Sole 24 Ore. Basta, direi che abbiamo gli ultimi 15 minuti, velocemente le altre 2 macro notizie della giornata. La prima, parliamo di migranti e sicuramente del diritto d'asilo negato, perché è stato firmato il nuovo patto europeo, ne parlano quasi tutte le testate e sicuramente il tema migrazione e rifugiati politici oggi è un tema al centro, al di là della prospettiva con cui viene trattato di molti articoli. Partiamo dal Manifesto. Manifesto ne parla, pagina 8, proprio parlando di questo nuovo patto europeo. Dice: in vigore il patto in Europa tramonta il diritto d'asilo. E esultano i governi, critiche dalle organizzazioni umanitarie, sindacali e cattoliche. Pubblicato il diello attuativo, i giudici di pace smaltiranno le domande di protezione. E sul perché questo nuovo patto europeo sulla migrazione dovrebbe preoccuparci in termini ovviamente di diritti delle persone in movimento,
Ce lo racconta Giancarlo Merli a pagina 8. Al centro viene riportato al centro pagina anche appunto un'altra tematica grossa di oggi, ne parleremo nel corso di tutta la nostra giornata informativa, e sono ovviamente i cortei contro la remigrazione che si svolgeranno oggi a Roma. Non entro nel dettaglio visto che ne parleremo approfonditamente nel corso di tutta la giornata. Sicuramente Fuck Remigration sarà lo slogan, e anche all'interno del trafiletto inserito a pagina 8 del manifesto si sottolinea l'importanza di mobilitarsi in questo senso, visto il pericolo che certe narrazioni antimigranti che stanno prendendo piede in Europa sono tangibili e attuali. E infine Luca Tancredi Barone parla del viaggio a Barcellona del Papa e ovviamente delle sue dichiarazioni proprio in tema migrazioni. Lasciando pagina 8, spostandoci invece a pagina 16 sempre del manifesto, tocchiamo un altro argomento legato, intimamente legato alle migrazioni, che è quello dei rifugiati climatici. A pagina 16 il manifesto ci parla del Galles, il mare alla porta di casa. Definiti i primi rifugiati climatici del Regno Unito per le autorità, gli abitanti di Fairbourne avrebbero dovuto trasferirsi altrove senza ristori, lasciando che l'acqua inghiottisse il paese. E la storia di questa comunità ce la racconta Alex Giuzio a pagina 16 appunto del manifesto. Racconta un altro effetto ovviamente del cambiamento climatico e altre tipologie di migrazioni che dobbiamo prepararci ad aspettarci come più frequenti ovviamente nei prossimi anni. Si parla di migrazione anche sul Domani, a pagina 8, anche in questo caso si parla ovviamente del patto europeo. Anche in questo caso si è molto critici, la testata è molto critica nei confronti di questo patto europeo. Anna Flavia Merluzzi scrive: visti lavorativi, asilo e sfruttamento, il patto UE produce più clandestinità. Le regole si inseriscono in un sistema già fragile, il caso di Trieste e dei lavoratori nepalesi cui è stato impedito di presentare domanda. Nelle questure si fa ostruzionismo alle loro richieste e in molti con in mano un lavoro diventano irregolari senza accorgersene. E questo sappiamo che è purtroppo una prassi che succedeva già prima. Questo patto europeo, secondo quanto scrive Merluzzi, andrà ad intensificare lo sfruttamento e questo genere di nodi con cui si troveranno a combattere le persone in cerca di asilo e di lavoro e di regolarizzazione all'interno dei nostri paesi. Tante, insomma, le ripercussioni negative. Lasciamo il Domani e passiamo invece a Repubblica, che ci offre più spunti su, cioè più prospettive sul termine, sulla questione appunto migranti, migrazioni e diritto d'asilo. Se ne parla innanzitutto a pagina 15 in un articolo che è di fatto l'editoriale di Massimo Giannini dal titolo La politica dello straniero per nemico. Anche qui ovviamente è una critica a quello che è il patto europeo, che inizia così, vi leggo giusto le prime righe. Da una parte c'è Belfast, nei nuovi Troubles, a 30 anni di distanza, precipita contro gli immigrati l'odio atavico che per un secolo ha dilaniato nazionalisti e lealisti, e riesplode nel cuore del continente il conflitto socio-culturale ed etnico-politico che Trump ha scientemente riacceso in America. Dall'altra parte c'è Gran Canaria, sul molo della vergogna di Arguine Gwyn, dove 6 anni fa 3.000 disperati rimasero per mesi senza cibo né medicine. Leone XVI getta in mare una corona di fiori. E sulla base di questo doppio filo e di questi due casi si intreccia l'articolo e l'editoriale di Massimo Giannini, che continua a pagina 15 e che conclude con questo passaggio.
andrebbe affrontato nella logica dell'integrazione, non della deportazione. Questa è una critica ovviamente a quello che è l'impianto stesso del patto europeo sulle migrazioni. Anche questa sarebbe una grande sfida per i riformisti, se esistono davvero. Gestire il fenomeno senza ignorarlo, comprendere e razionalizzare le angosce senza criminalizzare chi le vive sulla propria pelle, governare i flussi con umanità sempre, con fermezza quando serve. L'esempio, nonostante tutto, secondo ovviamente Giannini, resta la Merkel, che di fronte a 6 milioni di profughi in arrivo dalla Siria non strillò né al cacciamoli tutti né all'accogliamoli tutti. E poi prosegue, questo per darvi un'idea di come differente è ovviamente il taglio di Repubblica rispetto a Domani e Manifesto, ma come anche da parte di Repubblica ci sia una critica a quello che, e quindi da una parte più moderata, ci sia comunque una critica a quello che è stato deciso all'interno di questo patto europeo. E proprio per darci la misura invece del clima politico sulla questione migranti e sull'appunto soprattutto in Europa, anche alla luce di quanto è successo a Belfast nei giorni scorsi, c'è l'intervista di Antonello Guerrera a Farage, che dice: fiero della Brexit, Belfast è solo un avviso, i bianchi sono discriminati. Questo purtroppo è uno dei delle narrazioni che sono alla base di tutto quello che è poi diciamo così il pensiero dei fascisti della remigrazione. Farage è sicuramente uno degli esempi più illustri, però questa è l'articolazione di pensiero che ne sta alla base. Ci dice anche Repubblica che il leader di Reform UK nel 2016 ha affermato che nel 2016 gli inglesi votarono per riprendere il controllo, ma non è successo, si riferisce ovviamente alla Brexit. Ora sono pronto per fare il premier, e speriamo ampiamente di no, ci mancherebbe solo Farage. E non solo, si parla ancora di migrazioni, anche appunto con prospettive di reverse, a pagina 19 sempre di Repubblica, e lo si fa non solo dal punto di vista del Papa, che tralascio, ma con un articolo più interessante decisamente di Alessandra Ziniti, intitolato Migranti, l'Italia sui rimpatri rischia l'effetto boomerang, ovvero una delle conseguenze che potremmo rischiare con questo nuovo patto UE. Se ne è parlato ancora poco, ma secondo Ziniti, in base al nuovo patto UE, ci toccano in un anno 16.000 procedure accelerate, ma non riusciremo a mandare a casa tutti. E questo potrebbe essere, diciamo, un plot twist per quello che sono le aspirazioni del governo. Dice: 200 posti pronti per le procedure accelerate di frontiera. L'Italia si presenta così al debutto del nuovo patto UE asilo e immigrazione che il governo Meloni

nel giro di poche settimane, dovrà poi farsi carico del loro rimpatrio, impresa assai difficile, come dimostrano i numeri che, seppure in costante aumento, sono assai lontani da quelli delle richieste di asilo che prevedibilmente saranno respinte rapidamente nel prossimo anno. Questa, insomma, sintesi, quello che secondo Zinitti potrebbe accadere una volta entrato in cioè da quando oggi è entrato in vigore questo nuovo patto europeo. Se ne parla anche sul Corriere a pagina 16 di questo patto europeo. Ecco qua. Lo si fa però, scusate, non dal punto di vista del patto europeo, ma si parla di migrazioni per un referendum che sta andando, di cui si sta parlando in Svizzera e per cui si voterà domani, ecco qua, proprio sugli accordi UE. Per quanto riguarda l'immigrazione, e la Svizzera rischia un voto epocale, scrive il Corriere della Sera. Un tetto alla popolazione, o il voto epocale in Svizzera. Domani il referendum sul limite a 10 milioni, a rischio gli accordi sull'UE. Il partito di destra ha promosso il referendum no a una Svizzera da 10 milioni, che ha l'obiettivo di limitare l'immigrazione e, se necessario, di rinunciare agli accordi di libera circolazione UE. Abbiamo visto l'Inghilterra, abbiamo visto quanto è successo in Irlanda, questa mattina c'è anche la prospettiva della Svizzera, un'Europa che alza sempre più muri, insomma, e che si barrica dietro questa paura dell'immigrazione, al punto, nel caso della Svizzera, che se passasse il referendum rinuncerebbe agli accordi di libera circolazione europei. Molto interessante l'articolo di Mara Gargolé in questi termini, l'ho trovata a pagina 16, c'è un numero che campeggia su tutto questo, che è 40,9, è la percentuale dei residenti che probabilmente che hanno un background migratorio, quindi oltre il 32% è nato infatti all'estero. Questi sono anche i dati svizzeri, che da una parte spiegano il perché c'è questa tensione, attecchisce così bene questa narrazione razzista, dall'altra dà la misura di quale potrebbe essere l'impatto discriminante entrasse in vigore una legge del genere. C'è ovviamente una serie di domande e risposte. La prima, che viene trattata a pagina 16 del Corriere, è: dagli immigrati all'economia, cosa succede se in Svizzera appunto vince il sì in questo referendum e quindi passa questa proposta di limitare gli ingressi delle persone non svizzere. Infine il Sole, anche il Sole 24 ore parla di migranti e migrazioni, trovate l'articolo a pagina 7 e poi vi segnalo giusto due notizie al volo e vi lascio alla rassegna stampa di carattere locale. Pagina 7, Sole 24 ore, in vigore il nuovo patto UE sul diritto di asilo, 72 ore di fermo, 12 settimane per decidere. Operativo il decreto legge per l'adeguamento, vincolo di residenza. È stata istituita anche una nuova struttura giudiziaria, scrive il Sole 24 ore, per affrontare lo smaltimento delle procedure in corso. Ma come abbiamo visto già da altri articoli, l'Italia è ovviamente indietro su queste procedure, quindi rischierebbe di far tappo come al solito. E vi segnalo un'ultima notizia prima di lasciarvi alla rassegna stampa di carattere locale, anzi due. La prima, c'è una che viene riportata solo dal Manifesto, sia in prima pagina in taglio basso sia a pagina 6, ovvero parliamo di repressione in questo caso. No, pagina scusate, a pagina 10. Parliamo di repressione e lo facciamo perché c'è un caso di un'attivista che è stata fermata 3 volte in 6 mesi. I soliti sospetti ambientalisti, fermata 3 volte in 6 mesi. Controlli e ripetizioni in aeroporto per gli attivisti climatici incensurati. Sono pericolosi. Il caso a Malpensa, Extinction Rebellion, la polizia non rilascia verbali. È Mario Di Vito che racconta questa storia. L'assurdità e il paradosso, diciamo, che spinge un passo oltre la repressione a cui eravamo già abituati, è che la persona che continua a essere fermata, che è stata fermata 3 volte in 6 mesi,
non ha denunce penali e non ha

0: provvedimenti restrittivi, no, o non ha mai avuto tali provvedimenti. L'unica cosa che ha fatto è stata partecipare a delle manifestazioni ambientaliste, nello specifico di Extinction Rebellion, e questo a quanto pare è bastato a inserirlo su una lista nera che ora le sta causando, a un insegnante le sta causando grossi problemi in aeroporto, perché ha già rischiato più volte di perdere l'aereo proprio per questi controlli assolutamente fuori da ogni circostanza giuridica, diciamo di diritto assicurato. Basta. L'altra cosa che invece vi volevo segnalare sono un paio di articoli di sull'intelligenza artificiale, di cui è un argomento che sta entrando sempre più nella cronaca dei quotidiani. Vi segnalo quello a pagina 27 del Corriere, perché è abbastanza inquietante, ovvero Eva, la prima assessora creata con l'intelligenza artificiale. L'esperimento ad Acquiterme si occuperà di umanizzazione e digitalizzazione e, ahimè, esprimerà pareri in giunta. Ne parla Floriana Rullo e si parla quindi di una prima amministratrice comunale completamente digitale, cioè tutta la vicenda del comune di Acquiterme, del perché è stato pensato questa prima assessora creata con la AI. C'è anche una sorta di intervista, no, è tutto paradossale, a questa amministratrice virtuale. Il titolo scelto per questa intervista è "Per la città disegno il turismo del futuro, decisioni mai da sola", e il giornalista si interfaccia con lei proprio come una vera e propria intervista. Ovviamente anche l'immagine è un'avvenente donna di mezza età, mentre a fianco c'è la foto e l'intervista al sindaco reale. Dà abbastanza l'idea della distopia a cui ci stiamo avvicinando. Mentre si parla di intelligenza artificiale anche sul Fatto, e con questo vi saluto, e lo si fa a pagina 14 e 16 con due articoli diversi. Il primo, vi segnalo solo i titoli rapidissimamente: Val di Tara porta la AI nelle scuole, ma i prof aspettano ancora l'aumento del contratto. Qua si parla soprattutto di finanziamenti, mentre a pagina 16 si parla ancora di intelligenza artificiale. E, ahimè, grande protagonista della giornata al Papa. Il titolo dell'articolo è "Leone XVI, noi e gli algoritmi". Con questo a me non resta che salutarvi, lasciare lo spazio per un brevissimo spot e poi la rassegna stampa di carattere locale. Restate con noi, intanto un buon sabato a tutte, tutti e tutte.
1: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
2: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
3: Pubblicità?
4: No, grazie.
3: Influencer?
4: Nemmeno.
3: Filtri?
4: Sì, ma solo per il caffè.
3: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
5: Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta, sono le 9:24 minuti, al via la rassegna stampa dei quotidiani locali. Siamo come sempre insieme al Corriere della Sera d'Orso Bresciano, il giornale di Brescia, il Brescia Oggi e la Repubblica di Milano. E nei prossimi 40 minuti insieme affronteremo diverse notizie di carattere locale, importanti e interessanti dati che arrivano dal mondo dell'economia e della precarietà, nel capitolo che riguarda il lavoro, soprattutto il lavoro precario estivo. Ma parleremo anche di casa, di diritto alla casa negato e di ambiente sulle pagine dei quotidiani locali questa mattina. Iniziamo con le pagine del Brescia Oggi, ricordandovi che insieme a noi ci saranno anche il giornale di Brescia, la Repubblica Milano, il Corriere della Sera, che chiuderà un po' la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali questa mattina, perché proprio sull'inserto bresciano del Corriere si trova l'intervista, lunga intervista, ben due pagine, alla sindaca Laura Castelletti. Ma noi veniamo prima alle notizie che riguardano la cronaca. I rincari dell'estate, in primis, aumenti del 15%, famiglie stangate. È il titolo che apre la prima pagina del Brescia Oggi proprio questa mattina, e noi andiamo a vedere la notizia e i dati attorno a questo tema, cioè quello dei rincari anche per quanto riguarda la stagione estiva. Siamo a pagina 12 e 13, proprio l'apertura delle notizie di carattere locale dopo quelle internazionali e nazionali. Estate all'insegna dei rincari, spese in crescita del 15%, incidono gli aumenti legati alle attività stagionali, anche più 30% per chi si reca nei parchi acquatici o di divertimento, in primo piano pure ristorazione e alberghi, mentre c'è un vero boom dei costi nei centri estivi per i bambini. Ogni famiglia bresciana può arrivare a pagare anche 900 euro in più rispetto al 2025, un vero salasso. L'estate alle porte, quest'anno per milioni di famiglie il conto rischia di essere più salato del previsto. Dalle bollette dell'energia ai carburanti, dalle vacanze ai centri estivi, passando per il tempo libero, il carrello della spesa, gli animali, i domestici, i trasporti. I rialzi sono generalizzati e la stagione 2026 si apre all'insegna dei rincari. Secondo le stime, ogni famiglia bresciana questa estate spenderà mediamente circa tra i 300 e 900 euro in più rispetto allo scorso anno, pari al 7-15% in più del proprio budget estivo. Inizia così l'articolo di Marta Giansanti, che firma sulle pagine del Brescia Oggi questo articolo e i dati che ne conseguono. A pesare sui bilanci domestici, prosegue l'articolo, soprattutto le conseguenze delle tensioni internazionali e dell'aumento dei costi energetici. Ne abbiamo parlato lungamente nella rassegna stampa dei quotidiani nazionali poco fa, con effetti a catena su molti beni e servizi. A fotografare la situazione il nuovo report realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit, che analizza le principali voci di spesa dell'estate e mette in evidenza dove gli italiani dovranno mettere mano più profondamente al portafoglio. La prima voce, che ormai da tempo finisce sotto la lente di ingrandimento, è quella della bolletta elettrica, aumentata prima con lo scoppio del conflitto in Ucraina e poi con la crisi in Iran e nello stretto di Hormuz. Le offerte a prezzo fisso risultano oggi mediamente più care del 4% rispetto a un anno fa. Una stangata ancor più pesante a causa dei cambiamenti climatici e del caldo sempre più tropicale. L'utilizzo del condizionatore può costare dei 70 ai 150 euro in più per l'intera estate. Tante inoltre le spese che preoccupano gli automobilisti. Rispetto a 12 mesi fa, i prezzi della pompa risultano aumentati del 13% per la benzina e del 26% per il diesel. I pedaggi autostradali sono più cari dell'1,52%. La riduzione dell'offerta e l'aumento dei costi operativi rischiano di mantenere elevate le tariffe dei voli, e cattive notizie anche per chi deve usare il traghetto, con tariffe in crescita del 9,7% rispetto allo scorso anno. E poi ancora, perché per chi resta in città sembra non doverci essere il problema, ma non è così, perché una delle voci più pesanti è rappresentata proprio dai centri estivi. Nel 2026 un centro privato a tempo pieno costa mediamente 190 euro a settimana nel nord Italia, ma non solo, anche i centri pubblici registrano costi significativi, seppur più contenuti, con tariffe che variano in base all'ISE. Un quadro dei rincari che si estende pure alle attività ricreative, cinema, concerti, parchi acquatici, spettacoli dal vivo. La crescita in alcuni casi è del 30% rispetto a 5 anni fa. Senza contare il carrello della spesa, secondo i dati Istat, a maggio i prezzi dei beni alimentari sono aumentati del 2-3% su base annua. Se si guarda 10 anni fa invece il confronto è impietoso. Pane e pasta sono aumentati fino al 70-90% in più rispetto a 10 anni fa. Latte e uova fino all'80%, carne e pesce al 60%, il costo dell'olio extravergine d'oliva è aumentato del 130% rispetto a 10 anni fa. E nemmeno il gelato sfugge alla corsa dei prezzi. Le stime indicano per quest'anno aumenti compresi tra il 3 e il 5%, così come cene in ristoranti o pizzeria. Anche le vacanze brevi sono più costose per una famiglia di 3 o 4 persone, un semplice weekend fuori città, secondo le stime di Consumerismo e Facile.it, può costare tra i 300 e i 600 euro un weekend con 3 persone. E si decide di portare il proprio fido in vacanza, la spesa può variare tra i 100 e i 400 euro a settimana. Chi invece decide di affidarlo a pensioni specializzate, si parla dei cani quando si parla di fido, lo so che non è molto giornalisticamente corretto, però tant'è. Comunque, se si decide di affidarlo a pensioni, costa 300-500 euro. Tra l'altro, da segnalare anche non soltanto il weekend in famiglia diventa sempre più costoso, ma chi può permettersi di andare in vacanza una settimana di ferie, quindi non si parla di 2-3 settimane, viaggi lunghi, ecco, una settimana di ferie per 2 persone costa in media 1050 euro. Questi dati che vengono poi riportati a pagina 13 del quotidiano locale Brescia Oggi. Poi c'è la paura degli aumenti che trasformano anche il turismo per il nostro territorio. Niente mete lontane, l'insicurezza dovuta alle tensioni internazionali e le spese che lievitano portano i bresciani a fare scelte differenti. Qui abbiamo una serie di dati, si parla di estate diversa questo 2026. Il risultato è che il volume delle prenotazioni è calato intorno al 40%, specie per mete intercontinentali. Un aumento dei costi c'è, ma gli incrementi rispetto al 2025 si attestano su una media del 20% per i pacchetti turistici, spiega Giambattista Merigo, consulente per l'agenzia Istante Viaggi. Normalmente il cliente per le vacanze è disposto anche a spendere il 20% in più, a patto che, superato il momento critico, i prezzi si abbassino. Ma qui entra in gioco una percezione di insicurezza che frena gli italiani, con tanti paesi e rotte che sono di fatto quasi usciti dal mercato. Un'idea condivisa anche da altri intervistati, da Philippe Jacquard sulle pagine del Brescia Oggi, tra cui Rachele Morandi. I viaggi di Rachele: per una famiglia del ceto medio passare da un budget di 3.000 euro a 3.650 euro vuol dire dimensioni che si ristrutturano. Puntare sul last minute, sostiene, ma le persone non prenotano perché hanno ancora paura. Qualcuno deve spiegare loro che a Dubai i missili è da un po' che non ci sono più. Ma chi è che vuole andare a Dubai, soprattutto in vacanza, è la domanda. Ma questo ce lo poniamo noi. A pagina 13 del Brescia Oggi poi l'articolo prosegue. Noi continuiamo perché in questo contesto di rincari c'è anche il tema del diritto alla casa, che viene affrontato sempre sulle pagine del Brescia Oggi. A pagina 7 si arriva al capitolo regionale, perché si fa riferimento ai 96 milioni stanziati dal bando per housing sociale. Qui housing sociale non significa case popolari pubbliche, si parla che c'è un intervento anche privato nel mercato immobiliare. Casa, 96 milioni per affitti calmierati, presentato a Brescia il bando per l'housing sociale. Franco che dice: in tanti non riescono a permettersi la casa. Ma andiamo a vedere se veramente Regione Lombardia si interessa dei poveri del suo territorio. Regione Lombardia accelera sulle politiche abitative e sceglie Brescia come quarta tappa del tour istituzionale Abita in Lombardia, qui puoi. Il percorso, promosso dall'assessorato regionale alla casa per presentare ai territori il nuovo piano di housing sociale da 96 milioni di euro, una misura che punta a dare risposte concrete a una fascia sempre più ampia di cittadini che, pur lavorando e disponendo di reddito stabile, faticano ad accelerare e ad accedere al mercato immobiliare. Al centro del piano, e qui è importante capire a chi è indirizzato questo piano, al centro del piano c'è un investimento complessivo di 96 milioni di euro, finanziato attraverso fondi europei e nazionali, destinato alla riqualificazione di circa 2.500 abitazioni che saranno messi sul mercato con canoni calmierati inferiori rispetto ai prezzi correnti. I destinatari sono lavoratori e famiglie con ISEE, quindi ISEE, non reddito annuale, ma ISEE, compreso tra i 14.000 e i 40.000 euro, quindi sotto i 14.000 euro di ISEE, le persone quindi ancora più povere di questa fascia non possono permettersi una casa calmierata. Questo è il piano. Studenti, persone che vivono in situazioni di fragilità sociale. Qui viene sottolineato, anche se vengono escluse quelle persone che sotto i 14.000 euro non si possono permettere appunto una casa a canone calmierato e housing sociale. In Lombardia esiste una fascia sempre più consistente di cittadini che lavora, paga le tasse e contribuisce al funzionamento della società, ma che paradossalmente non riesce più a permettersi una casa, ha sottolineato appunto l'assessore Franco. Questo però ovviamente fa riferimento alle fasce medie, che ovviamente stanno impoverendosi sempre di più, senza però voler contare invece nelle fasce ancora più povere. Questo è un po' l'aspetto da sottolineare all'interno di questo articolo del Brescia Oggi. Questa notizia si ripete anche sugli altri quotidiani locali. Noi però ci spostiamo, sempre stando sul Brescia Oggi, poi andando a vedere anche le notizie che arrivano dagli altri quotidiani locali, quello che è il contesto dell'estate, dei rincari e degli ultracosti per vacanze, ma anche per beni di prima necessità, perché si parla dall'altro lato dei grandi eventi che costelleranno l'estate bresciana: la sfida della legacy, turismo e sviluppo oltre l'effetto vetrina. Questo è il titolo a pagina 18. Istituzioni ed esperti infatti si sono confrontati al Santa Giulia su questo tema: attrattività, investimenti e reputazione come motori di crescita, viene detto. Poi dall'altro lato abbiamo un articolo che ci ricorda invece un altro evento importante per la prossima settimana, il 19 di giugno a Brescia, è la Festa della Musica, note per tutti. Torneremo tra pochissimo sul capitolo turismo, perché poi interessante notare come di turismo si parli qui, di grandi eventi, la sfida, il turismo e lo sviluppo, l'economia che viene portata sul territorio. Poi però abbiamo il risvolto della medaglia, se ne parla in questo caso a pagina 27 e 28, dove il turismo sul Garda fa fatica ad avanzare, perché questi lavori estivi sempre più precari, come possono essere quelli dei marinai o all'interno degli hotel oppure gli stessi bagnini, sono sempre di meno, perché manca personale, perché costa, perché la paga che viene data a questi lavori estivi non riesce a colmare il gap dell'inflazione, e le persone preferiscono non fare questi tipi di lavori così precari e non contrattualizzati. Comunque lo vedremo tra poco. Vedremo adesso un attimo il capitolo che riguarda la Festa della Musica, già che siamo qui per parlare di grandi eventi. Festa della Musica di Brescia 2026 avrà una connotazione speciale. Ne abbiamo parlato anche qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e non potrebbe essere altrimenti. L'edizione di quest'anno infatti sarà la prima senza il suo fondatore, cioè Jean-Luc Stott. Ricordiamo, Jean-Luc Stott è stato un redattore musicale, storico redattore musicale di Radio Onda d'Urto, scomparso l'anno scorso, a cui anche Radio Onda d'Urto ha deciso di dedicare la Festa della Radio nella sua 34esima edizione questo agosto 2026. Così è stato fatto anche per la Festa della Musica, che è una delle sue tante creazioni culturali e musicali che Jean-Luc aveva ideato e verrà a lui interamente consacrate. Tante le iniziative dedicate alla memoria dell'artista francese mancato lo scorso 30 settembre. In Piazza Duomo sarà installato un wall collettivo sul quale verrà raffigurato il suo disegno, realizzato dall'artista bresciano Biro. Nello spazio bianco del pannello sarà possibile scrivere liberamente un pensiero per Jean-Luc, e grazie al contributo di Marta Salogni è stata poi realizzata una canzone a lui dedicata, frutto delle tante frasi scritte in sua memoria in questi mesi. La canzone verrà reinterpretata da diversi artisti, e qui poi l'articolo prosegue, viene ricordato anche sulle pagine del Giornale di Brescia nella sezione culturale a pagina 31. Noi però torniamo al tema eventi e turismo, e in questo caso siamo a pagina 27. Si parla intanto del lago d'Iseo. Iseo si collega all'aeroporto, il turismo spicca il volo. Per tutta l'estate 14 corse al giorno con autobus per unire la capitale del Sebino allo scalo internazionale di Orio al Serio. Dalle 12 alle 14 corse giornaliere, 7 giorni su 7, fino al 13 settembre per collegare Iseo all'aeroporto di Orio, con costi pari a quelli del trasporto pubblico, con un massimo di 6,60 euro. È l'Iseo Express. presentato ieri in municipio, appunto sul Sebino. Poi viene ricordato anche in questo caso le presenze sul Sebino per quanto riguarda la colonizzazione turistica degli stranieri, in questo caso tedeschi e olandesi, a quota 500.000. Il 2025 è stato un anno record per il turismo sul lago di Iseo, facendo registrare 1.116.000 presenze nelle strutture ricettive del territorio. Questo viene ricordato, e poi però noi vogliamo vedere il risvolto della medaglia, che viene rappresentato con due articoli distinti a pagina 32. In questo caso siamo su un altro lago fortemente turistico e fortemente colonizzato. Si è proprio ristrutturata la popolazione del Garda a causa della sua turistificazione. Si parla appunto del lago Garda. Mancano marinai e addetti ai pontili. È falsa partenza per i battelli di linea. Ancora chiuso lo scalo Campione per il molo. Non si trova personale e Navigarda rilancia un concorso per 10 naviganti. Abbiamo anche in taglio basso un'altra carenza. Anche i bagnini in crisi di vocazione. Sul Garda ne mancano il 50%. Non si parla di crisi di vocazione, che sembra essere una religione a cui si fa appello per andare a salvare le vite nelle piscine pubbliche, ma riguarda piuttosto i salari, gli stipendi e anche i contratti precari in questo settore. La stagione turistica infatti a Desenzano è già avviata, l'estate fa il conto alla rovescia e la sicurezza negli specchi d'acqua, che siano stabilimenti, campeggio o piscine, dovrebbe essere una priorità. Inizia così l'articolo che fa riferimento a un'altra mancanza di lavoratori e lavoratrici nel settore turistico. A proposito di lavoro precario, però, noi ci spostiamo sul Giornale di Brescia e lo prendiamo perché si parla proprio di questo a pagina 10 e 11. Nonostante il Giornale di Brescia nella sua prima pagina non faccia riferimento, ma piuttosto il tema principale sia di carattere internazionale, quello della guerra tra Stati Uniti e Iran e la fretta di fare la pace, come titola il quotidiano locale, però l'apertura, dopo le notizie in primo piano che riguardano gli scenari nazionali e internazionali, si fa riferimento a pagina 10 e 11 all'inizio della cronaca di Brescia provincia alla cultura nel bresciano. 28.000 lavoratori, ma sempre più ricorso a precariato e appalti. Quindi, oltre al turismo, un altro settore fortemente precario che questa mattina viene ricordato sulle pagine dei quotidiani locali riguarda il capitolo cultura e spettacolo. Tra l'altro, ed è proprio per questo che il Giornale di Brescia ne parla con tutta probabilità, ieri c'è stato uno sciopero nazionale di questo settore, tra l'altro fondamentale per un territorio come quello italiano, dove la cultura permea ogni città. Ecco, c'è stato lo sciopero nazionale ieri del comparto cultura e spettacolo, con decine di organizzazioni e sindacati mobilitati, come non accadeva da 50 anni. Ne abbiamo parlato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, trovate l'articolo sul nostro sito radioondadurto.org, così come una galassia di articoli riferiti anche a Brescia. Comunque noi volevamo sottolineare questo aspetto, perché da chi è occupato nella funzione pubblica fino alle partite IVA il comparto vale complessivamente quasi 2 miliardi di euro per il nostro territorio. Li troviamo nei siti archeologici, dentro e fuori i musei, sopra e sotto i palchi, nei teatri, nei cinema, ma anche negli uffici dove si crea musica e cinema. Sono guide turistiche, addetti ai biglietterie, maschere in teatro, tecnici del suono, un mare magnum di figure che lavorano in uno dei più vasti e compositi comparti professionali, la cultura. In un momento storico di crisi strutturale senza precedenti per il settore, i lavoratori culturali sono sempre più stretti nella morsa di tagli economici, carenze di organico e precariato ormai sistemico. Anche a Brescia, dove le testimonianze si rincorrono, tutte anonime ovviamente, nessuno vuole rischiare. Sono stato precario per 20 anni, da circa 5 sono stato assunto a tempo indeterminato. Armando, nome di fantasia, ha quasi 50 anni e fa il macchinista al Teatro Grande. È lui a raccontare la giungla delle cooperative nel settore. Si continua a ricorrere agli appaltatori, sugli stipendi è una gara al ribasso. Paradossalmente, se sei uno stagionale hai più tutele. Francesca, maschera in teatro, racconta come i facchini, come che come i facchini dobbiamo rivolgerci ogni anno a una nuova cooperativa e difficilmente le condizioni sono migliori di quelle precedenti, ma il microcosmo della cultura ha le più vaste sfaccettature. Arianna, ad esempio, ha 40 anni e fa la guida turistica, fa la spola tra le province di Brescia e di Bergamo come libera professionista per siti culturali ed archeologici. Per me ferie o permessi non esistono, rappresentano forse il livello ultimo dei lavoratori culturali sul fronte delle tutele. E poi ci sono i dati. Secondo uno studio di Fondazione Simbola e Union Camere in provincia di Brescia, ci sono circa 28.000 addetti e il comparto cultura genera un valore di quasi 2 miliardi di euro. Nel dato dei lavoratori però finisce tutto: chi lavora nella funzione pubblica e chi fa la partita IVA, chi ha contratti multiservizi e chi quelli di Federculture. Secondo CGIL, al Vittoriale degli Italiani, tutti i 42 dipendenti sono assunti con CCNL Federculture, mentre in Fondazione Brescia Musei sono 28 i dipendenti con un contratto nazionale, ma altri 120 lavoratori lavorano in appalto con il contratto multiservizi. E poi c'è la protesta, perché negli ultimi mesi il dibattito è arrivato anche ai David di Donatello sui palchi dei concerti in occasione di vari eventi. Ha fatto un capolino persino nelle stanze dei bottoni davanti al Presidente della Repubblica. E qui si fa riferimento a quanto vi dicevamo, lo sciopero di ieri. Precarietà, pochi finanziamenti, uso distorto degli appalti, ricorso a partite IVA fittizie, a contratti pirata. Sono le criticità di chi lavora nella cultura messe in ordine del giorno della protesta di ieri dai sindacati FPCGL e NIDIL-CGL, tra l'altro qui il quotidiano giornale di Brescia sottolinea questi due sindacati, cioè questi due settori del sindacato CGL, ma in realtà lo sciopero è stato indetto anche dai sindacati di base CUB, COBAS, CLAPA, DL COBAS, USI e molti altri che trovate anche riferiti sul nostro sito, che ha preso forma in 24 ore di sciopero e in presidi in 14 città italiane, tra cui Brescia. L'appuntamento in Piazza del Foro ha riunito qualche decina di lavoratori di fondazioni museali e teatri di città e provincia. La mobilitazione chiamava raccolta personale del Ministero della Cultura, lavoratori con contratto Federculture e occupati con lavoro precario, somministrato o autonomo. In tutto in città hanno aderito il 20% dei dipendenti con contratto Federculture. Questo sciopero si è reso necessario nel momento in cui la spesa che potrebbe essere destinata alla cultura per aumentare le assunzioni viene tagliata dal governo per sostenere il riarmo, ha detto la segretaria generale della FPCGL di Brescia, Nadia Lazzaroni. E poi c'è il tema del ricorso agli appalti. Chiediamo di reinternalizzare, di assumere, riportando all'interno del perimetro pubblico i diritti. Spesso gli appalti vedono meno tutele, minori retribuzioni. In un paese con un patrimonio culturale come quello italiano, queste situazioni di precarietà non sono accettabili. E poi uno dei capitoli culturali più importanti della nostra provincia, forse il più importante dato che ha ricevuto per primo in Italia il patrimonio UNESCO, cioè sono le incisioni rupestri della Valle Camonica, a cui i salari bassi e gli orari ridotti sono proprio il caso, ricordato a pagina 11 del giornale di Brescia. La mobilitazione nazionale dei lavoratori del settore cultura non ha visto ieri adesioni in Valle Camonica, una terra però fertile rispetto a questo tipo di sensibilità e proteste, perché in valle da tempo il tema del lavoro povero nei musei, nei parchi archeologici è ben presente, grazie in particolare all'azione del collettivo 537, nato proprio dalla denuncia delle condizioni dei lavoratori esternalizzati dei musei nazionali comuni. Sottolineiamo infatti che 5,37 sono gli euro lordi, 5,37 euro lordi all'ora, cioè la paga indicata 3 anni fa nel contratto applicato dei lavoratori del polo museale della Lombardia, che coinvolge anche la realtà della Camunia. Una cifra diventata simbolo di una battaglia più ampia che riguarda non solo la retribuzione ma anche la dignità del lavoro culturale, la stabilità, la possibilità di progettare il proprio futuro e il riconoscimento del ruolo di chi ogni giorno garantisce l'apertura, la fruizione e la cultura del patrimonio. Il percorso del collettivo 5 e 37 ha preso forma dopo lo sciopero dei lavoratori esterni dei musei nazionali comuni e si è consolidato con iniziative pubbliche, dibattiti e momenti di confronto. Da lì è nata la volontà di costruire uno spazio collettivo indipendente capace di tenere insieme lavoratori, cittadini e realtà sensibili al tema della precarietà. Questo un estratto dell'articolo che trovate a pagina 11 del Giornale di Brescia. Proseguendo poi la rassegna stampa dei quotidiani locali, da questo grande tema che riguarda il lavoro precario al tempo anche di una crisi economica globale con l'inflazione che colpisce tutti i settori della vita di lavoratori e lavoratrici e non solo, ne abbiamo parlato lungamente in questa prima parte dei quotidiani locali. Noi ci spostiamo ora sul tema ambientale con alcune notizie che arrivano dai quotidiani, in questo caso dal Brescia Oggi. Siamo sul Brescia Oggi per segnalarvi intanto l'invasione del tarlo asiatico per quanto riguarda il territorio di Borgo Satollo. Infatti siamo a pagina 24 per parlare di questo problema. Oltre 130 alberi infatti sono da abbattere. L'emergenza è scattata dopo il ritrovamento di un esemplare adulto e la regione ha fatto scattare d'urgenza il protocollo. Purtroppo a Borgo Satollo l'allarme tarlo asiatico del fusto è scattato. L'invasione del devastante parassita delle piante ha spinto il comune ad adottare misure drastiche per contenere la diffusione del coleottero, ma la battaglia non sarà indolore. Infatti dovranno essere abbattuti oltre 130 alberi. Ieri la regione ha varato due ordinanze in seguito al ritrovamento di un esemplare adulto di Anoplophora glabripennis sul territorio del comune dell'Interland a seguito dell'attività di sorveglianza condotta dal servizio fitosanitario regionale. Nello specifico, secondo i regolamenti, è necessario e urgente procedere con il piano d'azione per l'eradicazione dell'insetto attraverso un trattamento con un insetticida in grado di uccidere l'insetto. Ecco, c'è l'eradicazione attraverso un trattamento con l'insetticida. Non ci sono 130 alberi da abbattere possibilmente. Questo diciamo che è lo scompenso tra il titolo e quello contenuto all'interno, il contenuto all'interno dell'articolo. Comunque, venendo poi alle altre notizie che riguardano l'ambiente, restiamo sempre sulle pagine del Brescia Oggi, ci spostiamo a Gavardo. Gavardo ferma il cemento, via alla rivoluzione verde. È la variante al PGT del comune che vuole azzerare il consumo di suolo e rilanciare il centro storico, chiamando i cittadini a presentare proposte entro il 6 di luglio. Qui l'articolo riportato a pagina 30 del Brescia Oggi. E poi ancora in qualche modo per parlare di ambiente torniamo in Alta Valle Camonica, a Ponte di Legno, dove è bruciata la notte scorsa la capanna Lago Scuro in fumo dallo shock alla mobilitazione. Dopo il devastante rogo, la capanna è simbolo di diverse escursionisti, di diverse sentieri escursionistici, colpita da un fulmine che ha fatto poi prendere fuoco il resto della struttura. Ecco, dopo il rogo stasera i soci si riuniscono, scatta il piano per far risorgere il bivacco, simbolo della guerra bianca, e qui a pagina 31 viene ricordato l'evento. E poi ancora per continuare la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali, rimaniamo sul Brescia Oggi e il Giornale di Brescia per darvi le notizie in secondo piano e chiudere poi questa rassegna stampa dei quotidiani locali andandovi a leggere degli estratti dell'intervista del Corriere della Sera alla sindaca Laura Castelletti di Brescia, che viene intervistata da Pietro Gorlani sulle pagine del Corriere. Si prende bene due pagine di quotidiano. Non ve la leggeremo tutta, vi leggeremo magari le parti un pochino più interessanti, anche visto il nostro taglio redazionale. Siamo sul Brescia Oggi per segnalarvi le notizie in secondo piano. A pagina 20 intanto del quotidiano locale l'inaugurazione a Monpiano della nuova Val d'Adige, ora in realtà, presentata ufficialmente infatti la scuola primaria nel quartiere, opera finanziata anche con i fondi del PNRR. E poi a pagina 25 da segnalarvi un'emergenza avvenuta ieri nel Bresciano: fratellini intrappolati in auto, salvati dai carabinieri. La mamma ha inavvertitamente lasciato le chiavi inserite nella vettura parcheggiata al sole ed è scattata la chiusura automatica, quindi non c'è stato dolo, volontà di lasciare i due bambini dentro e poi andare a farsi i fatti propri, ma proprio non è riuscita a riaprire l'auto e quindi ha fatto una chiamata al 112. Poi ancora Bagnolo Mella, semaforo lumaca, traffico paralizzato per un cantiere. Ci spostiamo ora sul Giornale di Brescia per segnalarvi altre notizie in secondo piano. Siamo a pagina 14, in questo caso si parla del violino, il quartiere violino, nasce il villaggio che cura e unisce le generazioni, investimento da 5 milioni per integrare servizi sociali, educativi e sociosanitari. Poi a pagina 17, ritardi, rincali e polemiche sulla strada di Navezze, in questo caso siamo a Gussago e non a Nave, Navezze, cantiere prima del 2027, la promessa del sindaco affidata la progettazione esecutiva dell'ultimo stralcio, dibattito acceso in consiglio comunale di Gussago. Arezzato, gas esilarante e alcol, i nuovi divieti del sindaco, ordinanze valide dal 9 settembre con limiti su detenzione e consumo. E poi ancora pagina 18, Berlingo, tra tradizioni diverse un futuro condiviso, la lingua come ponte. Il sindaco ha celebrato la fine del corso di italiano rivolto alle donne straniere. A Remedello, i valori colorano 5 panchine della piazza. Andiamo ora sul Corriere della Sera, dorso bresciano ovviamente, per segnalarvi delle notizie di secondo piano e poi arrivare con l'intervista a Castelletti. Siamo a pagina in questo caso 5 e 6, emergenza abitativa, qui ve ne abbiamo parlato, Regione Sistema 2500 case, l'amministrazione delegato di A2A Renato Mazzoncini alla Festa dell'Unità dice nel 2070 la città di Brescia avrà ancora 200.000 abitanti. A pagina 6, inaugurato ospedale di comunità a Esine, 20 posti per ricoveri brevi, assunti nuovi infermieri, Fontana che dice il corso di laurea in valle è una eccellenza e lui chissà come lo conosce bene. Noi torniamo però alle primissime pagine del Corriere della Sera perché sono le 9:56 minuti e vogliamo chiudere la rassegna stampa andandovi a leggere alcuni estratti dell'intervista che il giornalista del Corriere Pietro Gorlani fa alla sindaca Castelletti, che rompe ogni indugio e si candida ufficialmente alla guida della città anche per il quinquennio 2028-2033. Lo fa con un'intervista politicamente pesante al Corriere, con la quale stoppa l'ingresso dei 5 Stelle nel campo largo, confermando la volontà di tenere insieme la sua composita coalizione, facendo sintesi nella dialettica interna su diversi temi, da quelli ambientali, leggi la rinuncia al porta a porta integrale ma l'arrivo delle ZTL in via San Faustino e Tosio già in estate, a quelli urbanistici, il consumo di suolo del futuro centro sportivo dell'Unione Buffalora può essere compensato togliendo dal nuovo PGT edificabilità ad altre aree, un'intervista in cui confessa anche le difficoltà vissute nei primi 2 anni e mezzo in loggia, la presenza preziosa ma a volte ingombrante del suo predecessore Emilio Del Bono, i pregiudizi di genere subiti, gli screzi con qualche assessore e le offese sui social, alle quali in casi estremi ha risposto querelando, come la settimana scorsa quando sulla pagina Instagram di Orgoglio Bresciano un utente si è augurato che un gruppo di Maranza massacrasse di botte la sua famiglia. Qui vedremo, andando a leggere alcuni estratti dell'intervista, come emergano anche dei dissidi interni alla maggioranza bresciana, che non sempre possono essere positivi per la sua candidatura a sindaca nella prossima tornata elettorale, tra l'altro perché la figura ingombrante dell'ex sindaco Emilio Del Bono sembra premere, diciamo, attorno a lei. Laura Castelletti quindi viene intervistata sulle pagine del Corriere. Buongiorno sindaca, dice Pietro Gorlani, iniziamo dall'arrosto anziché dall'antipasto. L'ex senatore Crimi ha detto al Corriere della Sera che per le elezioni comunali del 2028 anche a Brescia si pensa al campo largo. PD, Sinistra Italiana e anche Azione hanno spalancato le porte a questa possibilità. Parto da un dato di fatto: in questi 13 anni di Movimento 5 Stelle in città ha sempre fatto opposizione alle scelte amministrative. Lo ha fatto dentro il Consiglio Comunale, prima con la logica, con la consigliera Laura Gamba e poi con Guido Ghidini, così come fuori, ed ha continuato a farlo, tranne l'intesa su alcune singole delibere come quella riguardante il salario minimo, un aspetto per nulla trascurabile. Secondo appunto, io capisco che a livello nazionale e regionale si provi a lavorare al campo largo, visto che in regione il centro-sinistra è all'opposizione da 30 anni e rischia di starci altrettanto in Parlamento, ma a Brescia il centro-sinistra già governa bene la città. Nei 10 anni di mandato del Bono e nei miei 3 abbiamo fatto cambiamenti importanti. Si è aperta la coalizione alle civiche, è entrato un movimento come Brescia Attiva che non ha la struttura di un partito, i gruppi consigliari sono passati da 4 a 6, insomma abbiamo faticosamente trovato un equilibrio che dobbiamo consolidare nei prossimi anni. Brescia abituata a essere un laboratorio politico ma tarato sulla propria dimensione, non può fare da cavia ad esperimenti immaginari a livello nazionale. Io voglio dare maggiore solidità alla mia maggioranza, che ha un raggio politico molto ampio, visto che va da Azione a Sinistra Italiana. La pensa come il forsista Paolo Fontana, che evoca con l'ingresso dei 5 Stelle uno sbilanciamento a sinistra della vostra coalizione? Alcune posizioni dei 5 Stelle, risponde Castelletti, soprattutto in politica estera, non le collocherei a sinistra. Penso al tema dell'Ucraina, al rapporto con la Russia, ma non è certo questo il motivo delle mie perplessità. E perché chiude la porta ai pentastellati? E lei risponde, in questo momento non mi addentrerei a costruire chimiche nuove, ma vorrei dosare gli elementi che ho a disposizione concentrandomi sui progetti per costruire una maggioranza più solida. Ne ha parlato con gli esponenti dei partiti di maggioranza? Lo farò quando me lo chiederanno. I suoi ragionamenti confermano senza più dubbi che si candiderà a sindaca nel 2028. Emilio Del Bono mi ha sempre detto: ricordati che se ti candidi lo sforzo lo devi fare per 10 anni, l'arco temporale ideale per portare a termine il programma di mandato. Un bilancio dei primi 3 anni: i primi 2 sono stati molto impegnativi. Appena messo piede in ufficio c'è stata l'emergenza della barriera idraulica alla Caffaro, poi diciamocelo, essere sindaca donna è decisamente più difficile. Nei primi mesi i miei interlocutori parlavano rivolgendosi al capo di gabinetto che sedeva al mio fianco. Si è scontrata con i pregiudizi di genere? Da maschio non avrei sentito certi dovrebbe fare o dovrebbe dire. Io per natura sono una mediatrice e invece mi veniva costantemente richiesto di picchiare i pugni sul tavolo. Volevano una leadership maschile che ha dei tratti profondamente diversi da quella femminile. Ho impiegato tempo a farla riconoscere come tale. La schiettezza delle risposte mi spinge ad osare di più con le domande. In città stenta a morire la narrazione di un Del Bono che non ha mai smesso di fare il sindaco, come fosse una sorta di folletto appoggiato alla sua spalla a indicare la via. La sindaca sorride e dice: non è facile fare la vice per 10 anni di un bravo sindaco e poi prendere in mano le redini della città. All'inizio è stato protettivo nei miei confronti, lo ha fatto nel mio interesse e non l'ho vissuto come invadente, anche se sentivo il bisogno di essere autonoma. Abbiamo creato un nuovo equilibrio, funziona. Questo non significa che non continui a confrontarmi con lui. Io ho la mia squadra, ma anche con lui mi sento squadra. Lo aiuterò nella corsa alla regione. Se la Lombardia fosse governata diversamente, ne beneficerebbe anche Brescia. Non è tutto più difficile senza un partito alle spalle. In gioventù era socialista, poi ha fondato il movimento Brescia per Passione, un'altra vulgata che circola la vede prossima ad entrare in Azione. Io abbraccio i valori del centro-sinistra, ma non ho mai pensato ad iscrivermi ad Azione o a Italia Viva, né tantomeno al PD. Dalla mia appartenenza al Partito Socialista, che non rinnego, ho imparato tanto. Non sono finita nel mondo civico perché non credo nei partiti, ma perché il mio partito è molto e non ce n'era un altro che mi affascinava altrettanto. Poi saltiamo qualche domanda. Esiste il cerchio magico della Castelletti? Un rapporto privilegiato con gli assessori Poli e Garza e con il consigliere Benzoni? Con Benzoni c'è un legame affettivo, l'ho cresciuto politicamente in Brescia per passione, con lui ho condiviso tanti viaggi. Poli viene dalla mia storia socialista e ci sono affezionata, ma mi creda, quanto mi siedo al tavolo della giunta, per me i miei assessori sono tutti uguali, non c'è alcun cerchio magico. È vero che con Manzoni ha litigato aspramente e ha pensato di togliergli le deleghe. Io e Federico siamo profondamente diversi e non nego ci sia stato qualche momento di tensione. Lui è un bello zuccone, ma alla fine riusciamo a comprenderci con il linguaggio dello scautismo dal quale entrambi arriviamo, ma non ho mai avuto scontri profondi con alcun assessore, nemmeno con la Tiboni. Ma no, certo, a volte presa dall'emotività mi è capitato di dire adesso ti tolgo la delega, ma è stato lo sfogo di un momento. Stanno lavorando tutti tanto e molto bene. Ricordo che abbiamo attivato il 98% del programma elettorale. E poi si entra nel merito, andando un po' fuori da questi, diciamo, più gossip all'interno della loggia, piuttosto che entrare nel merito concreto dei bisogni della città. Nel programma c'era anche il porta a porta spinto, che non farete, e l'estensione delle ZTL. Gastaldi, Brescia Attiva e Catalano a lavoro con Brescia l'hanno ricordato più volte. Non teme che nel 2028 la sinistra ecologista al primo turno possa correre da sola? Non credo. Con Catalano e Gastaldi mi confronto, ma non ho mai chiesto loro di non dire quello che pensano, anche se a volte avrei voluto farlo. Continuano a essere fedeli alla linea del nostro mandato sul tema ZTL. Le anticipo che nelle prossime settimane le istituiremo lungo via San Faustino e via Tosio. Sul tema dei rifiuti abbiamo trovato delle resistenze dentro la città e non voglio un sovraccarico di disagi in vista del cantiere del tram. L'obiettivo resta aumentare la percentuale di differenziata e diminuire la produzione dei rifiuti, ma non esiste solo il porta a porta spinto per centro città come Mantova o Parma, hanno deciso di abbandonare. E poi ancora l'estensione della Ghidini Rock porta il tema del consumo di suolo agricolo, un tema che riguarderà anche il nuovo centro sportivo dell'Unione Brescia. Ricordo bene quando le attività economiche tendevano a trasferirsi nell'Interland della Bassa. Ora la città è tornata attrattiva per i suoi servizi e la sua centralità nella mobilità e ci sono aziende che anziché delocalizzare preferiscono rimanere. Sul consumo di suolo ricordo che esiste il principio del saldo zero e della perequazione, si può togliere edificabilità ad altre aree, è quello a cui stiamo lavorando con il nuovo PGT, un principio che varrà anche per il centro sportivo Buffalora. Qui saltiamo un po' di domande perché intanto ci interessa così tanto dare spazio ai pensieri della sindaca che con questo spot sulle pagine del Corriere della Sera ufficializza la sua candidatura alle elezioni amministrative del 2028. Il Corriere della Sera ci tiene anche a sottolineare che non vuole correre con il Movimento 5 Stelle, quindi di contenuti all'interno di questa intervista non ne vediamo così tanti. Il punto cardine del suo programma è dotare la città di nuovi 600 alloggi a San Polino, si parla di case. Cassa Depositi e Prestiti finanzierà il progetto con oltre 100 milioni. A che punto siete? Fiduciosa del nuovo piano casa annunciato dal governo? In fatto di case i comuni sono sempre stati lasciati soli. Il piano casa nazionale francamente non è un bellissimo titolo, ma per ora non ci sono risorse. Noi abbiamo realizzato 69 appartamenti con il bando Pinqua, altri 25 all'ex Arici Sega. Abbiamo collocato 26 milioni per la sistemazione di 200 alloggi di proprietà comunale. All'assessore Garza ho affidato il compito di sondare il terreno con Cassa Depositi e Prestiti e altri potenziali finanziatori. Ci sono imprese che hanno bisogno di alloggi per i loro dipendenti e identica necessità è presente anche tra le forze dell'ordine. Tracciati i contorni dell'operazione, sarà il settore dell'urbanistica a stilare il progetto. Se arrivano finanziamenti dall'Europa dobbiamo farci trovare pronti. Entrerà in partita anche Fondazione Campus Edilizia, che sembrava l'uomo nero pensato dai duo Castelletti Tiboni, in cui ora vogliono entrare tutti, dalla comunità montana ai sindacati. Sempre un po', diciamo, piccata nelle risposte, e in questo caso si sottolinea un piano casa che, come ha chiarito Diritti per Tutti, ne parlano sulle frequenze di Radio Onda d'Urto mancano la maggior parte degli alloggi per le richieste che arrivano per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Noi però, continuando in questa rassegna stampa dei quotidiani locali, chiudiamo del tutto con l'ultima domanda che fa riferimento a quanto annunciato nell'introduzione. L'ultima denuncia che ha presentato, proprio l'ultimissima domanda, e lei risponde: la settimana scorsa sulla pagina Instagram di Orgoglio Bresciano un utente si è augurato che un gruppo di Maranza massacrasse la mia famiglia, l'ho denunciato seduta stante. Si chiude così con questa domanda un'intervista che ha i contorni appunto della propaganda elettorale e che nei contenuti, almeno per quanto riguarda questi anni di amministrazione, sembra non entrare troppo nel merito di diversi aspetti che hanno caratterizzato il suo operato. Sono le 10:08, si chiude la rassegna stampa dei quotidiani locali. A brevissimo l'appuntamento musicale con la Compagnia dei Gatti Neri, noi poi torniamo con l'informazione alle ore 11 con il giornale radio in breve e poi lo spazio approfondimenti di questa mattina. Rimanete all'ascolto.

0: 100 milioni. Mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Allora partiamo subito con questo sabato 13 di giugno. 1970, partiamo da qui. The Long and the Winding Road è l'ultimo brano dei Beatles a raggiungere il primo posto delle classifiche. Ascoltiamocelo.

10 giugno 1995 debutto internazionale di Alanis Morissette con l'iconico album Jagged Little Pill. Ebbe un forte impatto culturale negli anni 90, da qui Head Over Feet.

Proseguiamo andando al 13 giugno del 1995. Viene pubblicato Post, il secondo album, se escludiamo l'esordio del 77, secondo album in studio dell'islandese Björk. Da qui Isobel.

andiamo al 13 giugno del 2006, un'altra pubblicazione, viene infatti pubblicata la versione DVD standalone del video album Live in the Tragic Kingdom. Stiamo parlando dei No Doubt di Gwen Stefani. Ci ascoltiamo Spiderwebs.

andiamo al 13 giugno del 1940, nasce in California Bobby Freeman, cantante soul americano. Sul finire degli anni 50 pubblica il brano Do You Want to Dance, che diventò uno standard della musica internazionale. Fu anche ripreso negli anni a venire da Beach Boys, Ramones e molti altri. Morirà a causa di un attacco cardiaco il 23 gennaio del 2017.

noi andiamo al 13 giugno del 1949. Nasce nel New Jersey Dennis Locorrier, cantante e chitarrista. Lo troviamo in diverse formazioni. In questo caso, Dr. Hook, The Medicine Show, dopo lo scioglimento di questa formazione, intraprese una fortunata carriera solista. Morì il 16 maggio del 2026. Vi propongo Sharing the Night Together.

E noi ci spostiamo e andiamo al 13 giugno del 1970. Auguri a Rivers Cuomo, cantante e chitarrista statunitense. Lo troviamo nei Weezer, formazione che fonda nei primi anni 90 in quella di Los Angeles. Qualche anno dopo, nel 1994, pubblicano il loro primo album intitolato The Blue Album, che riscuoterà un grande successo. Questa è Say I Ain't So.

10 giugno 1973, auguri a Mattias Selberg, musicista svedese. Lo troviamo negli Helicopters, prima lo troviamo nei Nymphet Noodles fino al 96 circa, poi lo troviamo in casa appunto Helicopters. Da segnalare anche la militanza nel duo Hydros and Helberg, National Team Term o Pink Noon, oltre che chiaramente progetti in solo. Per l'ascolto rimaniamo dagli Helicopters con questa The Electric Index Eel dall'album del 99, Grande Rock.

andiamo al 13 giugno del 1973, facciamo gli auguri anche a Ville Laijalal, musicista finlandese, lo troviamo nei Sentenced dal 96 al 2005 e nei Poison Black dal 2000 al 2015. Attualmente lo troviamo in casa Estul, formazione che vira molto verso il trash e non solo. E lo troviamo anche in solitaria, in carriera solista. Noi però da Drive dei Poison Black ci ascoltiamo Scars.

arriviamo al 13 giugno del 1988, facciamo gli auguri anche a Austin Thornton, batterista statunitense, lo troviamo negli Who Is Me e Off Machines. Rimaniamo dagli Who Is Me e ascoltiamoci qualcosa dall'album Numbers, il debutto peraltro. Questa è We Are Who We Are, una cover di un celebre brano, lo riconoscerete, di Kesha.

e cambiamo decisamente mood, un po' più soft. 13 giugno 1986 muore Benny Goodman, clarinettista e musicista jazz statunitense, un grande virtuoso del clarinetto peraltro. Nell'inverno del 38 passerà alla storia con la sua orchestra per l'esibizione strabiliante alla Carnegie Hall di New York. Ci ascoltiamo Don't Be That Way, brano con cui aprirono questo memorabile concerto. Benny nacque il 30 maggio del 1909.

E andiamo verso la chiusura di questo 13 giugno, andiamo nel 1979, muore Demetrio Stratos, cantante, musicista italiano. Nel 67 si unisce ai Ribelli, incidendo con loro anche l'iconico brano già partito Pugni Chiusi. Nel 72 fonderà gli Area. Beh, era un grande punto di riferimento per la scena musicale italiana degli anni 70. Nacque il 22 aprile del 1945.

E chiudiamo andando al 13 giugno del 1986, viene ritrovato senza vita Dean Reed, attore e cantante conosciuto con lo pseudonimo di Elvis Rosso per la sua posizione politica marxista. Questa è la sua We Shall Overcome, inno di protesta per i diritti civili e contro l'imperialismo. Su queste note noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei gattini ritorna lunedì. Un buon proseguimento da parte di Laura. Ciao!

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7:20, 8:20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16:17:20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19:20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
2: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 11. Medio Oriente, intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato infatti raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia nella serata di ieri il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere già firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Trump però frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran. Fake news, si rimette in riga, poi l'attacco all'Europa e G7. Irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Tutto questo mentre sul campo continuano le schermaglie. Secondo diverse fonti di informazione, l'esercito statunitense avrebbe infatti abbattuto nella notte diversi droni iraniani che tentavano di colpire navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il concretizzarsi di un possibile accordo fa però irritare Israele. Trump ci ha fregati, dal nostro punto di vista l'intesa è una catastrofe perché non rispetta nessuno dei principi di cui abbiamo parlato all'inizio della guerra, ha detto senza giri di parole un funzionario israeliano sul portale Inet. L'accordo rende Netanyahu ancora più debole sul piano interno, mentre su quello estero continuano le violenze e i massacri tanto in Palestina quanto in Libano. Proprio qui nel corso di tutta la notte si sono susseguiti attacchi aerei israeliani e ordini di sfollamento forzato emesso per città e villaggi che sono ben al di sopra di quella che gli israeliani definiscono la linea gialla. Gli ultimi in mattinata, ordine di evacuazione immediata per altri 20 villaggi nel sud del Libano, dove secondo Al Jazeera si starebbero nuovamente intensificando i raid dell'IDF. Ma gli Stati Uniti sono in guerra anche sul fronte digitale. Dopo mesi di minacce, pressioni governative, Anthropic ha infine sospeso l'accesso ai suoi due modelli di intelligenza artificiale più potenti, il Fable 5 e il Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano a soli 3 giorni dal lancio commerciale. Per non meglio specificati motivi di sicurezza nazionale, infatti, Washington avrebbe ordinato che l'accesso a questi modelli di intelligenza artificiale fosse interrotto e inibito a qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti, ritenendo impossibile filtrare i propri utenti sulla base della nazionalità. Anthropic ha quindi dovuto annunciare allo stop a questi due modelli di intelligenza artificiale. Torniamo a Roma. Fuck Remigration, con queste parole d'ordine, doppio corteo antifascista oggi nella capitale per contrastare la calata nera sia dei razzisti e fascisti del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista, sia degli ultracattolici del movimento Pro Vita e Famiglia. La manifestazione raccoglierà un ampio arco di realtà antifasciste, da quelle più istituzionali come CGIL e ANPI, ai centri sociali e sindacati di base. L'altra mobilitazione in programma in una Roma già blindatissima è stata invece chiamata dai movimenti per il diritto all'abitare romani, insieme all'area USB Potere al Popolo. In vista dell'ennesima calata fascista, intanto sembrerebbe che una trentina di persone senza fissa dimora siano state sollecitate dalle unità di strada ad allontanarsi dalle strade di Prati per la propria sicurezza. In contemporanea, cortei capitolini, piazze antifasciste contro i nazisti della Remigrazione sono state chiamate anche in altre città, tra queste Brescia, dove l'appuntamento lanciato dall'Assemblea Permanente Antifascista è alle ore 16 in piazza Garibaldi. Da Brescia andiamo a Mantova, dove un incendio in un deposito di materiale plastico ha fatto scattare ieri mattina l'emergenza alla Versalis di Mantova, nel polo chimico di via Teliercio. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 in un magazzino destinato allo stoccaggio di polimeri stirenici, cioè polistirolo, provocando una colonna di fumo nero visibile da chilometri, anticipata poco prima da un forte boato. Circa 800 lavoratori dello stabilimento sono stati evacuati attraverso i varchi, tutti illesi. La nube era così grande da essere visibile anche dal Veronese e dal Reggiano. I sindaci di Mantova e dei comuni vicini hanno emesso ordinanze chiedendo ai cittadini di tenere chiuse le finestre. ARPA Lombardia intanto ha effettuato i primi monitoraggi ambientali. L'ordinanza del sindaco di Mantova è rimasta in vigore fino alla mezzanotte e nelle sole aree entro i 700 metri dall'evento. E chiudiamo con la pagina dedicata al turismo. Saranno infatti 36 milioni gli italiani che durante l'estate 2026 si concederanno almeno un giorno di ferie, con però una netta preferenza per le mete nazionali e un ritorno al turismo di prossimità a causa di guerre e rincari. È questo quanto emerge da un'indagine di Coldiretti diffusa oggi in occasione delle prime partenze per l'estate favorite dal fine delle scuole. Per oltre un quarto della popolazione italiana in viaggio, parliamo del 28%, rincari e crisi economica hanno ridotto le ferie a un periodo variabile tra 4 giorni a un massimo di una settimana, che scendono a un massimo di 3 giorni per il 15% delle italiane e degli italiani. Tuttavia, secondo lo studio, a causa della guerra in Iran, 7 milioni di italiani in generale rinunceranno quest'anno ai viaggi all'estero, rimanendo all'interno dei confini nazionali. E con questo è tutto per il giornale radio Flash delle 11. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale, poi ancora notizie con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Rimanete con noi.

0: Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo numerosi e numerose dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Ma perché non lo fa? Solo perché non lo sa. Ora però non ci sono più scuse. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. La nostra onda è sempre in movimento verso di te, si espande fino in profondità e la sua frequenza, un coro di voci che non avrebbe voce. La tua dichiarazione redditi, allora scrivi il codice 02084620174. Destina il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Radio Nadurto, sono le 11:10. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Siamo tornati e tornate in diretta per lo spazio approfondimenti di questo sabato mattina. Scopriamo subito gli argomenti che affronteremo insieme. Partiremo da Roma, lo avete sentito anche nel giornale radio di poco fa. Roma si sta preparando a una giornata di lotta antifascista contro la calata nera di razzisti e fascisti del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista che arriveranno oggi nella capitale, oltre alla manifestazione per la vita organizzata dagli antiabortisti di Provite Famiglia. Ci saranno due manifestazioni antifasciste, da un lato CGIL e ANPI fino ai centri sociali e sindacati di base, dall'altro è stata chiamata una piazza dai movimenti per il diritto all'abitare romano insieme all'area vicina Potere al Popolo e USB. Parleremo di queste manifestazioni, una con Marina Pierlorenzi, presidente dell'ANPI provinciale di Roma, e l'altra con Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all'abitare romano. Ricordandovi anche che ci sono diverse iniziative antifasciste diffuse, una di queste sarà anche a Brescia, dove oggi l'appuntamento è alle ore 16 in piazza Garibaldi. Resteremo poi in Italia, fermata 3 volte in 6 mesi. È il caso di Annalisa, attivista di Extinction Rebellion, che l'ultima volta che era in aeroporto a Malpensa, appena tornata da Montreal, dove era andata perché suo marito aveva avuto un incidente, è stata nuovamente fermata. La polizia l'ha fermata al controllo passaporti, considerata persona pericolosa nonostante non abbia alcun procedimento penale di nessun tipo, è scattata la perquisizione. L'avremo ai nostri microfoni. E poi a Brescia inizia questa sera, questo sabato, nel quartiere del Carmine, la festa della Resistenza, giunta alla sua 16ª edizione, come sempre nel cortile delle scuole elementari Calini e promossa dall'ANPI, sezione Caduti di Piazza Rovetta. Ci parla di questa edizione Walter Longhi e anche Vanni Botticini ai microfoni di Radio Onda d'Urto. Poi come sempre alle ore 12 la trasmissione Curami, prima di tutto la salute insieme a Medicina Democratica, alle 12:30 Breakfast, un podcast su Brescia e dintorni, e alle ore 13 torneremo con l'informazione con il giornale radio. Partiamo dunque da Roma e dalla manifestazione indetta da ANPI e CGIL. Radio Onda d'Urto, andiamo a Roma, doppio corteo antifascista oggi infatti nella capitale per contrastare la calata nera dei razzisti e fascisti del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista che arriveranno oggi sulla capitale. Da un lato una manifestazione che raccoglierà un ampio arco di realtà antifasciste come CGIL e l'ANPI fino ai centri sociali e sindacati di base, l'altra invece è stata chiamata dai movimenti per il diritto all'abitare romani insieme all'area USB Potere al Popolo. Noi parliamo della prima manifestazione che partirà oggi da Colosseo con appuntamento alle ore 15 di questo pomeriggio. Con noi per parlarne c'è collegata Marina Pierlorenzi, presidente dell'ANPI provinciale di Roma. Un saluto e grazie per essere con noi.
1: Un saluto a voi e grazie per darmi questa opportunità di parlare di questa manifestazione che è romana, sì, ma che in realtà si contrappone a una manifestazione nazionale che oggi c'è a Roma e che è quella organizzata da Casa Pound, che quindi sfilerà da Piazza della Libertà a Piazza Risorgimento, e poi c'è un incontro sempre nazionale e

0: movimenti e centri sociali, ci sembra veramente un affronto a una città che è accogliente, che è inclusiva e che si rifà ai valori più alti della nostra Costituzione.
1: Ecco, in vista di questi cortei che ci saranno e si terranno oggi a Roma, vediamo anche diverse notizie che arrivano dalla capitale. Ad esempio, sui siti di informazione si parla di senza tetto, sgomberati dalle strade di Prati, proprio per far passare il corteo della remigrazione oggi, una trentina appunto di senza fissa dimora. Sono stati sollecitati ad allontanarsi da quella zona. Come si sta preparando Roma a questa giornata?
0: Guarda, io ho letto questa cosa stamattina e devo dirti che mi ha molto, insomma, preoccupato, perché anche se, siccome le varie associazioni di volontariato che operano con i senza tetto e che sono molto diffuse, a Roma, io penso che abbiano loro, per quello che io so, cercato di convincere le persone a spostarsi, perché ovviamente quando c'è una ci sono delle parole d'ordine che vengono fuori dal corteo di Casa Pound sulla remigrazione, su quello che c'è dietro, io credo che bisogna trovare il modo di perlomeno avvertire e tutelare i più fragili. Il problema è dove saranno oggi e come li si aiuteranno nei giorni successivi, perché purtroppo oggi si parla di questa cosa, ma noi più che della preoccupazione di oggi abbiamo la preoccupazione di stanotte e di domani, cioè conoscendo le abitudini di alcuni gruppi che operano a Roma e anche fuori di Roma. Ci si prepara con grande attenzione. Noi abbiamo fatto più riunioni del coordinamento e anche dei passaggi con le altre realtà che fanno altri cortei diverso dal nostro. Già il nostro corteo ha una caratteristica, perché si divide in due spezzoni. Il primo spezzone, che parte dal Colosseo, sarà caratterizzato dallo striscione preparato da Giaro Calcare, Fuck Remigration, con un camion e con dietro, diciamo, i ragazzi dei centri sociali. E poi ci sarà un altro striscione del secondo spezzone, che partirà immediatamente dopo, con scritto semplicemente Roma città antifascista, in cui convergeranno tutte le realtà del coordinamento romano, di cui fanno parte anche i partiti politici. Cioè, a Roma hanno aderito a questa manifestazione, oltre che ANPI, CGIL, Libera, Emergency, Carta in Regola, le associazioni più grandi, anche associazioni, diciamo, di quartiere, ma anche i partiti. A Roma PD, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle, Comunisti d'Italia stanno in questo spezzone di corteo tutti insieme, quindi insomma è una cosa abbastanza notevole, frutto di un lavoro che stiamo facendo da anni, che ha dato buoni risultati il 25 aprile e che continua a mantenere insieme. Ovviamente con noi ci sono gli studenti dell'UDU, gli studenti medi, LINK, la rete della conoscenza, e tra l'altro ci sarà dentro questo pezzo di corteo uno spezzone nello spezzone, spezzoncino, speriamo non piccolo, che sarà a cura dei ragazzi e delle ragazze dell'AMPI, che già il 25 aprile, insieme ai collettivi studenteschi e alle realtà studentesche, hanno dato vita a un partecipatissimo e bellissimo spezzone. Quindi noi siamo pronti, ma abbiamo anche ragionato con tutti su quanto sia importante in questa manifestazione utilizzare quella che io definisco l'intelligenza collettiva, un grande senso di responsabilità.

0: un grande senso di capacità di vigilare ognuno per il proprio pezzo del corteo, perché non ci sono servizi d'ordine che tengano in situazioni come queste, però una vigilanza massima, attenta e soprattutto di muoversi. Abbiamo consigliato anche ai più giovani di muoversi anche per il rientro in gruppi, perché le aggressioni che sono successe a Roma nelle più disparate situazioni, dalle manifestazioni di Gaza a quelle del sindacato a quelle dei No Kings, sono sempre avvenute quando si torna a casa in pochi, no, perché la modalità fascista è quella di colpire in tanti poche persone nei punti e nei momenti in cui si può approfittare, diciamo, dell'assenza delle tante persone intorno. Quindi noi però siamo tranquilli, perché siamo convinti che abbiamo ragione. Io dico che siamo, cioè, l'ho dichiarato più volte e lo ridirò anche oggi, gli italiani, noi siamo un popolo meticcio, forse non, questa cosa non si insegna a scuola, le famiglie non la insegnano, ma più invasi degli italiani da nord a sud, più mescolati di noi, penso che non ce ne siano. Siamo figli e nipoti di migranti che fino agli anni 60, non quindi nel 900, alla fine dell'Ottocento, all'inizio, cioè, andavano migranti non solo nelle città del nord, ma in Svizzera, in Francia, in Belgio, in Germania, che venivano trattati esattamente come oggi noi facciamo. Quindi, se ci fosse stata allora la remigrazione, ci avrebbero remigrato chissà in quanti, perché eravamo considerati stupratori, borseggiatori, molestatori. Cioè, nel senso, questa cancellazione della memoria dei migranti, dovuta forse al fatto che chi ce l'ha fatta ed è rientrato poi poco l'ha raccontata, è una realtà storica inoppugnabile. Questi invece oggi, questi nipotini della destra più becera e più fascista e reazionaria, pensano che si possano rimandare a casa persone che, tra l'altro, una casa o un paese di origine manco sanno qual è, o non ci potrebbero comunque mai tornare, visto le condizioni in cui sono arrivati qui.
1: Certo, e anche con queste motivazioni scenderete in piazza oggi. Ricordo l'appuntamento al Colosseo alle ore 15 di questo pomeriggio. Marina Pierlorenzi, presidente dell'ANPI provinciale di Roma, grazie per averci ricordato motivi e come si sta arrivando a questa manifestazione, a questa giornata di lotta. Se avrai l'opportunità, ci sentiremo anche questo pomeriggio per sapere come sta andando. Intanto, grazie.
0: Mi farà molto piacere, grazie a voi di questa opportunità. Arrivederci e buona giornata di lotta.
1: E quindi mobilitazione antifascista alle ore 15 di oggi dal Colosseo in direzione Piazza Vittorio, come deciso da un'assemblea pubblica tenutasi alla CGIL di Roma su input di ANPI e Comitato Antifascista Romano. Allo stesso orario, alle ore 15 di oggi, ma Piazzale del Verano, il concentramento del Movimento per il diritto all'abitare di Roma, USB, Potere al Popolo e altre realtà sociali. In questo caso l'arrivo è previsto davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in zona Porta Pia. Ne ha parlato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all'abitare di Roma, che abbiamo intervistato mercoledì in occasione di una trasmissione a più voci proprio sulla giornata di oggi di lotta antifascista. La trovate sul nostro sito. Sentiamo intanto Paolo Di Vetta.
2: Beh, noi abbiamo deciso che la data del 13 di giugno non poteva essere lasciata nelle mani di chi manifesta per la rieducazione, la riconquista o di provvita, per cui l'idea di irrompere in quella giornata, determinando soprattutto quelli che secondo noi sono i mandanti che siedono al governo, ci ha spinto a costruire una manifestazione che vuole arrivare al Ministero dell'Infrastruttura, per cui non è un'idea di contromanifestazione, diciamo, rispetto a Pro Vita o ai fascisti che si mobilitano per la remigrazione. È proprio l'idea di andare a dire sostanzialmente che quelle manifestazioni sono l'elemento di consenso di chi governa questo paese, per cui ci dobbiamo porre il problema di cacciarli via, e per cui un'occasione ci viene data da questa data, e abbiamo provato anche a costruire un meccanismo largo, con parole d'ordine abbastanza chiare. Cioè, noi pensiamo che Salvini in qualche modo è in grado di rappresentare la parte peggiore di questo governo, se c'è una parte migliore non lo so, però sicuramente Salvini è la parte peggiore, perché incarna sia lo spirito razzista di questo governo, sia lo spirito di inerzia sostanziale rispetto all'agire sociale, rispetto alla questione casa, essendo lui il titolare del Dicastero che se ne dovrebbe occupare. Non stiamo vedendo nulla. Il piano casa appena varato dal governo è un piano casa che non guarda a chi è in emergenza abitativa, ma svolge tutt'altra funzione, ed è grave che non ci sia un'opposizione ancora importante a questo piano casa. Va costruita, secondo noi va costruita anche dalla giornata del 13. Dopodiché Salvini è anche il più grande e fidato amico di Netanyahu, per cui è anche molto vicino al genocidio del popolo palestinese, in senso chiaramente attenzione verso il governo israeliano e non certo verso il popolo palestinese. L'altra cosa che ha sempre contraddistinto Salvini è anche la sua grande attività antisindacale, e quanto, in quanto ministro dei trasporti ha fatto sempre in modo, ha cercato anche fallendo, di intervenire rispetto agli scioperi che il sindacato ha messo in piedi. Per cui ce l'avevamo immaginata proprio così, una grande mobilitazione che si muove dentro la città, numerosa, e che arriva sotto un ministero e non arriva in pace, non arriva per chiedere chissà quale confronto, ma arriva per dire ve ne dovete andare. Noi riteniamo che la manifestazione Pro Vita sicuramente avrà dei numeri, perché storicamente ogni anno è una manifestazione che abbiamo visto riuscire. La scelta invece di chi manifesterà per la remigrazione, di stare dentro casa, perché la piazza che hanno scelto è Piazza della Libertà, dentro il quartiere Prati, che è un po' il giardino di casa loro, è anche un atteggiamento di timore a muoversi diversamente all'interno della città, perché comunque oltre alla manifestazione che abbiamo lanciato insieme agli studenti e alle studentesse, insieme al sindacato, da Piazzale Verano al Ministero delle Infrastrutture, c'è anche l'altra manifestazione che parte dal Colosseo e arriva a Piazza Vittorio, per cui la piazza antifascista, diciamo, è abbastanza presidiata, Roma è abbastanza vivace, per cui numeri o non numeri hanno comunque scelto di stare ben lontani da queste mobilitazioni, hanno tenuto segreto il luogo della piazza fino a un paio di giorni fa, e oggi è risaputo dove stanno, e forse vanno lasciati lì nel loro ghetto e costruire invece un percorso di consenso più largo intorno alle opzioni antifasciste, antirazziste e sicuramente anche contrarie all'atteggiamento di Pro Vita. Diciamo che la giornata si caratterizzerà nella sua lunghezza, per cui tutto andrà osservato con attenzione, e dentro la città sicuramente ci saranno momenti già a partire da domani che arriveranno dentro i vari luoghi di questa nostra Roma, e proveranno a togliere lo spazio anche mediatico in qualche modo ai fascisti, in tutti i momenti in cui proveranno a mettere in piedi delle iniziative. Mi sembra che il fronte sia abbastanza largo di contrasto a questa manifestazione. C'è stata anche la richiesta di impedirla, fatta formalmente dall'ANPI nei confronti della prefettura e della questura. Questo non sta accadendo chiaramente, perché probabilmente c'è anche una disponibilità da parte di chi governa l'ordine pubblico dentro questa città e nel paese a favorire queste mobilitazioni.
1: Questi due appuntamenti antifascisti a Roma contro la calata nera di razzisti neofascisti del sedicente Comitato Remigrazione e Riconquista nella capitale. Ricordiamo anche che contemporaneamente sono state organizzate diverse piazze antifasciste contro i nazisti della remigrazione, che sono state chiamate in tante città italiane. Anche a Brescia oggi l'appuntamento chiamato dall'Assemblea Permanente Antifascista alle ore 16 in piazza Garibaldi. Su questo tema un ascoltatore ci ricorda anche l'appuntamento di oggi a Monpiano. Alle ore 16 all'ex polveriera di via Valle di Monpiano, incontro culturale organizzato da Gnare Gnari de Monpià o di V. Bobo Archetti. Coordinato da Emilio Zanetti, l'incontro verterà sul terzo mondo, sul colonialismo e l'immigrazione. Lo potete visionare anche sui quotidiani locali oggi l'appuntamento.

0: Noi però ora cambiamo tema e vogliamo tornare a parlare di repressione, in particolare repressione contro attivisti e attiviste che lottano da anni per la giustizia climatica anche in Italia. Lo facciamo perché è stata fermata 3 volte in pochi mesi Annalisa, attivista di Extinction Rebellion, insegnante che l'ultima volta che è stata fermata poco tempo fa era in aeroporto a Malpensa appena tornata da Montreal, dove era andata perché suo marito aveva avuto un incidente. La polizia l'ha fermata al controllo passaporti, considerata persona pericolosa, nonostante non abbia alcun procedimento penale, alcuna denuncia di alcun tipo, è scattata la perquisizione. E noi l'abbiamo proprio ai nostri microfoni. Annalisa, intanto ti chiedo se ci senti, un saluto, ovviamente.
1: Ciao, sì, vi sento. Grazie, grazie per la chiamata, per la possibilità di spiegare.
0: Ecco, sì, abbiamo raccontato brevemente quanto denunciato anche dalla realtà di Extinction Rebellion, ma ti chiedo a te di raccontarci un po' che cosa ti è successo in questi mesi.
1: Sì, quello che mi è successo, vabbè, intanto è qualcosa che sta succedendo da 1 anno e mezzo, 2 anni a molte persone di Extinction Rebellion, quindi non è la mia persona l'eccezione, ma evidentemente il movimento intero. Quello che mi sta succedendo è che ogni volta che esco e rientro nell'area Schengen al controllo passaporti vengo fermata, cioè vengo bloccata, il controllo passaporti si protrae per molto tempo. Poi vengo accompagnata negli uffici della polizia aeroportuale, di nuovo un'attesa che può durare, non so, nel mio caso non tantissimo, ma in altri molto di più, anche ore, e poi la perquisizione dei bagagli. E quindi questo è quello che succede. Il contorno è che, e ciò che secondo me è preoccupante, secondo noi è preoccupante, è che nel momento in cui si chiede agli agenti di spiegare che cosa sta succedendo, le risposte sono molto evasive. Poi nel video si vedono, no? Ah, non è niente, il sistema che non riconosce il passaporto, ah no, dobbiamo solo fare dei controlli. In altre occasioni mi hanno detto che era un controllo casuale, normale, di dogana a Campione. È palese che 3 volte su 4 in 6 mesi la casualità non è più giustificabile, non è casuale, è una cosa mirata, evidentemente siamo profilati in qualche modo, e non rilasciano verbale. E il fatto che la polizia si possa muovere in una zona d'ombra senza spiegare che cosa sta facendo, senza spiegare per quali motivi lo fa, senza rilasciare verbale, privando una persona della libertà, fosse anche solo per un'ora, senza avere l'obbligo di avvisare un magistrato, insomma, è abbastanza al di fuori delle garanzie costituzionali, no? Della libertà personale. Quindi abbiamo per questo deciso di, dopo tanti episodi, denunciare.
0: Sì, ecco, perché come ci sottolineavi, dalle prime ricostruzioni sembra che le persone che in questi anni hanno partecipato come te a manifestazioni di Extinction Rebellion e probabilmente anche di altri movimenti, ma qui parliamo del vostro caso, anche se non sottoposte, come scrivete, a procedimenti giudiziari come te, sono finite in un registro riservato delle forze dell'ordine, che dà loro pieni poteri su come controllarle, fare profilazione, appunto fermarti, come nel tuo caso. Sembra questo.
1: Sì, esatto, sembra proprio questo. E è capitato anche a persone che hanno partecipato occasionalmente alle nostre manifestazioni, magari anche solo per fare foto. Il modo in cui poi la polizia gestisce questi fermi varia da persona a persona, nel senso, io sono una persona adulta, molto adulta, io ho 58 anni, ero lì con mio marito. Alle persone più giovani o che hanno un aspetto, un abbigliamento che viene valutato come, non so, non conforme, le richieste sono state in alcune occasioni pesanti, nel senso anche proprio di perquisizioni corporali, che poi non sono state fatte perché la persona ha un po' cioè chiesto, boh, se proprio insistete lo facciamo, però qual è il motivo? E quindi la sensazione che sia una profilazione per, non si capisce bene quali siano gli obiettivi, nel senso che noi organizziamo, facciamo manifestazioni e proteste di disobbedienza civile sempre non violente, tutte le denunce molto pretestuose che spesso tirano in ballo anche reati violenti che non sono commessi, tipo violenza privata, vengono regolarmente archiviate. I magistrati sempre sottolineano come il diritto di manifestare è un diritto riconosciuto e che anche il fatto che si manifesti in maniera un po' diversa dal solito non dovrebbe portare a delle denunce, e nonostante questo siamo in qualche modo sotto osservazione. Questo sì.
0: Certo. Ecco, in ultimo, dato che sei una attivista di lungo corso, in questo caso negli ultimi anni partecipi alle iniziative non violente di Extinction Rebellion e ti trovi a insegnare nella città di Torino, ti chiedo se hai visto cambiare dal punto di vista della repressione e del controllo questa società rispetto anche agli eventi che ti hanno coinvolta.
1: Eh beh, sì, molto, direi moltissimo. Penso che chiunque di noi faccia politica e esprima dissenso, questa cosa l'abbia percepita. Per quanto riguarda il nostro movimento, siamo stati inizialmente accolti con molta benevolenza, quindi ci osservavano, intendo dire le forze dell'ordine in piazza, ma non si arrivava mai alle denunce, fino a che abbiamo iniziato a essere particolarmente pungenti e fastidiosi, parlo di Torino in particolare, sono partiti i primi fogli di via, anche quelli illegittimi perché dati a persone che avevano un lavoro o studiavano in città, infatti poi sono stati revocati, e poi sistematicamente queste denunce pretestuose che hanno un obiettivo specifico, che è quello di costruire una storia di polizia, no? Quindi poi appunto dopo rimani nelle loro banche dati, e ogni volta che partecipi a qualcosa, se deve partire la denuncia, parte nei confronti dell'attivista che la polizia già conosce o il foglio di via. A Torino, non nei nostri confronti, però so che per le manifestazioni per la Palestina stanno iniziando ad arrivare anche le richieste di sorveglianza speciale, che sono chiaramente una limitazione pesantissima della vita privata, sociale, politica di una persona. E poi questi fermi a Torino molto poco, nelle altre città, in particolare a Roma, tantissimo, questi fermi di ore e ore e ore dopo le manifestazioni, che erano un po' come dire un assaggio del fermo preventivo che adesso è diventato legge. E anche questo fermo che fanno in aeroporto ben prima dell'entrata in vigore del decreto è un fermo preventivo. Quindi questi decreti poi alla fine quello che fanno in tante occasioni è, per tante fattispecie, è, come dire, regolare, una condotta non trasparente, non legittima che la polizia mette in conto, cioè mette in pratica da tempo. E questo secondo me è un po' l'aspetto più inquietante di tutto quanto, nel senso che nel sentire comune, se la polizia ti ferma, te lo sei cercato. Ma la polizia d'altronde, se ti denuncia perché hai fatto qualcosa di male, si ha sempre un po' questa idea, no? Che la polizia per definizione fa la cosa giusta, mentre la polizia per definizione non dovrebbe essere la polizia di uno Stato democratico, dovrebbe difendere tutti i cittadini, non il potere, difendere i diritti di tutti, il diritto di manifestare è un diritto costituzionale e dovrebbe essere, come dire, la polizia la prima, no? Se le cose fossero idealmente quelle che dovrebbero essere, a non prestarsi a queste manovre.
0: Certo, poi anche da Roma in questi anni sono arrivati leggi, pacchetti sicurezza ad hoc proprio contro quel tipo di manifestazioni che fossero della Palestina o comunque iniziative di protesta di Extinction Rebellion proprio cucite attorno alle stesse mobilitazioni proprio per reprimerle come nel tuo caso. Annalisa, se non hai altro da aggiungere, noi intanto ti ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni e ci risentiamo per continuare a
1: Grazie.
0: raccontare quanto ti è accaduto, quanto sta accadendo attivisti e attiviste delle realtà ambientali per la giustizia climatica in Italia e non solo, e anche e soprattutto le iniziative che porterete avanti. Grazie ancora.
1: Benissimo, grazie a voi, buona giornata.
0: Ed era Annalisa di Extinction Rebellion ai nostri microfoni per parlare del suo caso, che però è emblematico rispetto a quanto accaduto e continua a accadere a diversi attivisti delle realtà ambientaliste, di lotta ambientale non solo nel nostro paese, così come la repressione che sta colpendo in questi mesi collettive e realtà sociali che si sono battute negli ultimi anni per la Palestina, liberazione del popolo palestinese. Breve pausa musicale qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, poi torniamo in studio per parlare di un'iniziativa in programma a partire da oggi, questo sabato 13 giugno, alla sua 16ª edizione nel quartiere Carmine, torna la festa della Resistenza. Tra poco.

0: Radio Onda d'Urto, torna la festa della resistenza nel cortile delle scuole elementari Calini, nel quartiere del Carmine a Brescia città, giunta la 16ª edizione, inizierà proprio il 13 di giugno, durerà una settimana, andrà avanti fino al 20 di giugno, cioè sabato 20. Noi ne parliamo con Walter Longhi e con Vanni Botticini, entrambi della sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta. Grazie di essere con noi innanzitutto, ciao.
1: Ciao a tutti e a tutti, grazie alla redazione della radio che come sempre è al nostro fianco quando facciamo iniziative, grazie a te Manuel.
0: Benissimo, Walter, allora iniziamo un po' col programma di quest'anno, questa 16ª edizione, che cosa ci si aspetta da quest'anno e un po' quelle che sono anche il programma, le questioni centrali che volete affrontare e mettere in evidenza.
1: Allora, innanzitutto, come giustamente dicevi tu Manuel, siamo alla 16ª edizione, un'avventura che è partita 18 anni fa se consideriamo i 2 anni di stop per il Covid, quindi siamo maggiorenni come anzianità. Al di là delle battute, una festa che è sempre molto attesa in quartiere. Partirei con i ringraziamenti, ovviamente ringraziamenti nei confronti della scuola in tutte le sue sfaccettature, partendo dal Consiglio d'Istituto che ci ha concesso anche quest'anno lo spazio, il Comitato Genitori della Scuola Calini che è sempre al nostro fianco nelle iniziative, l'assessorato all'istruzione del Comune di Brescia che ci ha concesso di poter essere anche quest'anno all'interno di questo spazio, una scuola che come ci piace ricordare è nel cuore del quartiere Carmine e quindi quando non è occupata da attività scolastiche giustamente è uno spazio che si apre al quartiere, che diventa uno spazio soprattutto aggregativo. Dopodiché per noi Festa della Resistenza significa una settimana di iniziative, inizieremo sabato 13 con l'apertura della festa dedicata quest'anno all'80° anniversario del voto alle donne. Saranno presenti il presidente provinciale dell'Ampi Pedroni e la padrona di casa, l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Brescia, Anna Frattini. Seguirà un momento musicale con il gruppo delle Cantore. Domenica 14 sarà dedicata al gruppo d'acquisto solidale popolare del Carmine con una loro presenza all'interno della festa, per poi passare lunedì 15 quando sarà presentato presso il cortile dello spazio Carme, quindi qui di fianco, il progetto del Museo Nazionale di Fotografia, il Carmine Storia di ieri e di oggi. Martedì 16 sarà la presentazione di un libro, Il Falcone Conteso, storia sociale del castello di Brescia nel Novecento, è una prima assoluta, fresco di stampa, questo libro sponsorizzato dalla nostra sezione. Per passare poi a mercoledì 17 con un importante appuntamento dal titolo Memoria dell'Utopia, Gramsci e noi. Giovedì 18 sarà una serata dedicata alla giornata mondiale del rifugiato e quindi vi saranno tutta una serie di iniziative dedicate a questo importante tema, per passare poi a venerdì 19 con ormai un classico della festa della resistenza, ovvero la presenza di Brescia Pride con una serata di divulgazione e di presentazione del prossimo appuntamento di settembre del Brescia Pride. Per finire, sabato 20 non avremo nulla in programma, anche perché tutto il centro storico di Brescia sarà interessato dalla festa della musica, quindi diventeremo una parte integrante della festa della musica. A proposito di musica, devo dire che quest'anno la festa è stata segnata da un problema. L'amministrazione comunale non ci aveva concesso alcuna deroga, quindi nessuna possibilità, alcuna deroga sulle emissioni sonore, quindi zero possibilità di fare musica, questo per il contenzioso aperto tra l'amministrazione comunale e dal gruppo di residenti del quartiere per le note vicende della Movida. Siamo riusciti poi a fare una mediazione, ad ottenere comunque degli spazi, anche se minimi, ma degli spazi dove ci sarà un po' di musica. Sicuramente questo problema del quartiere ci è arrivato addosso, pur non avendo noi alcuna responsabilità, ma questo è un tema che ovviamente non è di nostra competenza, ma che andrà affrontato nei dovuti modi e nelle sedi opportune. La festa coinvolge anche tutta una serie di associazioni, partendo da Siamo Gatti, al Laboratorio Mille Papaveri Rossi, all'Associazione Saltabanco, per degli momenti di coinvolgimento soprattutto dei bambini con laboratori, con giochi nel cortile della scuola, eccetera. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare è l'importante sinergia che si è creata con i nostri vicini di casa, con l'associazione Carme da una parte, che aprirà i propri spazi durante la festa, quindi alcuni dei dibattiti saranno ospitati all'interno di Spazio Carme, ma anche dall'altra parte il Cinema Eden, infatti ci saranno in programma delle proiezioni proprio a tema durante la settimana di festa. E questo è un po' quello che ci si aspetta in questa settimana. Lascio ora la parola a Vanni Botticini, il nostro presidente, per i ragionamenti tipo politico.
0: Benissimo, grazie Walter. Allora Vanni, ben ritrovato anche a te. E insomma, il valore politico di questa festa, c'è qualcosa, insomma, già nei contenuti che ci ha espresso Walter sono evidenti gli elementi politici fortemente caratterizzativi, però alcune cose, riflessioni articolate, magari ce le vuoi offrire anche tu.
2: Sì, tanto grazie. Quest'anno dedichiamo la festa ai nipoti della Resistenza, quelli che con il loro voto al referendum hanno salvato la nostra Costituzione, che i loro nonni avevano costruito. Quindi la festa è dedicata a loro, è dedicata alle nostre madri costituenti che senza timore alcuno si sono battute per creare quella che è la nostra Costituzione, la nostra cara e bella Costituzione, e soprattutto in quel suo famoso articolo 3, proprio un articolo voluto dalle donne costituenti, in cui dice che la Repubblica Italiana deve togliere tutti gli intoppi problemi per permettere la piena attuazione delle sue aspirazioni, che sono quelle che ogni cittadino e cittadina italiana sono uguali davanti alla legge, che tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e che non c'è nessun problema di razza, ai tempi si parlava di razza, e di diversità religiosa. Quindi la festa è dedicata a loro e la porteremo avanti con determinazione tutta questa politica che venga avanti. Noi non chiediamo niente a nessuno, l'unica cosa che chiediamo è di cacciare i fascisti dal nostro paese, dal nostro governo, e per fare questo noi chiediamo che al futuro gruppo che vorrà dirigere questo paese, che sia il Campo Largo, che sia quello che sarà, che tutte quelle leggi criminali, assassine e vigliacche che sono state fatte, che aumentano la diversità e che aumentano le differenze nella nostra popolazione, fatte da questo governo, vengano tolte. Noi non ne chiediamo di nuove. Ne abbiamo abbastanza che ci facciano la promessa che tutte queste leggi vengano tolte. Noi pensiamo che chi va in mare deve essere salvato, non deve essere annegato, che chi cerca un lavoro deve avere il diritto ad avere un lavoro dignitoso e ben pagato. Chi cerca una casa non deve trovarsi bed and breakfast perché rendono di più, ma il diritto ad avere una bella una casa in cui vivere. E la scuola che ritorni a essere pubblica al 100% e che la sanità ritorni a essere dei cittadini italiani e non delle multinazionali e delle finanziarie. Questo è quello che noi chiediamo. Che sembra tanto perché sappiamo in che mondo stiamo vivendo, ma è il minimo indispensabile, il minimo sindacale per cacciare i fascisti una volta per tutte da questo paese. Quindi ringrazio la radio che so che ci dà spazio inviterà la gente a venire alla nostra festa, vi aspettiamo tutti e viva la Resistenza. Grazie.
0: Grazie davvero a voi per questo momento anche di socialità e di politica all'interno del quartiere del Carmine qui a Brescia. Ci vediamo quindi alla festa Vanni e Walter, Vanni Botticini e Walter Longhi dell'Ampi sezione Caduti di Piazza Rovetta dal 13 al 20 giugno fino a sabato prossimo. Grazie, a presto.
2: Grazie a voi.
3: Grazie. Ladies and gentlemen, please, Tracy Chapman.

E sono le 11:57 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Al via tra pochissimo la trasmissione Curami, prima di tutto la salute con Medicina Democratica. Seguirà poi alle 12:30 Breakfast, un podcast su Brescia e dintorni insieme a Francesco Zambelli e Emanuele Galesi. L'informazione torna alle ore 13 con il giornale radio e i servizi. A tutti e tutte una buona continuazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: Nuovo appuntamento con Curami, prima di tutto la salute, la trasmissione a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla sanità del Comune di Brescia, e Antonino Cimino, medico e referente di Medicina Democratica e Movimento di Lotta per la Salute di Brescia. Ospiti di questa puntata intitolata 8 mesi dal cosiddetto accordo sul cessate il fuoco a Gaza, nulla è cambiato, le persone stanno morendo di dolore, sono il dottor Moannan Hilal della rete Palme d'Italia di Sanitari per Gaza e Francesco Catalano, consigliere comunale di Brescia. In studio con me sia Donatella Albini sia Antonino Cimino, un buongiorno e un ben ritrovati a entrambi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
2: Tutti.
1: Va bene, allora, innanzitutto perché riprendiamo il tema di Gaza che abbiamo già affrontato nei mesi scorsi? Perché noi crediamo, e credo che gli interlocutori che sono con noi stasera, lo pensano allo stesso modo. I sanitari e le sanitarie sono in realtà i guardiani dei bisogni sanitari ed umanitari delle popolazioni civili ancora intrappolate a Gaza. E d'altro canto, non mi stancherò mai di dirlo, la salute è strettamente connessa al godimento dei diritti umani, tant'è che il diritto alla salute è l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Quando le voci di queste popolazioni, di questi uomini, di queste donne, di questi bambini e bambine sono inascoltate perché apparentemente lontane, è chiaro che in noi è cresciuto e cresce il bisogno di far parlare e di farli parlare, di dar loro voce. Le persone, dicevamo, stanno morendo di dolore, continuano le evacuazioni forzate, Israele continua a spostare la terribile linea gialla di cui ci parlammo a Nad, stanno morendo di fame, stanno morendo di malattie infettive per l'acqua non potabile. Pochissimi giorni fa Israele ha chiuso gli ultimi due varchi e quindi di fatto non entra più di nuovo nulla a Gaza. È una punizione collettiva che è sottoposta a un'intera popolazione, non chiamiamola guerra, è una punizione collettiva, nel totale disprezzo del principio fondamentale di umanità e mi viene da dire di diritto internazionale. Le persone che si sentono a Gaza, ce lo dirà bene Moannan, sono costantemente sotto la minaccia di bombardamenti, di sfollamenti, di fame, come dicevo io. Il sistema sanitario è completamente o per grandissima parte collassato. Allora, la prima domanda la rivolgo io a Moannan, che ringrazio per essere qui. Facciamo parte insieme dei Sanitari per Gaza, lui soprattutto fa parte della rete Palmed Italia, che è una rete europea, internazionale di medici palestinesi, che si è data moltissimo da fare in questi lunghi, lunghissimi anni di dolore continuo. A che punto siamo a Gaza dal punto di vista sanitario, della salute, ma mi viene da dire della vita delle persone? Grazie.
3: Buon pomeriggio poi agli ascoltatori e grazie ancora una volta per aver dedicato, come avete sempre fatto, diverse puntate alla sofferenza della popolazione di Gaza dal punto di vista sanitario, ma anche da tutti gli altri punti di vista umanitari. Purtroppo la situazione a Gaza non è affatto migliorata. Due giorni fa era proprio l'ottavo mese di cosiddetta tregua che non c'è mai stata, perché basta guardare anche il numero delle vittime, ovvio che se confrontiamo con i primi mesi di genocidio, dove hanno perso la vita circa 73.000 persone, in questi 8 mesi Israele ha ucciso 981 persone in 8 mesi, cioè quindi noi stiamo parlando di quasi 4 persone al giorno. Queste sono tutte vite umane, per cui valgono quanto anche, però stiamo parlando di uccisione di 4 persone ogni giorno dall'inizio della tregua, quindi non possiamo chiamarla tregua da questo punto di vista, perché la popolazione non ha la sicurezza di anche circolare all'interno dei pochi territori che Israele ha lasciato alla popolazione. Israele attualmente sta occupando più del 50% della striscia di Gaza, quindi questa linea gialla di cui parlavi prima, occupa quasi il 50, più del 50% della striscia di Gaza, e puntano anche con questo avanzamento della linea Galla a occupare fino al 70%. Quindi immaginate la striscia di Gaza, che era già sovraffollata, era il posto più sovraffollato al mondo, con più di 2 milioni di persone in una piccola striscia lunga 40 chilometri e larga nelle zone più ampie 10 chilometri, vivevano più di 2.300.000 persone. Adesso queste persone vivono in meno del 50% di questi territori, in condizioni igienico-sanitarie veramente drammatiche, perché non ci sono le strutture per una popolazione civile, non c'è l'acqua potabile accessibile, non ci sono anche le soluzioni per i rifiuti, per le acque nere, per tutto. Cioè, questo purtroppo non fa altro che aumentare anche le malattie infettive, aumentare le malattie dermatologiche. Ci sono persino anche in mezzo alle tende degli sfollati, purtroppo arrivano negli ospedali bambini con i morsi dai ratti, purtroppo vivendo in queste condizioni è inevitabile anche avere queste conseguenze, cioè non perché la popolazione vuole vivere in queste condizioni, ma perché Israele li mette proprio in queste condizioni veramente difficili. Questo per quanto riguarda le condizioni sanitarie. L'altro problema è quello che è quelli che erano gli accordi della tregua. La tregua prevedeva l'uscita anche dei feriti, cioè noi sappiamo che nella striscia di Gaza si parlava di circa da 18.000 a 22.000 feriti che hanno bisogno di essere evacuati. Io vi dico i numeri esattamente dichiarati. Ci sono che hanno presentato domanda e hanno avuto l'ok per essere evacuati dalla striscia di Gaza all'OMS, 17.757 feriti o malati cronici, e questi dovevano uscire con una media, cioè con una media molto superiore a quella che sta succedendo adesso. Di fatto il risultato è che in questi 8 mesi sono usciti solo, su 17.757, solo 1.200 pazienti, accompagnati da o parenti perché minorenni oppure due parenti, per cui il totale delle persone uscite dalla striscia di Gaza corrisponde a 3.226 persone, cioè quindi meno del 20% del concordato, e questo non fa altro che peggiorare sempre le condizioni dei pazienti, che molto probabilmente, perché non ci sono statistiche, ma sicuramente purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta, cioè per cui abbiamo avuto anche un aumento delle vittime per questo divieto o per queste complicazioni che pone Israele sull'uscita dei feriti e dei malati. I malati oncologici, i video che giungono fanno vedere file di ambulanze sui punti di confine e per i controlli che rendono veramente la vita difficile ai pazienti che hanno bisogno di arrivare quanto prima al di fuori della striscia di Gaza. Questa è la situazione attuale dal punto di vista sanitario.
1: Grazie.
2: Grazie. Io passerei la parola a Francesco in questo senso. Noi sappiamo che i paesi occidentali in realtà non fanno nulla a favore della popolazione palestinese, e in sostegno dei diritti del popolo palestinese sono partite in realtà varie iniziative dal basso. Una di queste iniziative è la cosiddetta campagna internazionale BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, per colpire i prodotti israeliani. Questa campagna ha coinvolto anche i prodotti dalla industria farmaceutica Teva. Farmaceutica Teva, che è uno dei maggiori produttori mondiali di farmaci generici e che da sempre ha espresso piena solidarietà con lo Stato israeliano, l'esercito israeliano, con dichiarazioni e aiuti concreti. La rete bresciana della società civile per la pace in Palestina, insieme ai sanitari per Gaza e Medicina Democratica hanno raccolto delle firme e presentato il 23 marzo una petizione per chiedere al Comune di Brescia di procedere a formulare delle linee guida vincolanti le farmacie comunali volte a garantire che la continuità di terapia con farmaci equivalenti diversi da quelli prodotti dall'industria Teva. Questo è stato già fatto in numerosi comuni italiani, ricordiamo Rovereto, Monza, Firenze, Iesi, Sesto Fiorentino, che hanno avviato azioni di boicottaggio verso i prodotti Teva. Ma nonostante la presentazione del 23 marzo, a tutt'oggi non si è avuto da parte del sindaco e del consiglio comunale di Brescia alcuna risposta sull'accoglimento della petizione. E poi io vorrei chiedere a Francesco, innanzitutto come consigliere comunale, se ha conoscenza di questa petizione e se ne hanno iniziato a discutere.
4: Grazie della domanda. La presentazione di questa petizione penso sia un passo importante, perché costringerà sicuramente il Consiglio Comunale e buona parte dei consiglieri a prendere una posizione. Ecco, noi naturalmente le petizioni seguono una procedura di cui non tutti i consiglieri comunali sono coinvolti, ma sono quelli che fanno i presenti in commissione, di cui io non sono, quindi in realtà all'interno, diciamo, dell'amministrazione non ne abbiamo parlato. Io ero venuto a sapere di questa presentazione appunto grazie agli organizzatori, poi è uscito anche un articolo sul giornale, e penso che sia anche abbastanza significativo i tempi lunghi con cui sta andando alla discussione, per capire un attimino le chiare difficoltà che c'è da parte di qualcuno all'interno dell'amministrazione comunale di Brescia su questo tema. Quindi io, che naturalmente sono d'accordissimo sulla necessità di applicare il boicottaggio, anche perché assolutamente non stiamo facendo niente, non si sta facendo, una situazione veramente terribile, inaccettabile, e sembra che a molti non interessi. Quindi ringrazio chi ha presentato questa petizione per lo stimolo ancora una volta che ci dà, e anche una modalità per discutere, per cercare almeno di fare qualcosa anche noi a livello comunale. Poco possiamo fare, però questo sicuramente è un tema interessante che è da affrontare. Quindi io spero che venga discussa al più presto, cercherò ora di informarmi, fare anche delle questioni, perché questo avvenga, ed è, come dicevo appunto prima, importante cercare di fare qualcosa di reale, non soltanto appunto una volta prendere parola, che l'abbiamo già fatto, però bisogna andare anche oltre. Il boicottaggio penso che sia una delle cose interessanti, e che comunque, ricordando anche come si era fatto ai tempi del Sudafrica, è un modo che va a colpire comunque gli interessi, e quindi anche colpire in modo concreto il governo italiano.
1: Sì, grazie Francesco. Questi sono i gesti concreti che la politica dovrebbe fare in realtà, perché non basta declamare o piangere la lacrimuccia davanti ai video terribili dei bambini feriti di Gaza, feriti nel fisico ma feriti soprattutto nella mente, sono tanti, sono troppi, e vedere le condizioni in cui vivono. In realtà bisogna fare dei gesti concreti, e torno a Manad proprio su questo. I gesti concreti sono questo, del boicottaggio Teva, che è stato promosso, pensate, prima di tutto da un sindaco. Poi noi qui Cimino abbiamo una sindaca, non abbiamo un sindaco. Questo linguaggio fa fatica a passare, il linguaggio di genere, ma chiudo la parentesi. Secondo me il tema sta proprio qui. Che cosa fare, come... che cosa bisogna fare oggi, al di là della solidarietà, della lacrimuccia, perché è doloroso vedere queste cose. Non dimentichiamoci che c'è anche la Cisgiordania, in cui stanno accadendo violenze ogni giorno, in cui ogni giorno i coloni si prendono un pezzetto di terra anche lì, cioè si sta riducendo la terra di Palestina per i palestinesi. Quindi noi sappiamo che a Brescia, a parte questa forte questione del boicottaggio Teva che va portata avanti, e almeno discuterne in consiglio comunale, perché almeno va a conoscenza di tutti i cittadini e le cittadine, ci sono tre studenti di Gaza accolti dalla nostra università con delle borse di studio, e questo è un gesto che hanno fatto molte università, è un gesto concreto che proietta nel futuro. Ritorneranno alla fine di luglio 12-14 studenti di medicina, come ormai accade da quasi 10 anni, da 9 anni, a frequentare un mese, 2 mesi di praticantato nel nostro ospedale.

0: cala pressione da parte politica e amministrativa per avere poi dei risultati concreti anche sulle violazioni che Israele fa sia a Gaza, come abbiamo visto, che in Cisgiordania. Cioè, quindi noi comunque dobbiamo sempre chiedere, cioè, per cui oltre a questa campagna di boicottaggio che può far pressione sui governi per almeno domare questa violenza dei coloni in Cisgiordania, o anche per domare la violenza del governo e dell'esercito israeliano a Gaza nei confronti della popolazione civile, e noi come sanitari chiediamo anche nei confronti dei sanitari, perché non dimentichiamo che Israele ha ucciso più di 1700 sanitari in questo genocidio. Non dimentichiamo che ci sono ancora dei nostri colleghi nelle carceri israeliane, per cui noi dobbiamo muoverci. Proprio ieri è stata la prima sentenza per il dottor Hussam Abu Safiya, cioè il pediatra che è stato arrestato senza capi d'accusa, che ieri si è dichiarato solo una persona, un medico che ha sempre fatto il suo dovere per i pazienti, e è apparso alle telecamere ieri con lesioni gravi
1: Da tortura?
0: da tortura, lesioni anche della scabbia, cioè proprio la foto fa vedere che ha delle macchie, perché vive sicuramente in condizioni igieniche, ha perso peso, ci sono macchie su tutto il corpo per la tortura, le occhiaie, perché comunque non dorme, perché Israele utilizza anche questi modi di tortura. È comparso davanti alla telecamera con le mani e i piedi legati, cioè uno che non ha ancora delle accuse valide, compare così, è sempre il nostro collega. Noi dobbiamo tornare sempre, come abbiamo fatto l'anno scorso, con delle tende per questa richiesta di liberazione dei sanitari che sono ancora rinchiusi nelle carceri israeliane senza accuse valide. L'altra cosa che dobbiamo fare è quella di fare attenzione, di chiamare l'attenzione su quello che succede in Cisgiordania. Cioè le violazioni in Cisgiordania sono davvero aumentate e non hanno freni adesso. L'esercito partecipa insieme ai coloni agli attacchi alla popolazione civile ai villaggi palestinesi. Questo lo dimostrano tante immagini che arrivano, cioè, quindi non è vero che l'esercito cerca di separare, l'esercito partecipa anche a queste violenze ai danni della popolazione civile. Si sono viste immagini dei soldati che partecipano insieme ai coloni a attaccare persone senza motivo, che sono non in grado di difendersi, perché davanti abbiamo visto anche le immagini dei coloni che arrivano, attaccano i villaggi con il volto scoperto, cioè quindi immagini che ci ricordano anche altri attacchi che sono stati fatti nei confronti sempre delle altre popolazioni civili, perché questi sono attacchi, io chiamerei attacchi terroristici, perché questi sono comportamenti di attacchi terroristici nei confronti della popolazione. Cisgiordania purtroppo non c'è più una libertà di circolazione per la popolazione palestinese, sia da parte dei coloni che da parte dell'esercito, per cui è quello che noi dobbiamo fare, richiamare l'attenzione su queste violazioni in Cisgiordania e a Gaza, e continuare a supportare anche la popolazione, soprattutto a Gaza, con i progetti che noi stiamo attuando all'interno della striscia.
2: Senza scordarsi di quello che sta succedendo nel sud del Libano, di quello che sta succedendo in Siria, in Iran e così via. Io tornerei un attimo da Francesco per chiedergli questo. Cioè, le farmacie comunali sono di proprietà del comune, però in realtà sono gestite da una società per azioni, la Pharmacom, che è partecipata dal comune di Brescia, partecipazione che però è solo del 20%. Non è che dovremmo aspettare la risposta del comune, che sarà che loro sono d'accordo con noi, ma non possono far niente perché non hanno nessun potere verso la gestione delle farmacie comunali?
3: Potrebbe essere una risposta da parte di qualcheduno, sicuramente. Io penso che comunque bisogna mettere anche

0: delle proprie responsabilità, anche i gestori comunque della farmacia comunale che lo dicano, che non vogliono comunque, che non sono d'accordo su questo tipo di boicottaggio, ma anche le motivazioni, perché per me quando ci si schiera bisogna anche dire i motivi, se ti viene richiesto appunto, sembra con una situazione veramente terribile di quello che sta facendo il governo di Israele, che è una cosa assolutamente non so neanche come definirla, insomma, cioè l'uso appunto della tortura, l'uso dei sequestri, l'uso delle arresti illegali, le sparizioni, le uccisioni, tutto quanto. Io penso che sia necessario che chi non è d'accordo col boicottaggio ce lo dica. Cioè, il mio compito per me sarà anche questo, capire, dire chi non è d'accordo, chi non usare soltanto sempre delle motivazioni tecniche, ah ma questo si può fare perché quest'altro o quell'altro. È vero che la società che gestisce le farmacie è una società per azioni, è una società di cui il comune ha solo il 20%, però se viene presa una posizione serve anche una risposta da parte degli altri. La questione è, vedremo che posizione si prende, perché come abbiamo visto anche da precedenti...
1: Anche perché in realtà la licenza è per della farmacia, del poter fare farmacia, è detenuta dal comune di Brescia, per cui
0: le strutture e anche diciamo, la licenza sono del comune di Brescia, che sono date a questa società in gestione, quindi sì, sono proprio del comune di Brescia. Però la questione è che cosa le commissioni consigliali, perché sarà lì dove ci sarà la maggior parte della discussione, dopo ci sarà anche quella in consiglio, ma in consiglio sottoserve già con un testo, le commissioni consigliali, i vari commissari e commissarie, vediamo che posizioni prendono su questo tema. Sto dicendo, per esempio, precedenti discussioni simili, come ricordo la questione di Aira e altre, non danno, diciamo, dei segni molto positivi. Spero che col passare degli anni alcune persone abbiano cambiato idea vedendo qual è quello che sta succedendo, e quindi che sia il momento finalmente di schierarsi dalla parte giusta,
1: di riuscire a prendere posizione chiara.
0: Chiara, sì, su quello che sta succedendo. Lo vedremo nelle discussioni delle commissioni, perché da lì che verrà fuori il testo e il risultato che poi in consiglio verrà discusso e ne prenderà la propria posizione. Dopo io naturalmente sto parlando un po' naturalmente noi della maggioranza, eccetera, ma ricordiamoci che c'è l'opposizione, che quella ha delle posizioni veramente inaccettabili, che sono file israeliane, e continuano a difendere Israele, anche se ogni tanto mettendo che fosse successo qualcosa di non... che non va così bene, però la loro base, ricordiamoci, è sempre quella, è la difesa dell'assoluto di quello che fa Israele oggi.
2: Allora, grazie Francesco. Mi permetto di inserirmi su quest'ultimo tema, data l'esperienza datata in Consiglio Comunale. In realtà il presidente di Farcom è indicato dal sindaco o dalla sindaca, quindi non è che il 20% conta poco a livello di gestione diretta, ma se non è un ruolo puramente formale, ho l'impressione che in qualche modo il comune deve prendere una posizione, il coraggio di una posizione. Mi viene da dire, qualunque essa sia, noi, per quanto mi riguarda, te e gran parte, non tutto purtroppo, il centro-sinistra la pensa sicuramente così, però se non è un ruolo puramente istituzionale è chiaro che il presidente deve poter contare, ecco, così mi viene da pensare. Siamo agli sgoccioli, quindi io ringrazio Mohanad, ricordando, come ha detto bene, ricordiamoci la Cisgiordania, ci sono molte ONG italiane che fanno forze di interposizione per proprio proteggere i cittadini e le cittadine palestinesi di questi villaggi dalle violenze estreme sia dei coloni che dell'esercito. Sono in prima linea, qualcuno è stato incarcerato. Ricordiamoci di questo, del pediatra che diceva prima Mohanad, e mi viene da pensare che qui dovrebbero muoversi anche gli ordini dei medici nazionali e internazionali, come in parte hanno fatto, ma probabilmente in maniera troppo debole. Ringrazio sicuramente Francesco Catalano, che è sempre presente sui temi che riguardano la vita delle persone, siano italiani e italiane, siano ovviamente del mondo, in particolare palestinesi e palestinesi, quelli che patiscono di più questa violenza aggressiva di queste forze tuttora in campo. Ha fatto bene naturalmente Antonino a ricordare il Libano, la Siria, l'Iran e tutto ciò che significa morte e distruzione. Ne riparleremo. Ringrazio la radio, ringrazio il mio coautore naturalmente, ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando e buona giornata.
0: Grazie.
1: Io un'ultima battuta alle ascoltatrici e agli ascoltatori: quando andate in farmacia per prendere dei farmaci, quando vi propongono dei farmaci della Teva, potete chiedere degli equivalenti che non siano della ditta Teva, farmaci equivalenti che hanno lo stesso potere farmacologico di quei farmaci. E anche questo è un boicottaggio che può venire dal basso. Io, se quando vado in farmacia, prima cosa che dico è sempre no Teva.

0: Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
1: Ad aprile la Regione Lombardia ha rivisto per finta la legge sullo spiedo. C'è il rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea che vieta la cessione degli uccelli selvatici cacciati a ristoranti e sagre. E allora la Regione Lombardia nel 2022, no? Leggi bene la data, 2022, cioè in un'aula che avrebbe potuto discutere, che ne so, dei problemi della sanità della Regione in poco dopo la fine del periodo più critico della pandemia, per esempio, si era ritrovata ad approvare una legge per salvare la tradizione bresciana. Cosa permetteva e permette tuttora la legge? L'accessione gratuita previa autocertificazione e comunicazione all'ATS, cioè all'autorità sanitaria. Insomma, i cacciatori possono dare gli uccellini cacciati a ristoranti e sagre, ma devono prima comunicarlo con un modulo all'autorità sanitaria. Due mesi fa, in vista di una probabile, come dicevamo, procedura di infrazione, la Regione ha cambiato la legge. L'ha cambiata per non cambiare nulla e l'ha rivendicato, tra l'altro, gli stessi esponenti che avevano rifatto la legge dicevano tanto non cambia nulla. Ha approvato una legge per dire che è vietato cacciare le specie protette, come se servisse una legge per farlo o come se ci fosse il sospetto, chissà perché, che i cacciatori si sentissero autorizzati a cacciare le specie protette quando lo fanno senza scopo di lucro per donare gratuitamente a un ristorante. Forse, Emanuele, non sono bravo a esprimere ironia, ma credo che ci siamo capiti. Abbiamo quindi chiesto all'ATS di Brescia: ma quanti sono i moduli di cessione occasionale di selvaggina selvatica piccola cacciata? Cioè, in teoria, lo ridico, ogni volta che vedi qualcuno che pubblicizza uno spiedo originale bresciano ti dovrebbe venire il dubbio che allora un cacciatore ha compilato il modulo, no? E che se ci sono degli uccellini qualcuno ha mandato la comunicazione ad ATS. Tieniti forte, Emanuele, perché le cifre sono da capogiro. Nel 2022, il primo anno della legge, che era stata approvata tra l'altro verso la metà dell'anno, quindi insomma ci si poteva aspettare che i dati fossero un po' di meno degli altri, sono stati ben 23 i moduli che sono stati compilati. Nel 2023 sono stati 15, nel 2024 13, nel 2025 12, nel 2026, i dati sono ancora parziali perché l'anno non è ancora finito, ma ci aspettiamo un'impennata di questi moduli adesso che la legge è stata rivista, i moduli finora sono stati 2. Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakcast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news viene pubblicato, è condotto da Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
2: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ricordo che siamo sulle principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon. Il sabato veniamo trasmessi alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buona giornata anche a chi ci ascolta in radio. Il podcast è prodotto dall'Associazione Culturale In Primis. È possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter, tramite PayPal, e maggiori informazioni si trovano sul sito breccia.news, e la newsletter è newsletter.breccia.news e permette anche di ricevere ogni settimana le varie puntate. Per comunicare con noi, podcast@breccia.news. Caro Emanuele, noi di solito cominciamo con delle notizie in breve, ma prima però annunciaci il tuo approfondimento.
2: Oggi parliamo di educazione sessuo-affettiva nelle scuole, a partire dal divieto introdotto col DDL Valditara, che è stato appunto approvato nei giorni scorsi, ma noi non ci rassegniamo, abbiamo immaginato un curriculum verticale, no? Che preveda appunto progetti di questo tipo dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado o superiori, che dir si voglia.
1: E anche la prima notizia in breve che ti diamo oggi è dedicata alle scuole primarie, perché c'è stato un interesse dimostrato dalle scuole americane e australiane per il modello senza zaino praticato dall'Istituto Comprensivo di Leno, e questo era una puntata di cui avevamo parlato un paio d'anni fa. C'è stato molto apprezzamento e Wanda Mainardi, la dirigente dell'Istituto Comprensivo, è stata invitata a far parte dell'American Federation of School Administrators, cioè quindi il sindacato nazionale statunitense che rappresenta presidi, vicepresidi e amministratori scolastici delle scuole pubbliche negli Stati Uniti, una realtà che ha circa 20.000 membri, insomma un riconoscimento che è decisamente interessante.
2: Una grandissima dirigente, veramente averla incontrata sulla nostra strada sia di Breakfast che poi anche mia personale in università è davvero una fortuna ed è la dimostrazione che comunque nella scuola ci sono delle eccellenze. Ovviamente non non riguarda solo lei ma tutto lo staff poi con cui ha lavorato. Sicuramente quello della scuola senza zaino non è un progetto facile da introdurre, ma evidentemente insomma, se ci sono questi riconoscimenti a livello internazionale vuol dire che qualcosa di positivo apporta.
1: Il TAR di Brescia dovrà pronunciarsi sull'autorizzazione rilasciata dalla Regione per il progetto Sares Green a Ponte Zanano. Il Comune di Sarezzo infatti ha depositato un ricorso. La sindaca Pedrali ha detto che vuole avere certezze su alcuni aspetti legati ai rischi ambientali. Una vicenda, quella di Sares Green, su cui sicuramente torneremo in futuro, perché è un progetto che va avanti da molto tempo. Ci sono stati 6 anni di studi e approfondimenti confluiti nella procedura di valutazione di impatto ambientale, ha ricordato la Sares Green, che però insomma, ci sono molti dubbi. La sindaca ha dichiarato che il suo compito è di tutelare i cittadini, essere certi che un procedimento di questa portata sia stato svolto correttamente sotto ogni profilo. Secondo l'ente infatti alcuni aspetti dell'iter autorizzativo non sono stati rispettati correttamente, come la valutazione dei rischi ambientali, la compatibilità urbanistica ed edilizia del progetto e l'applicazione della normativa Seveso. Torniamo a parlare anche di calcio con l'ex Feralpi Salò, ora Union Brescia, che ha perso la finale dei playoff, quindi non potrà tornare in Serie B. Nel dopo partita il presidente Pasini aveva espresso soddisfazione per la stagione ed è stata anche accompagnata le sue parole dalla soddisfazione di molti politici bresciani. Nel dopo partita una nota di colore è l'attacco che Pasini ha fatto contro quei gruppi di tifosi che non hanno apprezzato l'anno scorso il passaggio a Union Brescia, quindi la cancellazione del vecchio Brescia Calcio che era fallito e che ha deciso di non ripartire dalle categorie diciamo così dilettantistiche. Invece l'ex Feralpi Salò si è trasformata in Union Brescia, abbandonando tra l'altro la città e la tifoseria di Salò. In particolare Pasini se l'è presa con il gruppo di tifosi Brescia 1911, che non ha creduto in questo passaggio, e se l'è presa anche con Omar Pedrini, uno dei tifosi insomma più noti, che aveva mostrato insomma molto risentimento quando il Brescia è fallito. Infatti anche nei giorni scorsi ha dichiarato che se il Brescia ripartisse dall'ultima delle serie lo seguirebbe con il cuore. In seguito alla sconfitta è arrivato anche il comunicato che racconta del fatto che lo stadio Rigamonti sarà per i prossimi 3 anni affidato alla Union Brescia. C'è stato un bando e solo l'Union Brescia ha partecipato, e quindi questo non ha stupito, anzi forse l'avevamo anche anticipato in una puntata. È stato poi però tracciato anche una nuova cosa, cioè un nuovo centro sportivo nell'area del Rigamonti di Buffalora. Quindi una cosa è lo stadio a Monpiano, una cosa è il centro sportivo Rigamonti di Buffalora. Si tratta di 80.000 metri quadri di terreni agricoli, 40.000 che fanno parte invece del
2: Golf Club Serenissima,
1: che fanno parte del Golf Club Serenissima e che andranno a costituire un nuovo progetto per allenarsi per il Brescia. Un nuovo progetto che fa ricordare molto quello che era stato presentato dalla giunta di centrodestra guidata da Adriano Paroli, che poi è stato infatti intervistato l'11 giugno dal Corriere della Sera e dice, applaudendo questo progetto: nascerebbe dove 16 anni fa vorremmo farci la cittadella dello sport. Paroli infatti si invita addirittura a pensare di realizzare lì il nuovo stadio. Bisognerà vedere insomma che cosa succederà, però al momento non sembra che alla Castelletti dispiaccia questo progetto.
2: No, è stata proprio lei in un comunicato stampa a dire bene che sia stato trovato un accordo per il nuovo centro sportivo dell'Union Brescia a Buffalora, al che diverse persone sono un po' cadute dal pero, cioè un po' stupite, ma come? Chi ne ha mai parlato di questo nuovo impianto sportivo? L'unico era stato Pasini a dire lo faremo lì. Eppure, come sa benissimo anche la sindaca Castelletti, non è che la mattina uno si sveglia e dice facciamo l'impianto sportivo lì e basta, tutto pronto, via, si fa. Ci sono dei passaggi politici e amministrativi da fare. Oltretutto, da un lato quella zona nera, quella che appunto Paroli aveva individuato, era stata molto contestata. Stupisce che adesso si torni alla casella di partenza. Siamo a ridosso del Parco delle Cave e quindi siamo a ridosso di un'area considerata un totem, no? Dal punto di vista ambientale, naturalistico, anche se poi comunque totem non è, perché abbiamo visto anche l'anno scorso l'approvazione del polo logistico Italmark a poca distanza, no? Quindi è un totem, però ogni tanto ci si può insomma ricamare
3: inserire
2: attorno qualcosa. E poi vabbè, cioè come si inserisce questo nel nuovo PGT? È già magari inserito, lo verrà inserito con un'ennesima variante della variante della variante, cioè. E poi questi 80.000 metri quadri di campi agricoli, è vero che ci saranno dei campi da calcio, ma comunque verranno in parte coperti, ci saranno delle compensazioni ambientali, parliamo di città spugna, città oasi, e poi ci troviamo comunque nuovi progetti che vanno a consumare terreno vergine. Insomma, le contraddizioni sono tante, sicuramente è un percorso che un pochino durerà. Mi aspetto che anche nella maggioranza qualcuno alzi la mano e dica: dateci qualche elemento in più, perché insomma, appunto, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani.
1: Emanuele, tra pochissimo parliamo di educazione sesso-affettiva, però in libreria ci sono delle novità.
2: Sì, esatto, il 16 giugno presento alla libreria Ferrata di Corso Martiri della Libertà il mio nuovo romanzo che si intitola Running Club. L'appuntamento è alle 18:15, se volete venire, e poi insomma l'uscita ufficiale nelle librerie avviene appunto in quei giorni. Si tratta del mio secondo romanzo, il terzo libro, quindi insomma sono molto contento. È uscita anche una bella recensione su Duels a firma di Stefano Tevini, quindi insomma il cammino è iniziato.
1: E adesso invece andiamo a occuparci di educazione sesso-affettiva.
2: Sì, perché appunto negli ultimi giorni il dibattito sull'educazione all'affettività e alla sessualità è tornato al centro dell'attenzione pubblica, cioè ogni tanto ci sono questi movimenti carsici, con l'approvazione del cosiddetto DDL Valditara. La nuova normativa introduce importanti limitazioni. Nelle scuole dell'infanzia e primarie non sono consentiti progetti dedicati alla sessualità, no? Si parla semplicemente, insomma, già, si può spiegare un po' come nascono i bambini, insomma, come vengono concepiti, ma molto molto molto in breve. Mentre nelle scuole secondarie le attività su affettività e sessualità possono essere svolte solo previo consenso informato delle famiglie, una scelta che ha suscitato un ampio confronto tra chi rivendica il ruolo educativo dei genitori, dice insomma è la famiglia che deve pensare a questi argomenti, e invece chi dice ci vogliono percorsi formativi accessibili a tutti gli studenti, perché non è che poi in tutte le famiglie si parli di questi temi, no? Soprattutto se ne parla anche in maniera informata, distaccata, con competenza, e anche offrendo uno spazio sicuro, no? In cui i ragazzi, i bambini possono esprimere i loro dubbi. Impedire senza vietare è il titolo efficace di un articolo di Christian Raimo uscito sul Domani. Ci sono quindi delle norme che di fatto non possono vietare in assoluto, ma diciamo che impongono delle importanti limitazioni. Abbiamo già visto alcune puntate fa come sia importante invece fare questo tipo di educazione, e come già prima dell'approvazione della legge, purtroppo in alcune scuole questi progetti erano usciti dall'orario scolastico e venivano proposti nel pomeriggio. Il caso era quello della scuola Ricci di Monpiano, dove i genitori si erano auto-organizzati con la collaborazione della scuola, però insomma era di fatto un'iniziativa a parte. In questa puntata proviamo a immaginare come potrebbe essere un curriculum verticale di educazione affettiva e sesso-relazionale dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. A me questi nomi qua non piacciono per niente, perché mi ricordano le ustioni, no? Di primo, secondo grado, così. Lo faremo insieme a quattro
1: dalle elementari alle superiori.
2: Dalle materne alle superiori. Lo faremo insieme a quattro professioniste del consultorio diocesano di Brescia che da anni progettano e realizzano interventi educativi nelle scuole del territorio, ma non solo. Il Centro per la Famiglia, consultorio familiare diocesano di Brescia, offre un sostegno psicologico, educativo, sociale, ostetrico, ginecologico e consulenza sessuologica a persone, coppie, persone singole, coppie e famiglie, e promuove appunto per percorsi di prevenzione, di educazione alla salute e svolge abitualmente interventi nelle scuole sui temi dell'affettività, delle relazioni e della sessualità. Io ad esempio li ho conosciuti attraverso un progetto di questo tipo fatto al liceo Calini di Brescia. Sul sito del Centro per la Famiglia si trovano tutte le informazioni anche sugli servizi offerti, perché ad esempio fanno anche consulenza in temi di disturbi dell'alimentazione, insomma temi di stretta attualità. Però partiamo adesso, entriamo nel vivo e partiamo con Laura Piapi, che è pedagogista, e a lei ho chiesto: ma è proprio necessario parlare di relazioni, affettività, sessualità ai bambini dell'infanzia? Non è un po' troppo presto?
3: Da pedagogista mi viene sicuramente da dire che l'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole dell'infanzia è qualcosa di molto prezioso, perché accompagna i nostri bambini proprio nella scoperta di sé, nella scoperta delle relazioni. E spesso gli adulti pensano che sia troppo presto, no? Parlare di affettività, di sessualità fin dall'infanzia. In realtà i bambini in questa fascia di età sono già in una fase di grande curiosità, di grande esplorazione, fanno domande sul proprio corpo, ma anche sul corpo di persone adulte, no? Perché lo vedono che è diverso e quindi fanno domande, proprio perché mossi da questo senso di curiosità, no? Vogliono sapere un po' tutto. E poi è proprio in questa età in cui si inizia anche a cercare il contatto, si impara a stare nel gruppo, si impara anche a litigare e poi a fare pace. E sicuramente, ecco, un autore che mi piace citare in questo momento è Alberto Pellai. Alberto Pellai, che tra l'altro ha scritto anche numerosi libri, tra cui mi viene in mente Io gomitolo, tu filo, oppure un altro libro molto simpatico, Col cavolo la cicogna. E Pellai ci dice molto bene che questi percorsi di affettività e di sessualità nell'infanzia devono e vogliono essere dei percorsi di alfabetizzazione emotiva e relazionale, no? Quindi questo significa proprio aiutare i bambini a dare un nome e anche, mi viene da dire, a dare un volto a quello che provano. Quindi noi lavoriamo molto sulle emozioni di base, no? La gioia, la tristezza, la paura. Quindi ecco, sfatiamo un po' il mito che affettività e sessualità nelle scuole significa andare a spiegare il sesso, a spiegare come si fa. Assolutamente. Il nostro obiettivo è proprio quello di lavorare sulla consapevolezza emotiva, soprattutto in questa fascia di età, che è appunto quella dell'infanzia. E tutto questo, mi viene da dire, passa attraverso delle attività molto semplici. Noi proponiamo giochi di gruppo, lavori di coppia, proponiamo anche libri illustrati, lettura di libri. E quindi ecco, mi viene un po' da concludere, no? Dicendo che il nostro obiettivo non è quello di far crescere dei bambini più in fretta, assolutamente. Il nostro obiettivo è quello di far crescere dei bambini con maggiore consapevolezza, una maggiore serenità e rispetto verso se stessi e verso gli altri.
2: Dunque, questo è il quadro della scuola dell'infanzia. Andiamo avanti con Silvia Baronio, che è psicoterapeuta, e ci racconta invece cosa succede quando si passa invece alla scuola primaria. Anche a lei ho detto: ma non bastano le famiglie per parlare di questi argomenti, che è uno degli argomenti usati da chi sostiene il DDL Valditara.
4: È vero, ci sono le famiglie, assolutamente, però come psicoterapeuta mi sento di dire che forse come genitori dobbiamo interrogarci, e quando parliamo di educazione affettiva dobbiamo fare un po' i conti con la nostra storia e chiederci come e dove abbiamo respirato il bene, quanto abbiamo avuto noi per primi un'educazione affettiva, abbiamo sentito un ambiente accogliente dove abbiamo visto come ci si dice che ci si ama, che tipo di ricordi abbiamo in questo senso. Come consultorio, oltre che le famiglie, crediamo sia fondamentale fare rete con tutti gli altri educatori importanti che interfacciano i ragazzi, i bambini, quindi i catechisti, gli animatori dei Grest, gli allenatori sportivi. Credo che le famiglie abbiano bisogno di confrontarsi con persone formate che non hanno un coinvolgimento emotivo troppo forte e che hanno la capacità di essere competenti ma anche sensibili, attenti, dando un nome alle cose, riuscendo un po' a declinare quelle che sono le domande, le aspettative, i dubbi, i perché che in ogni età possono esserci quando si tratta di parlare di sentimenti. Avere uno spazio neutro significa dare un posto, dare un tempo in cui un bambino può sentirsi prima di tutto tranquillizzato, perché percepisce che non è solo a farsi certe domande, e poi nello scambio tra i pari capire che il suo alzare la mano, il suo farsi delle domande è comune anche magari al compagno di banco, e questo è rassicurante perché permette anche di non sentirsi giudicati, permette anche di non sentirsi inadeguati. Ultima cosa, capire anche che in ogni fascia d'età ci possono essere delle sollecitazioni ad hoc. In alcune classi leggere uno stralcio di Wonder può essere prezioso, in altre magari mostrare il libro Dai un bacio a chi vuoi tu, in altre ancora mostrare un pezzo di Stand by Me. Ognuno trova poi il modo, la chiave per attivare una discussione. Quello che ti posso dire è che è trasversale il bisogno di sentire che si possa parlare di amore, si possa parlare di sentimenti e di emozioni. Questo è liberante e rassicura molto. Chiudo con una frase che piace. Quando faccio ascoltare questa canzone di Ultimo, i bambini solitamente la capiscono al volo. Io, come te, cerco solo l'amore.
2: Ovviamente aumentando l'età le cose si fanno più intricate, anche se che non è che prima vadano sottovalutati questi argomenti. Con Anna Busi, che è assistente sociale, parliamo della scuola secondaria di primo grado e delle esigenze manifestate da ragazzi e appunto ragazze che rientrano in questa fascia d'età.
5: Allora, mi sento di dire che è una fascia questa molto critica e allo stesso tempo anche molto interessante. I temi tendenzialmente che si affrontano e che come consultore affrontiamo in questa fascia d'età sono davvero numerosi. Si parte dalla relazione con l'altro, che è tutta una scoperta, perché devo proprio mettermi a contatto con l'altro, iniziare a creare le prime relazioni, quindi iniziare anche a vivere le prime emozioni, che a volte in questa fascia d'età risultano sempre molto faticose da gestire, da capire. C'è anche tanto un senso di vergogna del proprio corpo, di quello che posso essere e di quello che invece voglio essere, o di quello che gli altri desiderano che io sia. Quindi tante domande, tanti dubbi rispetto a questo. L'emozione che prevale di più è l'ansia, che è l'ansia un po' dell'entrare in contatto con gli altri, l'ansia dell'essere capace, del sentirsi capaci, e allo stesso tempo anche l'importanza però dell'essere capaci di imparare a dire di no, rispettando se stessi e non sempre dando, diciamo, il contentino a quelli che sono gli altri, no? Nascono poi le prime fatiche a livello familiare, perché comunque ci si sente già grandi, ci si sente già capaci, si vorrebbe affrontare il mondo da soli, ma in realtà si ha ancora bisogno comunque, no? Allo stesso tempo di quella che è di quelli che sono i genitori, di quella che è comunque la sfera familiare, un tema molto molto importante. E qui ci si arrabbia, si prova tristezza, si prova veramente un mix di emozioni innumerevoli. La consapevolezza che riscontriamo sempre, che però c'è la voglia di esserci, la voglia di stare, la voglia di mettersi in gioco e la voglia anche di crescere, no? Di crescere insieme agli altri, nella relazione con l'altro, e di sperimentarsi. Questa direi che è la cosa che secondo me contraddistingue molto, molto i nostri ragazzi. Ci sono tante paure, ovviamente, nell'andare in relazione con l'altro, nell'entrare in contatto con l'altro, perché si inizia un po' a stendere quelle che sono le prime relazioni, che poi chiaramente alle superiori cambieranno e ci saranno comunque delle grandi modifiche. E si hanno delle paure perché si provano i primi amori, si provano le prime amicizie che a volte vanno, a volte invece non vanno, e quindi ci si interroga un po' su questo, e ci sono tante curiosità anche a livello corporeo di come sono fatti e di come poi vogliono effettivamente essere, di cosa vogliono diventare. Sono tutti temi davvero molto molto importanti che fanno riflettere noi e anche loro, ed è sempre davvero bello entrare in contatto con i ragazzi, perché ti permette davvero di capire tanto del loro mondo e di fare e di porti davvero tanti quesiti su quella che è poi su come sono loro, ecco, e su cosa vogliono raccontare di sé. Molto interessante questo, quindi a noi spetta come professionisti, come consultori di Cesano, davvero cercare di fare il possibile per poterli far aprire tramite attività, per poterli fare sperimentare, per poterci far dire qualcosa di loro, ecco, questo direi che è importantissimo.
2: E infine abbiamo Clio Gregori, che è ostetrica e ci racconta della scuola secondaria di secondo grado. Appunto, in questi ultimi due casi parliamo di istituti in cui appunto è ancora possibile fare questo tipo di progetti con il consenso informato delle famiglie, e il timore generale che c'è è che questo consenso informato limiti poi pesantemente l'attuazione di questi progetti. Naturalmente lo sapremo solo dall'anno prossimo, però insomma è chiaro che anche con questo curriculum che abbiamo immaginato oggi, noi vorremmo dimostrare invece l'importanza di farlo sempre comunque e di inserirlo come attività strutturale all'interno delle scuole.
6: Come ostetrica posso portare l'esperienza che ho avuto nelle scuole secondarie superiori e che mi ha fatto riflettere sulla necessità dei ragazzi di ricevere informazioni sicuramente corrette, semplici e chiare. Hanno bisogno di sentirsi rassicurati da figure di riferimento che possano aiutarli a fare luce su questa realtà affettiva e sessuale alla quale loro si affacciano ormai in modo sicuramente più deciso. I ragazzi e le ragazze che ho incontrato sono stati attenti, sono stati interessati agli argomenti che abbiamo condiviso e sono stati interessanti con le loro domande pertinenti e spesso molto molto specifiche. Iniziano a pensare al loro corpo in modo più consapevole e sono alla ricerca di un compromesso che permetta loro di vivere questa esplosione di sentimenti ed emozioni che le attraversa, senza rischiare però di trovarsi in situazioni indesiderate come per esempio malattie sessualmente trasmissibili o gravidanze indesiderate. Penso davvero che potrebbe essere importante per questi ragazzi avere la possibilità in ogni istituto di avere percorsi di affettività e sessualità inseriti nei curricoli scolastici. Il mio lavoro all'interno delle scuole è stato innanzitutto quello di trasmettere delle conoscenze sull'anatomia, il funzionamento, il cambiamento del loro corpo per poterlo rispettare e anche mantenere in salute nel tempo, quindi un lavoro anche di prevenzione. Ci siamo addentrati nella contraccezione, abbiamo scoperto i metodi contraccettivi, parlato di malattie sessualmente trasmissibili, abbiamo scoperto quali sono e soprattutto abbiamo voluto parlare di come evitarle. Abbiamo parlato anche di ciclo mestruale, di eiaculazione precoce, di polluzioni notturne, di tutto quello che su biglietti anche anonimi che avevano consegnato precedentemente i ragazzi hanno potuto avere risposte e snocciolare in modo semplice, chiaro, senza timori né giudizi, i vari argomenti. È stato importante per loro anche conoscere quali sono i servizi attivi sul territorio e sapere che all'interno di queste strutture ci sono persone pronte ad ascoltarli, ad aiutarli a risolvere dubbi, ma anche a guidarli nella risoluzione di eventuali problemi che a volte, se vissuti in solitudine, possono davvero sembrare insormontabili.
1: Ringraziamo allora la pedagogista Laura Piapi, la psicoterapeuta Silvia Barogno, l'assistente sociale Anna Busi, l'ostetrica Clio Gregori, tutte collaboratrici del Centro per la Famiglia Consultorio Familiare Diocesano di Brescia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni. Ciao ciao!

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotic Taffurelli.

0: ciao bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
2: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro K-Billy.
3: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 620174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Radio Onda d'Urto, giornale radio delle 13. Fuck re-emigration, questo è lo slogan condiviso dai due cortei antifascisti che oggi a Roma scenderanno in piazza per contrastare la calata nera sia dei razzisti e fascisti del sedicente comitato re-emigrazione e riconquista, sia degli ultracattolici del movimento Pro Vita e Famiglia. Per l'occasione piazze antifasciste contro i nazisti della re-emigrazione sono state chiamate anche in tante altre città, Brescia compresa. Sentiremo diversi servizi. Intesa a un passo tra USA e Iran, ma prosegue la mattanza israeliana tanto in Palestina quanto in Libano, dove questa mattina l'esercito israeliano ha ripreso i bombardamenti nonché emanato nuovi ordini di evacuazione per altri 20 villaggi del sud del paese. Situazione invece sempre più drammatica nella striscia di Gaza. Sentiremo anche qui l'approfondimento di Fadri Dadli di Ambamed. E poi politica interna fermata e altre notizie, tra cui quella inerente alla repressione. È stata fermata e perquisita 3 volte in 6 mesi solo per aver partecipato a manifestazioni ambientaliste. Un insegnante di Torino, attivista di Extinction Rebellion, denuncia l'accanimento poliziesco contro di lei. Sentiremo la sua testimonianza ai nostri microfoni. E poi notizie dal mondo, ma adesso iniziamo questa nuova edizione del GR. Un buongiorno a tutte, tutti e tutti. Iniziamo questo giornale radio delle 13 con quello che tra poche ore avverrà a Roma. Fuck re-emigration, oggi con queste parole d'ordine che avverrà il doppio corteo antifascista che intende contrastare sia i fascisti e razzisti del sedicente comitato re-emigrazione e riconquista, sia gli ultracattolici e anti-abortisti del movimento Pro Vita e Famiglia. Il concentramento della prima manifestazione antifascista in programma oggi, che raccoglierà un ampio arco di realtà antifasciste, da quelle più istituzionali come CGIL e ANPI fino ai centri sociali e sindacati di base, è previsto alle ore 15 al Colosseo. È da qui che partirà il corteo, diretto poi in Piazza Vittoria. Stesso orario, ma a Piazzale del Varano, invece, l'appuntamento per la mobilitazione chiamata dai movimenti per il diritto all'abitare romani, insieme all'area USB e Potere al Popolo. In vista di questa ennesima calata fascista, intanto sembrerebbe che una trentina di persone senza fissa dimora siano state sollecitate dalle unità di strada ad allontanarsi dalle strade di Prati, proprio per la loro sicurezza. Ma sulla manifestazione, in partenza dalle 15 dal Colosseo, sentiamo Maria Pierlorenzi, presidente dell'ANPI provinciale di Roma.
2: Manifestazione che è romana, sì, ma che in realtà si contrappone a una manifestazione nazionale che oggi c'è a Roma e che è quella organizzata da Casa Pound, che quindi sfilerà da Piazza della Libertà a Piazza Risorgimento, e poi c'è un incontro sempre nazionale e internazionale di Vannacci all'Auditorium della Conciliazione. Quindi diciamo che questi due eventi noi avevamo chiesto con una lettera fatta al sindaco e al prefetto, soprattutto per ciò che riguardava il corteo, di non autorizzarlo, perché Roma, città medaglia d'oro della resistenza e con un forte coordinamento antifascista formato dalle più svariate realtà che vanno dai sindacati ai partiti, associazioni, a movimenti, centri sociali, ci sembra veramente un affronto a una città che è accogliente, che è inclusiva e che si rifà ai valori più alti della nostra Costituzione.
1: E come ricordato dalla stessa Maria Piero Lorenzi, presidente dell'ANPI provinciale di Roma, gli appuntamenti indetti oggi a Roma da fascisti, razzisti eccetera non finiscono proprio con quelle chiamate dal sedicente gruppo Remigrazione e Riconquista. In una città già fortemente blindata dalle forze dell'ordine si sta infatti svolgendo un altro appuntamento nero in odor di remigrazione. È infatti partita in mattinata alla 2 giorni dell'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito fondato a febbraio da Roberto Vannacci a seguito della rottura con la Lega. Attesi già oggi in città oltre 1500 delegati locali, domani invece toccherà i deputati, 8 in tutto tra ex Lega, ex Forza Italia, ex Fratelli d'Italia. Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, ha chiosato sul palco il generale. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo, ma sempre troppi. In contemporanea ai cortei capitolini, piazze antifasciste contro i nazisti della remigrazione sono state chiamate anche in altre città. Tra queste c'è anche Brescia, dove l'appuntamento è lanciato dall'Assemblea Permanente Antifascista e avrà luogo alle ore 16 in piazza Garibaldi. Ascoltiamo Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista di Brescia.
3: Costoro, spesso ecco, i razzisti sono non solo persone infami, infami sul piano umano, sul piano politico, sono anche degli imbecilli, perché è del tutto evidente che se noi dovessimo, pensiamo alla nostra provincia, fare a meno della presenza degli immigrati, si schianterebbe l'economia di questa città, perché questi sono il nervo di interi settori produttivi, dalla siderurgia alla meccanica, alle materie plastiche, all'agricoltura, alla logistica, al lavoro di cura. Quindi è del tutto evidente che costoro stanno facendo un'operazione culturale micidiale, che fa il paio con quello che sta facendo il colonnello nero Vannacci, che cerca di costruire in Italia, e ci sta riuscendo, un partito nazista, del tutto simile a quello che in Germania si chiama Allianz für Deutschland, ADS. Questo è quello che stanno facendo e questa infezione noi la dobbiamo bloccare. Ecco perché l'invito a essere presenti, e non sarà l'unico ovviamente, l'unico al presidio di oggi e alla manifestazione che, se saremo in tanti, ne seguirà, è un invito da non lasciare cadere. Venite tutti e venite tutte.
1: Passiamo al Medio Oriente. Intesa a un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, ha annunciato nella serata di ieri il premier pakistano. Il memorandum potrebbe essere già firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Trump però frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran. Fake news, si rimette in riga, poi attacca di nuovo l'Europa e G7. Irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Tutto questo mentre sul campo continuano le schermaglie. Secondo diverse fonti di informazione, l'esercito statunitense avrebbe abbattuto nella notte diversi droni iraniani che tentavano di colpire navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il concretizzarsi di un possibile accordo fa però irritare Israele. Trump ci ha fregati. Dal nostro punto di vista l'intesa è una catastrofe perché non rispetta nessuno dei principi di cui abbiamo parlato all'inizio della guerra, ha detto senza troppi giri di parole un funzionario israeliano al portale Inet. L'accordo rende Netanyahu ancora più debole sul piano interno, mentre su quello esterno continuano le violenze e i massacri, tanto in Palestina quanto in Libano. Proprio qui, nel corso di tutta la notte, si sono susseguiti attacchi aerei israeliani e ordini di sfollamento forzato emessi per città e villaggi che sono già ben al di sopra di quella che gli israeliani definiscono la linea gialla. Gli ultimi in mattinata, ordini di evacuazione immediata per altri 20 villaggi nel sud del Libano, dove, secondo Al Jazeera, da poche ore fa sono ripresi pesanti bombardamenti e raid dell'IDF che hanno già causato 5 vittime. È l'ennesima violazione di un cessato il fuoco che non è mai stato rispettato da Tel Aviv. Sulla situazione in Palestina, invece, specie dalla martoriata striscia di Gaza, sentiamo il commento di Fadri Dadli di Ambamed.
4: L'esercito israeliano continua i bombardamenti e le demolizioni di abitazioni nella striscia di Gaza orientale. A Gaza città, nostri contatti, testimoni oculari hanno riferito che droni israeliani hanno aperto il fuoco intensamente e sganciato bombe esplosive nei pressi dell'incrocio di Al-Sanafer nel quartiere Al-Tufah, a nord-est della città. I giornalisti palestinesi hanno documentato scene strazianti e momenti terrificanti vissuti ieri sera dagli abitanti dei campi di Maghazi e Deir el-Balah nella striscia di Gaza centrale in seguito ai raid aerei israeliani che hanno colpito abitazioni civili e terreni agricoli. Questi attacchi hanno mirato a luoghi pubblici dove c'erano assembramenti di spettatori che seguivano le partite del Mondiale. A Gaza non c'è nessun cessate il fuoco.
1: Torniamo in Italia, dove forte si stanno facendo sentire gli effetti economici della guerra e delle politiche di riarmo. Secondo quanto emerge da un'indagine di Coldiretti XE diffusa oggi in occasione del via a delle prime partenze per le vacanze estive favorite dalla fine della scuola, per oltre un quarto della popolazione italiana in viaggio, parliamo del 28%, rincari e crisi economiche hanno ridotto le ferie a un periodo variabile tra i 4 giorni e una settimana, che scendono a 3 giorni al massimo per il 15% delle italiane e degli italiani. Tutti gli altri non andranno in vacanza. Tuttavia, secondo lo studio, è a causa, proprio a causa della guerra in Iran, che 7 milioni di italiani rinunceranno quest'anno ai viaggi all'estero, scegliendo di rimanere nei confini nazionali. E parliamo invece di repressione. È stata fermata 3 volte in 6 mesi. Annalisa, insegnante torinese, attivista di Extinction Rebellion, continua da mesi appunto a essere fermata e sottoposta a controlli e perquisizioni poliziesche perché considerata persona pericolosa. Questo nonostante non abbia alcun procedimento penale pendente o denuncia pregressa. A denunciare la situazione è la stessa protagonista della vicenda, che ha deciso di rendere pubblico l'accaduto dopo l'ennesimo fermo ingiustificato in pochi mesi, avvenuto in aeroporto a Malpensa dopo essere stata a Montreal per assistere il marito che aveva avuto un incidente. Casi analoghi hanno coinvolto decine di persone attiviste nel movimento negli ultimi anni, ha denunciato anche XR, che sono state costrette a volte a perdere i voli o a scendere dai treni. Dalle prime ricostruzioni sembra che le persone che in questi anni hanno partecipato alle manifestazioni di Extinction Rebellion, ma non solo, anche in assenza di procedimenti giudiziari, siano finite in un registro riservato delle forze dell'ordine, che dà loro pieni poteri su come controllarli senza che vi sia stato mai un parere di un giudice. Sentiamo però dalla voce della stessa Annalisa quanto accaduto.
5: Sì, quello che mi è successo, vabbè, intanto è qualcosa che sta succedendo da 1 anno e mezzo, 2 anni a molte persone di Extinction Rebellion, quindi non è la mia persona l'eccezione, ma evidentemente il movimento intero. Quello che mi sta succedendo è che ogni volta che esco e rientro nell'area Schengen al controllo passaporti vengo fermata, cioè vengo bloccata, il controllo passaporti si protrae per molto tempo. Poi vengo accompagnata negli uffici della polizia aeroportuale, di nuovo un'attesa che può durare, non so, nel mio caso non tantissimo, ma in altri molto di più, anche ore, e poi la perquisizione dei bagagli. E quindi questo è quello che succede. Il contorno è che, secondo noi è preoccupante, è che nel momento in cui si chiede agli agenti di spiegare che cosa sta succedendo, le risposte sono molto evasive. E il fatto che la polizia si possa muovere in una zona d'ombra, insomma, è abbastanza al di fuori delle garanzie costituzionali, no? Della libertà personale. Quindi abbiamo per questo deciso di, dopo tanti episodi, denunciare.
1: Pagina esteri. È stata un'altra notte di guerra in Ucraina, a cui l'esercito ha risposto colpendo le postazioni di addestramento temporanee dei russi presso il poligono di Votskovsky nella regione di Zaporizhia. Tuttavia, a pesare oggi è il costo umano. Secondo l'UNICEF, solo nell'ultima settimana sono stati oltre 25 bambini feriti. Le vite dei giovani in tutta l'Ucraina continuano a essere devastate dagli attacchi, ha scritto l'organizzazione dell'ONU. L'UNICEF continua a fornire assistenza fondamentale, ma i bambini devono essere protetti. E arriva in questo senso anche il sollecito

potenti, il Fable 5 e il Mythos 5, per conformarsi a una direttiva imposta dal governo americano a soli 3 giorni dal loro lancio commerciale. Per non meglio specificati motivi di sicurezza nazionale, Washington avrebbe infatti ordinato che l'accesso di questi modelli di intelligenza artificiale sia interrotto, inibito a qualsiasi cittadino straniero all'interno o all'esterno degli Stati Uniti, ritenendo impossibile quindi filtrare i propri utenti sulla base della nazionalità. Anthropic si è vista quindi costretta ad annunciare lo stop di questi modelli di IA. E chiudiamo con una brutta notizia di genere. L'organizzazione umanitaria internazionale Medici Senza Frontiere ha riscontrato una serie di abusi e sfruttamento sessuale da parte di alcuni dei membri del suo personale, sia locale che straniero, impegnato in Chad, lungo il confine con il Sudan. In alcuni casi le vittime erano ragazze minorenni. Venivano scambiati cibo o lavoro in cambio di prestazioni sessuali. A riportarlo è stata questa mattina la Associated Press. Il rapporto di Medici Senza Frontiere, entrato in possesso dall'agenzia di stampa, ha rilevato 59 denunce di abusi e ha affermato che 18 membri dello staff sono già stati licenziati e interdetti da future opportunità di lavoro. In alcuni casi, ha dichiarato l'organizzazione alla Associated Press, le accuse non hanno potuto essere verificate né i responsabili identificati, molte risalirebbero addirittura al 2024. Il rapporto ha inoltre affermato che alcuni dei ripetuti casi di sfruttamento suggeriscono la potenziale e terrificante esistenza di un traffico sessuale organizzato, per la quale è stata avviata l'indagine. Le 59 accuse rappresentano una grave violazione dei valori e delle responsabilità di Medici Senza Frontiere e ci rammarichiamo profondamente per il danno causato, ha dichiarato l'ONG. E con questo è tutto per il giornale radio delle 13. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi alle 13.30 il consueto appuntamento del sabato con la polvere della battaglia. Restate con noi.

0: to the phone, cause you can't take it with you when you go. Ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di sabato 13 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi 730 scrivendo il codice 02084620174. Lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Ultimo appuntamento con Cum Panis, il laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Oggi, sabato 13 giugno, dalle ore 15 in poi, forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Il contributo è libero ma consapevole. Portare grembiule, ciotola grande, tarocco, carta e penna. Se vuoi prendere appunti per tutte le informazioni, l'email è info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolo Zani. Cum Panis, laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47, è oggi a partire dalle ore 15, via Industriale 10, Brescia. Al via la festa della Resistenza, 16ª edizione, continuerà fino al 20 di giugno. Si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini, cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione e laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, laboratorio 1000 Papaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. Oggi, a partire dalle 19, serata di apertura dedicata all'80° anniversario del voto delle donne, intervengono Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI, Anna Frattini, assessore alla pubblica istruzione del comune di Brescia. Segue la musica dal vivo con le cantore. Tutto questo alla festa della Resistenza che inizia oggi via Nino Bixio 9 a Brescia. Distro alimentare al Bono, distribuzione solidale di alimenti vegan recuperati dalla grande distribuzione e ridistribuiti gratuitamente a tutto, costruendo una rete di appoggio mutuo, antispecista, anticapitalista, antifascista. L'appuntamento

0: è per oggi, sabato 13 giugno, a partire dalle ore 11 al Circolo Anarchico Bonometti di Vicolo Borgondio numero 6 a Brescia. Continua fino a domani domenica la mostra degli artisti bresciani per Gaza intitolata Nonostante tutto la speranza. Si tiene ancora oggi e domani tra le ore 18.30 e le ore 21 presso Padri della Pace in via Pace numero 10 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18.15. Il film Le città di pianura, alle ore 18.30 e alle ore 21.30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. La Federazione del Partito della Rifondazione Comunista di Bergamo invita a partecipare al presidio di oggi contro remigrazione, fascismo e razzismo istituzionale. Nessuna persona senza diritti. L'appuntamento è per questo pomeriggio a partire dalle ore 16 davanti al Comune di Bergamo. Ci spostiamo a Milano, manifestazione per il diritto alla casa e alla città. L'invito è a tutte le realtà cittadine metropolitane, a tutte le persone che vivono, lavorano, studiano o transitano per la città di Milano e che vorrebbero viverci. Chiediamo casa e una città per tutto, un'altra città è possibile. Manifestazione per il diritto alla casa e alla città è questo sabato 13 di giugno a partire dalle ore 16 in piazza Tricolore a Milano. In chiusura dell'agenda vi ricordiamo l'ultimo appuntamento di maggio con la radio, per il quale è necessaria la prenotazione. Si intitola Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica BD Brescia. La visita si tiene domani, domenica 14 di giugno. Si tratta di una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, della durata di circa 120 minuti. Il costo per l'ingresso è di 15 euro. Per prenotazione chiamate qui in radio al numero 030 456 70. L'appuntamento con la visita guidata alla mostra Liberty, l'arte dell'Italia moderna a cura di Alba Duina è per domani alle ore 18.10 in Piazza del Foro a Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.
1: Caparezza non mi piace perché è troppo.

0: perché
1: troppo politico, perché vivo in un talk show dove se parlo troppo poi litigo, perché sono più vecchio di Yoda, perché seguo la moda del paleolitico, sono politico, l'ennesimo, prevedi

0: c'è di strano? Ho il nome di Santoro, il cognome di Gaetano e sono meridionale come la questione. Migliaia di persone.
1: Radio Onda d'Urto, rientriamo un attimo in studio sulla canzone di Caparezza, che ricordiamo sarà ospite della festa di Radio Onda d'Urto il 13 di agosto. Rientriamo un attimo in studio perché c'è un'ultima ora e parliamo ovviamente dell'evoluzione di quello che è il probabile accordo tra Iran e Stati Uniti. Secondo un'ANSA arrivata pochi minuti fa, ci dovrebbe essere la finalizzazione dell'accordo di pace entro 24 ore e la firma sarà digitale. L'ha affermato su X il premier pakistano Sharif, parlando ormai di un accordo vicinissimo, una finalizzazione appunto prevista in 24 ore. Ha inoltre aggiunto, vi sto leggendo ovviamente dalla notizia ANSA, che si sta preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita dai colloqui a livello tecnico della prossima settimana. Questa l'ultima notizia che vi diamo in questo spazio informativo della mattina. Adesso, come dicevamo, solo qualche spot rigorosamente non commerciale al termine della canzone ovviamente di Caparezza e poi la polvere della battaglia. Noi ritorneremo qui con l'informazione, con i collegamenti dalle piazze romane contro i fascisti della remigrazione, gli antiabortisti del movimento Pro Vita e Famiglia e ovviamente contro il neonato e oggi costituito partito di Vannacci. Ci collegheremo con le piazze romane a partire dalle 15.30. Restate con noi, intanto un buon ascolto e un buon proseguimento di giornata a tutte, tutti e tutte.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguite dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Di Carrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro l'estensione Palestina libera e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche binari di stesso.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30 nella sezione 5 per 1000 scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.

0: continua la maratona delle interviste agli editori che saranno con noi in festa quest'estate, la festa di Radio Onda d'Urto che si terrà quest'anno dal 5 al 22 agosto. Oggi è con noi una delle case editrici storiche, sodali, che da più tempo urna i banchi della libreria del Gatto Nero, vale a dire Agenzia X. E diamo il benvenuto al suo editore Marco Filopat. Ciao Marco e grazie di essere qui.
1: Tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
0: E con noi oggi c'è anche Francesca, volontaria della libreria del Gatto Nero, appassionata di Agenzia X, che ha già effettuato alcune interviste particolari sul libro pubblicato da Agenzia X sul premio Dubito del 2025, e poi ha seguito la finale con un reportage insieme a Beppe dell'ultima edizione, quella del 2026. E allora io vi lascio chiacchierare un po', sono qui, magari poi rompo un po' le scatole se vedo che saltate qualche libro che mi sta particolarmente a cuore.
2: Ciao Filopat e ciao.
1: Ciao Francesca, ciao.
2: Allora, come diceva Pamela, Agenzia X è una delle case editrici appunto storiche che da più tempo partecipa alla festa e come casa editrice indipendente mette in risalto le voci dei rappresentanti di controculture e movimenti sociali, e la X richiama l'acronimo X, Idee per la condivisione dei sapere. Quest'anno dove ci porta Agenzia X? Che cosa ci aiuta a conoscere? Cosa troveremo sui banchi della festa?
1: Allora, innanzitutto abbiamo tre libri che stanno andando bene e hanno fatto tantissime presentazioni. Queste sì. La prima è La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia de Maranza? L'autore si chiama Gabriel Cerussi. È un libro che ci ha dato tante soddisfazioni perché ha avuto decine e decine di recensioni dovunque. È stato chiamato a fare presentazione, ne ha fatti più di 120, è uscito a novembre. È un libro che noi stiamo lavorando ormai da 3 anni sulla questione delle seconde generazioni. A partire appunto dalla loro passione per le controculture, a partire proprio dal rap e dalla trap. E questo libro qui ci abbiamo messo un anno a farlo insieme all'autore e ci ha stupito ad ogni passaggio, perché ogni volta che portava un pezzo nuovo del libro noi rimanevamo folgorati dalla sua capacità di scrittura, dalla sua capacità anche di analisi del fenomeno. Lui anch'esso è uno di seconda generazione per metà, nel senso che la mamma è italiana di Roma e il padre invece è di origine libica, e quindi è molto dentro la scena, diciamo, delle nuove generazioni, delle seconde generazioni che ascoltano musica rap. È anche giornalista che scrive di musica in diverse testate abbastanza importanti a livello europeo. È un ragazzo che ha solo 27 anni, se lo sentite parlare rimarrete veramente affascinati già soltanto come parla, e il libro è una serie di capitoli che prendono in considerazione le diverse comunità che ci sono, che si stanno formando nelle diverse città italiane, Milano, Torino, Genova e anche Bergamo, soprattutto il quartiere Zingonia, dove c'è una grossa comunità di ragazzi senegalesi, di origine senegalese, che ascoltano la trap, per esempio. E lui segue non tanto i musicisti che hanno già fatto successo, bensì chi ascolta quei musicisti, chi fa parte della comunità che ha prodotto un musicista che poi ha fatto un po' di successo. Sostanzialmente quello è il suo sguardo, quindi uno sguardo dal basso. Però alterna queste sue, non sono proprio interviste, lui passa dei giorni, delle ore insieme a questi suoi interlocutori, va a mangiare a casa della madre, la madre marocchina, va a fare un giro in Senegal, va a Torino alla Barriera e vede tutti i posti di aggregazione del Torino, e alterna questi suoi, diciamo, reportage a fianco di qualcuno di seconda generazione anche a diciamo, capitoli di carattere teorico su che cosa vuol dire la figura del Maranza, come è diventata veramente una fobia per molti mass media e anche per certi politici. Analizza questo e poi analizza anche magari ragazzi di seconda generazione che sono diventati, ce n'è uno bellissimo dove racconta un ragazzo egiziano che è diventato un imprenditore vendendo magliette, felpe e ragiona proprio anche sulla maniera sull'attitudine dei Maranza, appunto. Maranza poi ci sono dei capitoli dove spiega l'orgoglio Maranza e sostiene praticamente Gabriel che c'è una specie di internazionale Maranza in giro per tutte le grandi città europee, sono un ponte di collegamento tra Europa e Africa e questo gli dà una certa visibilità anche, è proprio una certa identità di persone che sono un po' comunque disorientate, con un piede in Italia o in Europa e l'altro piede in Africa, e quindi questa cosa qui sta funzionando abbastanza bene tra di loro e sta producendo delle canzoni che poi arrivano ai vertici delle classifiche, ecco. E poi c'è anche un'indagine dentro il libro, poi c'è anche qualche intervento di alcune donne che preferiscono non lavorare più con i bianchi, che si sono trovate male, preferiscono lavorare solo con le seconde generazioni. Poi ci sono altri sociologi che raccontano in particolare un focus sul quartiere quadrilatero di San Siro di Milano. Insomma, è un libro fatto bene, è un libro fatto bene che ci ha dato tante soddisfazioni sia come vendita, ma soprattutto come lui è stato chiamato diverse volte in televisione, ma non ha mai voluto andare. Anche noi abbiamo insistito che non andasse contro la nostra, contro il solito tram contro economico che abbiamo noi come agenzia X, e lui infatti non è andato.
0: Ci piacerebbe per questo, fammelo dire, Filo.
1: Quindi ci siamo trovati molto bene con Gabriel, veramente ci è diventato un fratello e vi manderò un bel po' di copie di questo libro perché va a ruba. Proprio la ruba appena si mette giù.
2: Molto bello, sì.
1: Davvero, mi mandano tante copie. L'altro libro è Assalto alle piattaforme. L'altro libro? Passiamo, se no parlo troppo, con un libro che ci ha dato tanto, insomma, quest'anno. Ma l'altro libro che anch'esso ha fatto una marea di presentazioni, soprattutto perché è una specie di all'interno a un piano di rivolta, possibile, un piano di massa di rivolta e Assalto alla piattaforma di Kenobit. Credo che poi Kenobit forse l'ha già presentato a Brescia, ma non sono sicuro, anche lui ha fatto tantissime presentazioni. Il titolo Assalto alla piattaforma, riprendiamoci internet, è una sorta di manuale di evasione, di ribellione contro la dimensione online, che ormai è una dimensione fagocitante, siamo attaccati ai social come delle sanguisughe, cavolo. Però il fatto che la sanguisuga sono i social stessi. L'anno scorso abbiamo fatto. Questi sono due filoni principali di ricerca di Agenzia X, da una parte appunto rapportarci con capire i nuovi abitanti delle periferie, dall'altro quello che succede nel web, come liberarci e trovare delle formule nuove di comunicazione online. Ecco. Kenobit spiega bene che è un piano di separazione graduale dai social network tipo TikTok, Instagram, e di entrata dentro al Fediverso. Il Fediverso è praticamente un social senza algoritmo, senza pubblicità, senza bolle di riferimento, è alternativo, è diverso. Assalto alla piattaforma analizza proprio i meccanismi oppressivi del capitalismo sul web e propone un percorso concreto per neutralizzarle.
0: Kenobit è stato ospite di una puntata della Pubblica della Battaglia.
1: Ecco, infatti, le sue presentazioni sono particolari, perché inizia praticamente con un workshop, perché lui è un grande divulgatore,
0: Lui si è definito un pusher con me, lui ha detto guarda io sono un pusher fantastico, no? Il libro io l'ho trovato anche molto interessante perché racconta anche il suo rapporto, è molto posizionato, no? Il suo rapporto appunto con i social, abbiamo riso tantissimo e anche però digrignato i denti su quello che è l'inevitabile mirdificazione che prima o poi come fase finale dell'estrazione di valore travolge ogni social e travolgerà tutti i social e poi ci sarà quello dopo. Questo è un libro che sicuramente interesserà le persone.
1: No, certo, beh, è un libro che è importante. Io le presentazioni che fa qui a Milano, che ne fa numerose, ogni tanto ci vado e mi stupisce il pubblico giovanissimo che sta lì a chiedergli delle cose che poi cominciano a capire perché diventano complicate anche per me, eppure lui riesce a spiegarle perfettamente senza entrare troppo in tecnicismi che facilmente gli hacker hanno, oppure in questioni troppo filosofiche, troppo lontano dalla realtà. Ecco, però passiamo a un altro libro, perché qui sono tanti libri. E un altro libro che noi avevamo pensato che fosse importante, ma non così tanto come si è fatto alla fine si è rivelato, è stato Ballare nella catastrofe di DJ Henry. Due parole su DJ Henry: alla mia età, 64 anni, viene da un quartiere popolare di Milano a nord, io vengo da un quartiere popolare a sud, lui da Niguarda, io da Giambellino, siamo sempre stati grandi amici. Lui è secondo me uno dei più originali DJ che abbiamo qui in Lombardia, ma forse anche in Italia. Innanzitutto suona soltanto, cioè mette i dischi, perché non è solo lui, dice che non è suonare, mette i dischi 45 giri e viene più o meno dalla controcultura Northern Soul, dalla scena Northern Soul, quindi mette musica soul. Però in realtà, siccome ha iniziato a fare il DJ quando aveva 20 anni, io facevo libri, lui metteva dischi, è diventato veramente una specie di grande saggio del DJing, e racconta che cosa è per lui il mestiere, il lavoro culturale del DJ. Quindi sostiene che quelli che si fanno pagare migliaia e migliaia di euro non sono dei DJ, perché i DJ devono essere umili, tranquilli, devono condurre una serata, ma ascoltando il feedback della gente che balla. L'importanza di ballare poi nella catastrofe, di cercare quei momenti di festa che sono necessari in questo momento così difficile. Infatti ballare nella catastrofe vuol dire anche per almeno il momento in cui tu ti liberi, che balli un po', essere sicuro che sei in un ambiente dove non ci sono sfruttatori, dove non ci sono sbirri, non c'è gente che va in cesso a farsi le piste e quant'altro, e il clima è orizzontale. Infatti lui fa la differenza tra la festa verticale, dove ci sono quelli che guadagnano e quei poveracci che sono sfruttati, e invece le feste orizzontali, dove c'è assolutamente nessuna differenza tra chi si diverte e chi aiuta la festa. Questo è stata una nostra scommessa, sto libro, perché pensavamo che comunque era una roba che non interessasse a tanti, invece anche lui ha fatto un sacco di presentazioni, continua a farle, e siccome è molto bello da ascoltare anche da un'altra dimensione, perché poi il DJ è diventato una figura che è talmente popolare, che è diventata quasi mainstream. Adesso lui riporta alle origini la questione. Ballare nella catastrofe, tra l'altro, c'è anche tutta la sua vita, che è una vita molto particolare, la sua, è nato da una famiglia di membri del PC proprio stalinisti, che lo consideravano il loro futuro rivoluzionario, e quindi hanno inserito questa sua dedizione alla causa. e poi lui non ha lasciato la causa, quella politica non l'ha affrontata, non l'ha voluta affrontare, e la stessa dedizione però l'ha portata nello studio della musica. E infatti, anche come dice Claudio Sorge, che forse è uno dei giornalisti musicali più importanti del contemporaneo italiano, sostiene che Enrico lo conosco da una vita, dice, l'ho sempre stimato, non per il fatto che è un bravissimo DJ, ma per la sua incredibile competenza musicale, perché sa tutto di tutti. Infatti ci sono anche le sue playlist, che sono canzoni che nessuno conosce, però poi dopo, quando le senti, capisci che sono quelle che ti fanno ballare tanto e tu nemmeno sapevi che fossero così quei nomi, ecco. È una situazione veramente che crea questo libro molto divertente, soprattutto per chi piace ballare sostanzialmente, però alla fine abbiamo visto che piace ballare un sacco di gente, un sacco di donne che fanno domande durante le presentazioni, che io non me l'aspettavo. Siamo andati anche in Svizzera 2 o 3 settimane fa, che è considerato una specie di star a Chiasso e Mendrisio, infatti c'era lì il suo pubblico incredibile. Passiamo ad altri libri, perché qui si vanno un po' lunghi. L'ultimo uscito è Il primo Maranza al governo, sempre nella nostra diciamo filone di ricerca, sì, del rapporto con i Maranza. Lui si chiama Mosa Wan, figlio di 2 egiziani, è soprattutto un artista poliedrico, perché sa disegnare, sa fare poesie, sa fare il writer, fa installazioni artistiche, e adesso qui ha provato a fare un romanzo ambientato completamente in una periferia che non si capisce nemmeno di che città, potrebbe essere Milano, ma potrebbe essere anche Torino o Roma, e parte dalla morte di uno di loro, ucciso dalla polizia tipo Rami in corvetta l'anno scorso, e quindi si aggrega sulla morte di questo amico una specie di congrega dei Maranza, ci sono 4 o 5 protagonisti che decidono di fare un partito politico lontano dalla giungla, e poi dopo il romanzo va avanti e succederanno delle cose molto divertenti, che non posso spoilerare, che ti fanno però entrare nella loro comunità. È un libro abbastanza immersivo, quasi ti senti di capire le loro esigenze, le loro storie, anche come mangiano, ma anche come parlano, l'assenza della P, ad esempio, perché non la dicono mai, quindi dicono sempre P, oppure come cosa mangiano, quali sono le loro storie, i loro sogni, insomma. E noi abbiamo fatto un libro con la Francesca l'anno scorso, con la Francesca che si chiamava appunto Etnografia Trap, che era un libro per decolonizzare il pensiero bianco, cioè il nostro pensiero. Poi quello di Gabriel, che invece è un saggio vero e proprio, che ti fa entrare a livello teorico e proprio di strada dentro di loro, e questo qui invece è un'immersione vera e propria. Mosa One, Il primo Maranza al governo, un piccolo libro della collana Pulmicotone, quella dedicata alla narrativa sotto i 35 anni. Lui ha registrato 27 anni, Mosa Wada.
2: Hai ricostruito tutto questo percorso che state proponendo rispetto a questo tema, oltre all'etichetta, oltre all'appiattimento dell'etichetta del Maranza, attraverso questa parola, attraversando un mondo, restituendolo in tutta la sua complessità, ecco.
1: Le periferie sono abitate da tante seconde generazioni ormai, eppure nessuno ancora ha capito qual è l'importanza di tentare di capirli e di colloquiare e avere un dialogo serio con loro. Anche noi tentiamo andare in questa direzione, e lo facciamo con altro, anche con la musica è importante, perché la musica è indubbiamente l'arte che riesce a accomunare anche le aspirazioni, se vuoi, dei ragazzi di periferia con quelle di noi, tra virgolette, rivoluzionari, ecco. Quindi uno sguardo verso di là è importantissimo darlo, nel nostro parere. Un altro libro invece, che è più, diciamo, della nostra collana principale, è ancora sull'occupazione e sulla musica a Berlino, si chiama Geniali Dilettanti, ed è scritto da Matteo Babe Ferrari, che era perché purtroppo è morto, e questo libro è stato fatto dai suoi compagni, è morto di infarto di un cancro improvviso a 45 anni, era uno dei attivisti del centro sociale Bartleby, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, di Bologna, certo. Che era un centro sociale molto interessante, molto intellettuale, tra virgolette, che era costituito quasi interamente da o sociologi o filosofi, e faceva delle cose molto interessanti anche insieme ai Wuming, periodo credo 2011-2016, forse no, 2010-2015, noi c'era capitato più volte di essere invitati in iniziative o talk o dibattiti molto interessanti, e quindi avevamo bene in mente che cos'era. Babe era uno dei protagonisti di quella esperienza, e questo libro è la tesi di laurea che lui ha fatto su Berlino, che appunto era in inglese ed è stata messa apposta dal collettivo di amici suoi. Un libro che noi avevamo appena fatto Barricade, eravamo un po' indecisi se farlo o meno, poi abbiamo letto la sua tesi, che è straordinaria, bellissima, perché racconta proprio in tutti i dettagli il movimento che c'è stato dagli squatter ai punk, ai raver, e poi alla musica elettronica, e poi alla fine all'esplosione della grande scena techno berlinese. E quindi sembra proprio che leggendo questa tesi è come se fai un viaggio e capisci che le idee che escono fuori nelle periferie, nell'underground, nelle controculture, poi sono destinate a loro malgrado di essere prese e fagocitate dal sistema. Ma siccome la scena techno, nessuno lo sa, viene proprio dalla incredibile mescolanza di culture diverse, provenienze diverse, che si era vissuta a Berlino tra gli anni 80 e gli anni 90 dopo la caduta del muro, è proprio in quel milieu che nascono delle idee stupende. Poi vabbè, c'è tutta la storia di Matteo, appunto, il Matteo Babe, raccontata dagli amici, si capisce la genialità del personaggio, c'è anche tutta una storia appunto del Bartleby, che cos'era. E ci sono anche Massimo Zamboni e Latinonelli, di Claudia Latinonelli, che il nostro futuro è nella scomparsa di Babe stesso. La cosa interessante anche è che ci sono tantissime interviste, tra cui quelle quella di Christopher Fringeri, che è lo storico punk fondatore della rivista Dataside, che è una rivista importantissima degli anni 00, che tipo Decoder fu quella, Dataside. Poi c'è Steve Morrell, che è uno squatter, un DJ, un organizzatore di concerti, che aveva fatto tutti i festival più importanti, tra cui lo stesso festival che si chiama Geniali Dilettanti, che era importante capire che un festival che si chiamava così, Geniali Dilettanti, che faceva salire sul palco le persone geniali, anche se magari erano dilettanti nella propria arte. E poi infine c'è Mark Harrison degli Spiral Tribe, che come sappiamo quando scapparono in seguito della polizia da Londra, si sistemarono lì a Berlino, e poi gli Spiral Tribe, diciamo, è proprio l'anello di connessione tra la musica techno underground rave alla poi esplosione della scena techno. Ecco, c'è anche Massimo Zamboni che parla, perché appunto Massimo Zamboni era andato del CCCP, era andato a Berlino nei primi anni 80, quindi è anche lui una testimonianza importante.
0: Sentiamo se Francesca magari vuole manovrare verso qualche titolo, oppure se ti lascia continuare così, fiume in piena.
2: Aveva colpito anche Apocalypse Tomorrow, Cronache da un futuro dopo la catastrofe. Questa raccolta di racconti
1: è un libro, quello era partito un concorso, che doveva partecipare metà, diciamo, il pubblico, la comunità delle lettori e delle lettrici di Agenzia X, e per metà invece trovati dalla facoltà di sociologia di Pavia, della Bicocca e della Statale. Ma alla fine sono arrivati 12 contributi dalla nostra comunità e solo 2 da uno dalla Bicocca e l'altro dalla Pavia, quindi è stato un libro monco, perché non c'è stato nessun ban, aveva fatto anche la giuria che avrebbe dovuto leggere, però alla fine sono arrivati solo 14 e l'abbiamo stampati tutti e 14. È un libro ad alti e bassi, perché ci sono dei racconti, sono tutti racconti brevi, 14 racconti brevi sull'apocalisse, cosa succede, potrebbe succedere dopo l'apocalisse, sostanzialmente, oppure durante l'apocalisse. Quindi si prevede di già che il mondo così come lo conosciamo è crollato. Chi la vede bruttissima, la maggior parte, ma c'è chi anche la vede che forse addirittura da una prospettiva solare, tipo solar punk. Alcuni racconti sono molto carini, aveva fatto una bella presentazione proprio in Bicocca, dove sono tutti i partecipanti, sono arrivati tutti sotto i 35 anni, ed è stata una bella presentazione di quel libro lì, anche se, ripeto, noi aspettavamo un contributo più forte da parte degli studenti, che invece non c'è stato.
0: Come mai?
1: Infatti se lo siamo chiesti anche noi, ma però soprattutto se lo dovevo chiedere tutti i professori che ci hanno aiutato a farlo, perché è stato il bando l'abbiamo lanciato noi e più di 3 o 4 professori di sociologia. Erano più numerosi i sociologi che non i loro studenti, alla fine, che hanno partecipato. Però comunque è un libro che fuori dall'università non è tanto facile farlo, però dentro quell'università noi poi siamo riusciti a fare questa bella presentazione e abbiamo intenzione di fare una specie di rave dell'apocalisse lì in Bicocca a settembre, perché così almeno dobbiamo scuotere un po' le menti annebbiate di questi vediamo, insomma.
0: Senti Filo, ma tu i racconti te li ricordi così all'impronta o no?
1: Sì, qualcosa.
0: No, ma perché
1: ricordo.
0: Sono curiosa di sapere se il racconto di Luca Gringeri è stile solar punk o no. Penso di no, però.
1: No, non è solar punk. No, Luca Gringeri.
0: Era un po' una battuta.
1: Gringo assolutamente. Cioè, gringo io da noi qui in Agenzia X, come redazione, da una vita che diciamo che deve scrivere qualcosa per noi. Però poi dopo non crede nemmeno nella forza indiscutibile del libro, lui mette in discussione pure quello. È un tipo assurdo, però prima o poi riusciremo a trovare, a metterlo tra i nostri autori, guarda, per forza, un po' bravo. Io di un altro libro, ancora non è uscito, ma che è ormai andato già in stampa, qualcosa vorrei dire, e si tratta del libro di Sergio Bologna.
0: Vabbè, qualcosa devi dire di fronte a questo nome.
1: No, Sergio, che adesso si chiama Fondegger, come sua madre, Bologna, e si chiama Vivere su linee di confine, e i miei primi 20 anni a Trieste. E lui racconta tutta la sua storia dei primi 20 anni a Trieste. È un'immersione nella Trieste. Lui è nato nel 1937, ormai ha 89 anni, e racconta dai primi suoi ricordi, ma addirittura dalla nascita, che è una nascita molto particolare, che sembra che muore il giorno dopo, invece poi sopravvive, e lui mette in relazione tutto quello che gli è accaduto dopo. Sappiamo, insomma, non devo spiegare chi è Sergio, che poi per noi è un grande maestro, lui mette in relazione tutto quello che ha imparato in quei 20 anni in una città di confine tra classi, soprattutto, è quello che lui è quello che ha appreso lì a Trieste in quei 20 anni, e come è stato importante per la sua vita successiva. Quindi fondato, genitore di potere operaio, quindi grande esperto della logistica internazionale, consulente delle più grandi aziende al mondo di container e mica container, grande e attentissimo osservatore dei movimenti operai, soprattutto dei movimenti di classe, come lui dice, e quindi questo libro è un libro che noi ci siamo innamorati qui appena l'abbiamo trovato, veramente era da tanto tempo che voleva, che lui l'aveva scritto sto libro, che poi non era mai riuscito a pubblicarlo, perché alla fine a 87 anni parlare della madre, del padre, quando lui è piccolo era faticoso. E invece proprio durante la serata del Premio Dubito, che abbiamo mangiato insieme perché lui è un appassionato del Premio Dubito, ci ha detto basta, questo libro lo finisco, te lo regalo Filopat, ma l'ha detto così, e io ero veramente molto contento, poi dopo che me lo sono letto ancora di più.
0: Ma quando esce Filo?
1: Il libro guarda, è andato in stampa una settimana fa, quindi tra una settimana ce l'abbiamo.
0: Ma quindi
1: andremo,
0: ce l'avremo in festa? Gran...
1: sì, in festa ci sarà, per questo l'ho detto. Andremo a Trieste l'ultima settimana di giugno a presentarlo, che sarà una gran festa con tutti i suoi amici novantenni che sono diventati ormai suoi grandi fan. Poi ci pensiamo, poi anche perché poi Sergio ha mantenuto una lucidità di un ragazzino, che sì, tante volte è molto più lucido di me, anche nonostante i suoi 89 anni. Come sapete, per chi è appassionato, lui ancora scrive delle cose stupende sui movimenti, sulla questione della Palestina, ha scritto tantissimo, soprattutto sulle lotte di carattere
0: ogni tanto del lavoro. Sentiamo anche in radio, davvero ansiosa di leggere questo libro. Qualche anno fa mi ricordo che era uscito un suo articolo, se non vado errata, su Doppio Zero, che si titolava Etica e Fede, parlava dell'eredità di Barthes e Bonhoeffer, ha fatto un'impressione enorme. Perché...
1: ma anche questo, vedrai, a me la leggerai subito al volo, vedrai, perché, ma perché poi, lui cerca di capire i significati delle separazioni di classe, no? E delle possibili convergenze tra classi sociali, no? Ragiona sui confini mobili che ci sono, per esempio mette in relazione il fatto che casa sua era proprio era il confine tra il quartiere operaio dei cantieri San Marco, dove facevano le navi e tutto quanto, e invece il quartiere dei ricchi, capito? Quindi questa cosa qui lui già come punto d'osservazione della sua adolescenza è un punto d'osservazione di già ai confini.
0: Certo.
1: E quindi c'è tutta questa...
0: Dovremmo raccontare tutto il mondo così, perché in realtà tutto il mondo è così.
1: Esatto. No, infatti poi leggendolo ti rendi conto che sono cose universali quelle che lui dice.
0: Ma allora, grazie per questo regalo. Anche di questo ti chiederemo delle copie in più comunque, perché sono sicura che tante persone in festa vorranno leggere.
1: Lo so.
0: Francesca, qualche altro libro? Questo era una sorpresa, quindi noi non lo sapevamo.
2: Parlare di un linguaggio diverso, appunto, abbiamo parlato appunto della musica, ho visto invece Cinema Palestina, quindi memorie e immagini resistenti.
1: Sì, Cinema Palestina, Elena è... questo progetto del cinema in Palestina è partito praticamente subito dopo l'ottobre del 2023. Elena ha fatto una fatica mostruosa a scrivere, come potete immaginarlo, però noi ci tenevamo perché volevamo dare un po' siccome sulla Palestina sono usciti tantissimi libri, noi volevamo dare invece l'idea del cinema, proprio dell'immaginario palestinese, l'immaginario della diaspora, l'immaginario della Palestina stessa, e siccome è tutto un percorso dalla Nakba, infatti, dal 48 fino adesso, fino ad arrivare proprio agli ultimi film, tu hai una specie di storia attraverso l'analisi dei diversi film che sono usciti, una storia Certo, è stato un libro faticosissimo per la povera Elena, perché tra l'altro è uscito proprio nel momento in cui c'era settembre-ottobre scorso, e quindi c'era una voglia di gran parlare di questa cosa qua. E noi avevamo proposto appunto questa lettura del cinema, che secondo noi dava la possibilità anche di andare oltre al dolore, che però alla fine non ce l'abbiamo fatta, insomma, il dolore era talmente forte, però comunque è un libro che noi siamo orgogliosi di averlo fatto e che non è la cronaca di quello che sta succedendo, fa parte proprio di tutta la cultura, la straordinaria cultura palestinese, perché altrimenti sembra che sia un popolo oppresso e basta, oppresso, ma ad una capacità creativa geniale, importantissima, che viene fuori con tutti questi film che sono usciti.
2: Quindi dà anche una, come dire, restituisce tutto quello che può essere l'immaginario, le pratiche, la resistenza e quello che può essere il mondo palestinese a 360 gradi, ecco, quindi
1: sì, dando
2: anche dignità a questo discorso.
1: Tutta l'arte palestinese ci mette in condizione di capire qual è il vero ruolo dell'arte, cioè l'arte sociale. Cinema Palestina è proprio questo, l'arte sociale. L'arte o è sociale non vale niente, non vale, ecco. Quel libro te lo dice chiaramente. Tutte le stronzate che escono nel cinema, che spendono un sacco di soldi. Anche se devo dire che Le città di pianura a me è un libro che è un film che mi è piaciuto. Nonostante sono contento che ha vinto così tanti, a parte che c'è il mio amico carissimo, che...
0: Allora Filo, apriamo un brevissimo dibattito. Io non l'ho visto, ho letto tante critiche. Francesca, lo hai visto?
2: Io è da tempo che dico ok, è programmato in quel cinema, quindi vado.
0: Niente,
2: e non vado.
0: Non l'hai visto neanche tu, ho già capito.
2: Non ancora, ma
0: va bene.
2: Sì,
0: dai.
2: Ho sentito però recensioni positive.
0: Allora, Filopata, sei qua, scusami, raccontaci così 2 o 3 minuti perché ti è piaciuto questo film, è interessante.
1: Certo, beh, innanzitutto è ambientato nel Veneto. Il Veneto, come sappiamo, è una regione che ha un'identità fortissima, no? Voi bresciani potete anche capire molto meglio di noi milanesi.
0: Noi siamo contigui.
1: Infatti siete contigui. E quindi sono due ubriaconi i protagonisti che tirano su un ragazzino napoletano dentro la loro avventura alcolica incredibile, però è proprio il disorientamento totale delle persone che magari hanno fatto un po' di fortuna quando avevano 30 anni e si ritrovano a 45 anni con in mano niente, perché è una società, quella veneta, che o lavori e sei dentro alla fabbrichetta e la partita IVA e sei uno che lavori, altrimenti sei buttato fuori dal circuito quando arrivi a 40 anni e non ti resta che appunto l'alcol. E quindi è una narrazione dal basso, da persone che normalmente non sono mai rappresentati nel film, no? Sono o persone che hanno fatto successo, oppure qualcosa che ha fatto un'avventura, no, non ha fatto nessuna avventura, sono dei poveracci. E girano per questa ambientazione di una regione che ha un piede ancora nel passato operaio e contadino, in una trasformazione incredibile che ha avuto. Assomiglia un po' a anche certi aspetti tipici di Works di Vitaliano Trevisan. Un po', qualcuno se l'ha letto quel libro lì capisce che c'è dentro molto, no?
0: Filo, adesso noi lo dobbiamo vedere, poi noi dobbiamo parlare quando ci rivedremo.
1: Certo, cioè no, perché comunque è da quando l'ho visto io che sono impegnato nella difesa di un film, e devo dire che quando adesso ho vinto tutti quanti quei premi a Donatello è stato contento, io per la prima volta, no, però parlavamo di cinema, che il cinema italiano fa schifo, invece è venuto fuori questo, perché tra l'altro era uno di quei film costato pochissimo, che faceva 3 giorni in sala e poi se ne dimenticava, invece il passaparola, solo il passaparola è andato proprio a grande successo, veramente. Poi sono stato ultimamente a Treviso, a Padova, a Venezia, quindi sono stato proprio inserito dentro a dei dibattiti che molti, a molti fa schifo, è vero, molti sostengono che comunque
0: sì, c'è una banda di
1: buriaconi, chi se ne frega di questa banda di buriaconi, capito? Ci sono dimenticati di dire che poi a me quello che ha affascinato è l'interpretazione di Pierpaolo Capovilla, perché io lo conosco benissimo, un amico, chissà quante volte sarà venuto a suonare col suo gruppo Teatro degli Orrori, oppure qualche performance di reading di poesia di Capovilla, è stato straordinario.
0: Sì, l'ho visto anch'io, fa... bravissimo, l'ho visto anch'io al Teatro degli Orrori.
1: È un caro amico e quindi io mi sono anche fatto un po' prendere dal fatto che...
0: Sì, bello tra l'altro comunque che al cinema arrivino anche questi attori che magari non sono le facce note, il mainstream, quelli, però che in realtà sono dei grandissimi
1: attori. No, poi lui fa se stesso, proprio non è che ha fatto molto fatica a fare interpretare quel ruolo, perché tra l'altro la cosa interessante per chi conosce un storico militante di Feltre che si chiamava Dori. Però Capovilla ha scelto quel nome lì, Dori. Quindi anche un omaggio a un nostro grande compagno che non so se lo conoscevate, però è importantissimo, fondatore del centro sociale Cayenna negli anni 90, poi grande militante dagli anni 70, lui dentro anche il potere operaio. Quindi lui ha scelto di chiamarsi Dori, che era un grande amico suo, era appunto.
0: Francesca, vuoi chiudere tu? Vuoi magari ancora indicare qualche titolo? Vuoi fare un'altra domanda?
2: Tornando un pochino più indietro nel tempo, mi ha colpito molto Ubiquità, La città ovunque, che si ricollega in parte anche al libro di cui abbiamo parlato prima, che parla di Berlino. Berlino compare appunto in Ubiquità. Cosa dici, Filo Pazza?
1: Di Ubiquità? Ubiquità, allora... Ubiquità è un libro che a me è piaciuto molto, ma che però non ho capito come mai non è piaciuto agli urbanisti, che me l'hanno segato. È una lotta interna tra urbanisti e quindi non so, non ce l'abbiamo fatta a seguirlo troppo quel libro. Però è un libro stupendo, perché racconta i principi di gentrificazione prima a Firenze con la turistificazione degli anni 90, degli anni 80 e 90, e poi Berlino con la caduta del muro e il principio di gentrificazione di Berlino, e poi va a New York e vede i principi di gentrificazione e tutti i possibili anticorpi anti-gentrification, ecco. È un percorso che a me è piaciuto tanto, che l'ho seguito tutto per intero, in particolare a me è piaciuto, credevo appunto fosse un libro che poi creasse tanto dibattito. Purtroppo non ha avuto le aspettative che avevamo dato quel libro lì. Io non, ancora adesso non capisco perché
2: pure
1: è molto interessante, però poi cammina, no? Quel ricercatore che cammina va lì a guardare l'edicola che è ancora aperta, il piccolo bar che ancora sembra di essere un centro di resistenza in Times Square, va dentro ai discorsi di Berlino, va dentro ai centri sociali di Firenze, cerca di parlare con chiunque, ma parla anche con lo spazio. È molto dinamico la cosa, solo che è un libro che si dilunga molto sul tipo di analisi, quindi ha anche riferimenti alle Lefebvre, piuttosto che ai più grandi urbanisti del nostro secolo e del secolo scorso, anzi anche questi qui della modernità, che però alla fine ha ha una posizione che è una posizione che non è quella della Tozzi, ma nemmeno quella di Bertrand Nielsen, non so se lo conoscete, quindi è una posizione un po' mediana tra le due cose, e alla fine è stato criticato sia da sinistra che da destra.
2: C'è qualche altro titolo ripercorrendo un po' anche quelle che sono state le uscite? Oh, ecco.
1: Sì, c'è un'altra novità che doveva uscire in questi giorni, ma abbiamo dei problemi, uscirà a settembre, e si tratta del nuovo libro di Unette, Right On, che è un libro che parla del Black Liberation Army. Come sapete, le Black Panther si sciolgono, 71, 70, 69, 70, 71 si sciolgono perché sono tutti arrestati, ma c'è una piccola parte di loro che entra in clandestinità. E Unette è la ricerca della sua vita, questo libro, perché ha iniziato questa ricerca quando era diciottenne, adesso ha 55 anni, e andando a New York, lui che aveva essendo

0: vite di questi ragazzi, cosa hanno fatto dopo in galera, quelli che sono riusciti a scappare, perché sono riusciti. È un libro della sua vita, molto bello, ci lavora da 20 anni, è con noi qui sulla nostra scrivania da 2 anni, però trova sempre delle cose da mettere dentro, che non è mai finito, è un po' un parto sto cavolo di libro, volevamo farlo uscire in questi giorni, ma ancora non è sicuro, peccato, però Rai torna, quello non ci sarà probabilmente alla festa di Andando Adulto, mi spiace.
1: Vabbè, lo aspettiamo al varco in autunno, a fine estate, lo recupereremo sicuramente.
2: Con l'ultimo nome del premio Dubito è Cara Rivoluzione ti invito a resistere.
0: Sì, per primo dubito quest'anno il bando è partito il 25 di aprile come al solito. Come sapete inizia proprio il 25 aprile, poi le iniziative continuano ad esserci fino alla finale, il bando è aperto, il libro in questione che tu dici fa parte, come la chiamiamo, la dispensa noi, perché è una sorta di libretto che oltre a mettere tutti i materiali del premio Dubito, cioè i testi dei 4 finalisti, le loro interviste, le loro testi di presentazione, mettiamo dentro delle bibliografie oppure delle riflessioni su chi ha scritto sulla frontiera di queste due arti, cioè della poesia e della musica. Quest'anno abbiamo trovato un giovane poeta afroamericano, e abbiamo voluto mettere i suoi testi e speriamo di riuscire a portarlo in conchetta durante la finale. Tongo si chiama lui, è un ex pantera nera, cioè ex figlio di ex pantere nere di Chicago, per restare nell'ambito di studio di UNET, e ormai ha già 40 anni, è appunto da 20 anni che lotta per liberare la poesia dalla sua propria colonizzazione o autocolonizzazione, come dice lui, insegna nelle carceri, insegna a tutti gli afroamericani che magari hanno dei problemi psichici, è dentro alla libreria Kaluska City Lights di Ferlinghetti e quindi è dentro proprio nella redazione dei libri di poesia che furono di Lawrence Ferlinghetti, e quindi abbiamo lasciato spazio ampio dentro al libretto della dispensa, che appunto come le dispense degli anni 70 delle 150 ore creavano la possibilità a chi era analfabeta di cominciare a entrare dentro nell'ambito meraviglioso dello studio, noi cerchiamo di dare questi strumenti anche a coloro che magari piace il reggae, il rap, piace un po' la poesia e non sa coniugare la forza sociale appunto della poesia e della musica quando stanno insieme. E quindi questo libretto qui esce una volta all'anno, il 25 aprile, e viene presentato a Treviso, dove è morto Alberto Dubito. Il primo Dubito continua, infatti fa diverse presentazioni, abbiamo una settimana prossima, poi in giro per il mondo, a Benevento ce n'è una, probabilmente in Sicilia a fine agosto ce ne sarà un'altra, poi saremo presenti a Forte Prenestina a settembre, ancora Bologna a novembre e poi la finale in conchetta a Slamix.
1: Ottimo, noi ti ringraziamo moltissimo Filo per essere rimasto con noi a chiacchierare prima di tutto del bellissimo catalogo di Agenzia X e poi così anche di cinema e di cose varie. Noi non vediamo l'ora di accogliere i vostri libri alla festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, lo ricordiamo ancora una volta, a Brescia in area Festa in via Serenissima. Tra l'altro l'anno scorso era andata particolarmente bene, credo che sia tornato un titolo 2, cioè hai venduto tutto praticamente.
0: Sì, è vero, anche noi siamo stupiti.
1: I libri di Agenzia X sono andati a ruba, si può dire, speriamo che anche quest'anno vada così. Grazie tantissimo anche a Francesca.
0: Grazie Francesca, grazie Pamela.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la Barra Onda d'Urto di sabato 13 giugno 2026. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato giovedì, non abbiamo finito di ascoltare la canzone dei Dogstar Band, che vede al proprio interno l'attore Keanu Reeves al basso, già comunque passati anche, diciamo, dal vittoriale nelle scorse edizioni. Noi stavamo proponendo dal loro ultimo lavoro All In Now, e anche perché saranno di nuovo in Italia quest'estate, il brano Exalted. Lasciamo dopo i Dogstar, andremo al nuovo singolo di Noyz Narcos, che in compagnia di Danno e Sine ci presenta Scarafaggi, nuovo singolo tra l'altro uscito giusto venerdì 12. Chiudiamo il tris con Dig Your Own Grave dei Devil Driver.

Lasciamo dunque i Devil Driver, che tornano con questo singolo dopo veramente parecchio tempo, una band che già era attiva verso la fine degli anni 90, e di Giron Grave questo album. Andiamo a Starless, brano degli A Perfect Circle, dopodiché musica italiana ancora con Brucherone e Pascoli alla loro Melograno, per poi arrivare a un live che dovrebbe uscire tra circa un mese. Sto parlando di un lavoro di Fantastic Negrito che uscirà appunto fra circa una trentina di giorni. Noi intanto andiamo ad ascoltare un estratto di questo album, un singolo chiamato California Loner.

Lasciamo dunque Fantastic Negrito con questo brano estratto dal suo prossima uscita live, che uscirà tra circa un mese. Andiamo con gli Interpol e la loro Sea Out Loud. Torniamo dopo a un po' di musica italiana con Cuta, uno dei rapper che sarà di scena il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, in apertura al concerto di Noise Narcos. ADHD è il brano di Cuta insieme a Yazzie. Dopodiché più in alto ce lo propone Burf, per poi atterrare dunque con Atreio, Soulfly e Max Cavalera con Children of the Light.

Lasciamo dunque gli Atreio qui in compagnia di Soulfly e Max Cavalera con la loro The End Is Not The End. The End Is Not The End in realtà è l'album degli Atreio, è uscito ancora a fine aprile 2026 ovviamente, e questa è la loro Children of the Light con featuring dei Soulfly e di Max Cavalera. Arriviamo così al nostro disco della settimana, Be Sweet to Me di Violet Grow. Andiamo ad ascoltare Last Day I Loved You, dopodiché California Mediterranea ce lo propone Laila Alabash, e per tornare poi negli Stati Uniti ai Corrosion of Conformity, Asleep on the Killing Floor.

E dunque con Roger Conforti che iniziano la loro storia negli anni Ottanta facendo così, facendo della musica leggermente, direi abbastanza anche piuttosto diversa rispetto al doom metal che propongono ai giorni nostri. Iniziarono proprio come gruppo hardcore per poi evolversi in un southern doom metal. Corrosion of Conformity mai sulla scena da tantissimi anni. Rimaniamo negli Stati Uniti, facciamo con Jack White, perché la settimana prossima martedì, no anzi il 19 non il 16, sempre questo ci si confonde, il 19 giugno sarà in Italia, quindi andiamo a proporre il suo Dollar Bill, dopodiché andiamo a proporre qualcosa che troveremo alla festa di Radio Onda d'Urto, i Delta V in apertura al concerto dei Marlene Kunz il 10 agosto, Marlene e Delta V insieme a Eugenio e Luca Urbani ci propongono Nazisti dell'Illinois.

E dunque Delta V che andremo ad ascoltare poi quest'estate in apertura al concerto di Marlene Kunz il 10 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Ultimo brano per noi prima del ritorno dell'informazione Radio Onda d'Urto e andiamo ad ascoltarci dall'ultimo lavoro degli Yes, uno dei gruppi cardine del prog internazionale, il gruppo inglese Aurora. Noi ascolteremo Outside the Box.

0: 800 milioni. Mille mille soldini. 800 milioni. Mille mille soldini.
1: Ma quali 800 milioni? Ma quale mille mille soldini? A noi basta il 5 per mille. Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per mille a Radio Onda d'Urto. Grazie alle donazioni del 5 per mille ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente durante la dichiarazione dei redditi e il 730 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
2: Ragazzi, ragazzi, ragazzi, ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubusette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Radio Onda d'Urto di nuovo, scusate abbiamo qualche problema con il microfono. Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici, di nuovo in onda con lo spazio approfondimenti di questo sabato pomeriggio. Un sabato di diretta è quello di oggi in occasione dei cortei antifascisti che sono stati organizzati contro la calata nera del Comitato Remigrazione Riconquista sulla Capitale. Due le manifestazioni, il concentramento della prima manifestazione antifascista è in programma dalle ore 15 al Colosseo, si trova ancora lì il corteo indetto da CGIL e ANPI fino a centri sociali e sindacati di base. Poi ci sarà anche il corteo è in fase di concentramento ma sta per partire, ci scrivono i attivisti e attivisti da Piazzale del Verano e la mobilitazione chiamata invece dai movimenti per il diritto all'abitare romani insieme all'area di USB e Potere al Popolo. Ci collegheremo in diretta con queste manifestazioni. Contemporaneamente piazze antifascisti contro i nazisti della remigrazione a Roma sono state chiamate anche in tante altre città in Italia, compresa anche Brescia, dove l'appuntamento chiamato dall'Assemblea Permanente Antifascista è alle ore 16 in piazza Garibaldi, quindi tra poco. Ci sposteremo poi anche a Milano, da Milano alla Palestina, la casa è un diritto, unisciti allo spezzone palestinese. L'appuntamento con il corteo è alle ore 16 in piazza Tricolore, metropolitana 4. L'arrivo invece in piazza della Scala. Queste un po' le manifestazioni che seguiremo questo pomeriggio, ci collegheremo anche con il Festival dello Sport Popolare iniziato ieri sera in Valle Camonica e organizzato dall'Unione Sportiva Stella Rossa, ci collegheremo lì per sapere come sta andando Spop. Ma partiamo con la manifestazione in programma questo pomeriggio a Brescia in sostegno ai cortei antifascisti in corso nella capitale. Radio Onda d'Urto, parliamo della giornata di mobilitazione di oggi contro la calata nera nella capitale, a Roma. Sono stati organizzati anche nel resto d'Italia mobilitazioni antifasciste. Tra questa c'è una piazza bresciana indetta dall'Assemblea Permanente Antifascista di Brescia. L'appuntamento è oggi, sabato 13 giugno, con un presidio in piazza Garibaldi dalle ore 16. Per presentarlo, nuovamente con noi Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista di Brescia. Un saluto e grazie per essere con noi.
6: Grazie a voi, un saluto a tutti quanti e quante ci stanno ascoltando. L'appuntamento di oggi è molto importante, credo che sia persino superfluo sottolinearlo. Quello che sta succedendo in Europa e segnatamente nel nostro paese dovrebbe essere sufficiente ad inquietare qualsiasi coscienza democratica antifascista. Noi ci troviamo in presenza di un tentativo esplicito che va anche oltre la proposta di legge Remigrazione e Riconquista che il Fascio Nero sta presentando in Parlamento, che domani presenterà in Parlamento. Quello che costoro tentano di fare probabilmente dà persino per scontato che la loro infame proposta di legge, dico infame perché tale è nelle parti e nell'insieme, probabilmente non riuscirà a superare il vaglio della Corte Costituzionale, poi anche quello della Corte di Cassazione. Allora perché lo fanno? Lo fanno perché il loro obiettivo esplicito, dichiarato, lo abbiamo visto e sentito nelle piazze di tutta Italia, è quello di fare del razzismo una cultura di massa di questo paese. Questo è l'obiettivo, esplicito. E magari farlo diventare, se qualcuno presterà loro orecchie e sentimento, anche un principio di governo. È un'infezione. Perché quando arrivi al punto di prevedere che in un paese dove ci sono 5 milioni e mezzo, 6 di immigrati, a Brescia 155.000 in tutta la provincia, e tu pensi che queste persone debbano essere tutte quante restituite ai paesi di provenienza, deportate, il termine è deportazione, esattamente questo, deportazione, con le buone o con le cattive, siano essi in possesso dei permessi di soggiorno oppure no, tutti se ne devono andare, non solo, questo vale in uscita, ma in entrata non ne deve entrare più nemmeno uno. Costoro, spesso, ecco, i razzisti sono non solo persone infami, infami sul piano umano, sul piano politico, sono anche degli imbecilli, perché è del tutto evidente che se noi dovessimo, pensiamo alla nostra provincia, fare a meno della presenza degli immigrati, si schianterebbe l'economia di questa città, perché questi sono il nervo di interi settori produttivi, dalla siderurgia alla meccanica, alle materie plastiche, all'agricoltura, alla logistica, al lavoro di cura. Quindi è del tutto evidente che costoro stanno facendo un'operazione culturale micidiale che fa il paio con quello che sta facendo il colonnello nero Vannacci, che cerca di costruire in Italia, e ci sta riuscendo, un partito nazista del tutto simile a quello che in Germania si chiama Allianz für Deutschland, ADS. Questo è quello che stanno facendo, e questa infezione noi la dobbiamo bloccare. Ecco perché l'invito a essere presenti, e non sarà l'unico ovviamente, l'unico al presidio di oggi e alla manifestazione che, se saremo in tanti, ne seguirà, è un invito da non lasciare cadere. Venite tutti e venite tutte.
5: E quindi ringraziamo Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista di Brescia. L'appuntamento di piazza è oggi alle ore 16 in piazza Garibaldi. Dino, ci risentiremo in diretta proprio da lì.
6: Benissimo, grazie.

0: trattare la loro.
1: E quindi sulle note di Zulu torniamo in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per continuare la giornata di dirette dalle manifestazioni, in particolare a Roma con due mobilitazioni antifasciste. Noi ci colleghiamo con Margherita dei Movimenti per il Diritto all'Abitare di Roma, che si trova in questo momento in manifestazione. Margherita, mi senti intanto? Ecco, manifestazione organizzata dal Movimento per il Diritto all'Abitare di Roma, USB, Potere al Popolo e altre realtà sociali. L'appuntamento con la manifestazione era alle ore 15. Vi state muovendo in questo momento, giusto?
2: Esatto, ci siamo mosse poco fa da Piazzale del Verano, direzione Ministero delle Infrastrutture di Salvini. Abbiamo deciso di scegliere questo punto di arrivo perché riteniamo che dentro il governo Piloni ci siano i reali mandanti delle manifestazioni pro vita e pro emigrazione che in questi minuti stanno cercando di attraversare le strade di Roma. Già questa mattina abbiamo messo in campo come donne, studentesse e abitanti dei quartieri popolari un'azione proprio su quella piazza pro vita, attraversandola e manifestando quello che pensiamo rispetto a chi dichiara pro vita e poi vuole chiudere i consultori, chi si dichiara pro vita ma non dice una parola sul genocidio in Palestina, chi si dice pro vita e approva il piano casa che rende più facile sfrattare nuclei familiari in condizione di fragilità abitativa dove ci siano minori, persone anziane e disabili, tanto per dirne una. Lo stesso ministro Salvini si dichiara ardentemente pro vita, così come lo riteniamo lo sponsor ufficiale della remigrazione, che nient'altro è che un invito alla deportazione delle persone migranti o razzializzate come tali. Noi vogliamo dire a questo governo quello che pensiamo, che li riteniamo i mandanti di queste piazze, dove a nostro avviso ci sono esattamente gli utili idioti delle politiche di destra e del governo Meloni. Siamo in tanti e in tante, ci stiamo muovendo per le strade di Roma, un corteo meticcio aperto dallo striscione, unite e uniti, respingiamo razzismo, guerra e sfruttamento. Abbiamo con noi anche un'enorme ruspa e un carro armato, regali che intendiamo portare appunto sotto le finestre del ministro Salvini.
1: Ecco, chiarissimo Margherita, ti chiedo in chiusura, visto che stiamo leggendo le notizie ANSA che arrivano anche dal corteo dei neofascisti del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista, si parla di poco più che un migliaio di persone, vedremo se i dati e le immagini lo confermano. Ti chiedo invece la partecipazione al corteo lì, come sta andando e qual è, diciamo, un po' la composizione.
2: Allora, come dicevo, siamo in questo momento in diverse centinaia di persone, se non migliaia, il corteo sta crescendo ogni momento. La nostra è una composizione meticcia, ci sono gli abitanti e gli abitanti delle occupazioni abitative, ci sono le persone di quelle comunità che in questa città sono state in queste settimane pesantemente aggredite da parte degli influencer del degrado, altri utili idioti di questo governo che vanno in giro a cercare di creare provocazioni e guerra tra poveri. Ci sono esponenti della comunità palestinese, ci sono le donne che partono appunto con il diritto alla libera scelta e per avere veri servizi pubblici dentro i consultori, ci sono le persone queer contro la guerra e il genocidio. Insomma, è un corteo estremamente meticcio e plurale che ha ben chiaro dai settori organizzati dei movimenti, nel sindacato conflittuale, passando per chi appunto tutti i giorni lotta per il diritto all'abitare, il diritto alla salute, il diritto allo studio nei territori. Ci sono tantissimi studentesse, è un corteo che ha esattamente ben chiaro chi sono i mandanti di queste manifestazioni e per cui lo diciamo chiaro, li respingiamo e ci stiamo muovendo verso il Ministero di Salvini, dove si concluderà il corteo e dove ci andiamo a portare la nostra legittima rabbia.
1: Chiarissimo Margherita, e sicuramente ci risentiremo quando il corteo si avvicinerà al MIT, il Ministero dei Trasporti. Ti salutiamo dalla redazione, buona manifestazione.
2: Ciao a tutti.
1: Ed era Margherita del Movimento per il diritto all'abitare di Roma, che sta partecipando a una delle due manifestazioni antifasciste in programma quest'oggi nella capitale, l'altra quella chiamata da CGIL e ANPI fino ai centri sociali e sindacati di base. Si è data appuntamento alle ore 15 in Piazza del Colosseo, come si è attivata invece la manifestazione da cui ci siamo appena collegati con i Movimenti per i diritti all'abitare di Roma insieme a USB e Potere al Popolo, è partita da poco dal Verano. Continuiamo tra poco le dirette.

0: abbiamo dichiarato più volte. Siamo autori di una rivoluzione in nome della civiltà, alla servizio dell'uomo.
1: E noi siamo di nuovo in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per continuare questa diretta dalle piazze romane. Siamo stati alla manifestazione partita poco fa dal Verano, ci spostiamo a quella che alle ore 15 si era dato appuntamento al Colosseo. Con noi c'è Fauda della realtà Stop Remigration. Intanto un saluto e ti chiedo se ci senti.
2: Pronto, sì, mi sento bene.
1: Perfetto, volevo chiederti come sta andando il concentramento, la manifestazione organizzata da diverse realtà, CGL, ampi, centri sociali e sindacati di base, si trova in questo momento davanti al Colosseo, com'è la partecipazione e quando è prevista la partenza?
2: Ciao a tutti e a tutti, noi siamo qua davanti al Colosseo, siamo per partire, la sensazione è molto alta, siamo qua davanti, c'è Parque Immigration e lo spezzone studentesco, e poi a seguire c'è la CGL, l'AMPI, siamo tutti qua e tutte qua pronte a dimostrare che siamo contro i fascisti e che non passeranno e non ci va bene.
1: Ti sembra che ci siano tante persone, che ci sia tanta partecipazione a questa manifestazione?
2: Allora, dato il tempo, io direi con questo caldo pomeridiano c'è tanta gente che è venuta, penso altra gente scenderà dopo, però sì, rispetto al caldo che c'è, penso che tanta gente se l'è collata.
1: Ottimo, la manifestazione partirà tra poco dal Colosseo, dove è diretta?
2: La manifestazione dove? La maestra parte da Colosseo, passa per Vittorio Emanuele e poi sì, arriva Vittorio Emanuele.
1: Perfetto, va bene. Allora intanto ti lascio, ti auguro una buona partecipazione a questa manifestazione e ci riaggiorniamo intanto. Un saluto.
2: Grazie mille.
1: Ed era Fauda di Stop Remigration, una delle tante realtà che ha dato vita alla manifestazione di oggi alle ore 15 dal Colosseo in direzione Piazza Vittorio. Tra l'altro una manifestazione organizzata, decisa in un'assemblea pubblica tenutasi alla CGL di Roma su input dell'AMPI e del Comitato Antifascista Romano, a cui hanno aderito la rete No Kings, diversi centri sociali come Acrobax, ESC, Quarticciolo di Ribelli, Cobas e non una di meno, una manifestazione che si trova in questo momento ancora in fase di concentramento.

quindi sempre da Roma in piazza chi sostiene la legge di iniziativa popolare, la cosiddetta remigrazione, ossia Casa Pound, Veneto Fronti Skinhead, Rete dei Patrioti e altri gruppuscoli di estrema destra che si sono radunati oggi nella capitale. Ma non solo, perché oltre a loro in piazza anche i cattolici integralisti e antiabortisti di Pro Vita e Famiglia. C'è la manifestazione nazionale per la vita, quella che loro definiscono. E non solo, iniziata stamani la costituente di Futuro Nazionale, quella dell'ex generale e eurodeputato ex leghista Roberto Vannacci. In serata, infine, sempre a Roma, la Tana della Tigre con gruppi musicali, non solo italiani, della scena fascio rock internazionale. Ed è per questo che un vasto arco di forze, realtà sociali ha deciso di dare vita a queste due mobilitazioni antifasciste. Ci siamo collegati poco fa con entrambe. Vediamo anche dalle notizie ANSA che entrambi i cortei antifascisti si stanno rafforzando nei numeri. Dovrebbe essere appena partito anche il corteo da piazza davanti antistante al Colosseo, e nel frattempo prosegue anche la manifestazione, quella partita invece dal Verano con direzione il MIT, il Ministero dei Trasporti di Salvini.

0: E sono le 16:04, facciamo una pausa dai collegamenti, dalle manifestazioni di Roma, quelle antifasciste contro la calata nera nella capitale, e ci spostiamo in questo momento in Valle Camonica. Siamo in provincia di Brescia perché è iniziato ieri sera il Festival dello Sport Popolare, SPOP, quello organizzato ogni anno dall'Unione Sportiva Stella Rossa e che si concluderà questa domenica 14 giugno. Siamo a Cevo, in provincia di Brescia, e con noi c'è collegato Beppe dell'Unione Sportiva Stella Rossa e conduttore anche del programma radiofonico qui sulle nostre frequenze il martedì, Radio Spot. Un saluto, Beppe.
1: Ciao Giulia, buon pomeriggio.
0: Allora, come sta andando? È iniziato ieri sera, come vanno le varie iniziative sportive e culturali e com'è la partecipazione in Valle Camonica?
1: Intanto qua c'è un bellissimo sole che accompagna Spot, ci sarà anche domani, quindi un ulteriore incentivo per partecipare alla nostra rassegna. Dal punto di vista delle attività sportive basta soltanto dire che oltre ai tornei che abbiamo allestito, che sono nel pieno, quello di calcio, quello di pallavolo, ci sono tanti momenti auto-organizzati che stanno sviluppando. In questo momento c'è del frisbee, tra poco inizia a tornare di bocce, la dimostrazione di rugby raccoglie sempre più adesioni, quindi questa fase sta andando assolutamente bene. Poi ieri è stata una bellissima serata dal punto di vista musicale e stasera ce ne sarà un'altra, e siamo anche in attesa dei momenti di domani, quindi tutte anche i momenti mattutini con l'escursione sui sentieri della 54esima Brigata Garibaldi, che ha operato qua proprio da partire da Cevo, lo yoga alle 9:30 e poi l'incontro con Fausto De Stefani, che ci racconterà la sua esperienza di alpinista e scalatore degli 8000, e il dialogo di chiusura di domani pomeriggio. Quindi assolutamente sta andando al meglio possibile, partecipazione di tante persone da non solo provenienti dalle varie zone della Val Camonica, ma anche da fuori, dal Bresciano, dal Trentino. Una partecipazione che ci fa assolutamente piacere e conferma quanto SPOP sia un atteggiamento, uno stile riconosciuto.
0: Tra l'altro, lo dicevamo anche quando abbiamo presentato questa iniziativa, queste tre giornate, che si può partecipare sia a tutte le tre giornate decidendo di alloggiare nelle varie strutture ricettive lì in Valle Camonica, ma anche con il campeggio, e poi si può anche partecipare e andare a tornare in giornata, giusto?
1: Assolutamente sì, qui a tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito, quindi quando chi vuole può prendere, anche fare un'improvvisata qua, trovare tanta gente, trovare cibo, bere, tutto quello che serve per passare un momento. E quindi anche in questo momento chiunque sia all'ascolto e vuole cercare un'attività con veramente per tutte le età può trovarla qua tra la Pineta di Cevo e la casa del Parco d'Anello.
0: Chiarissimo, Beppe, io ti ringrazio, ti lascio alle partite di diversi sport che sono in programma, dalla pallavolo al calcio, al rugby, all'arrampicata e molto altro. Ti saluto dalla redazione e buono SPOP.
1: Un saluto a voi e buon pomeriggio.
0: Ed era Beppe dell'Unione Sportiva Stella Rossa ai microfoni di Radio Onda d'Urto in occasione di questa giornata, la seconda delle tre giornate in programma a Cevo in Valle Camonica del Festival dello Sport Popolare.

0: Ma non soltanto il festival dello sport popolare SPOP in programma in Valle Camonica, ci sono tante iniziative questo weekend dal sapore culturale dal basso. Ad esempio a Firenze è iniziato ieri l'AC Meeting 2026 dal 12 al 14 giugno al centro sociale Next Immersion a Emerston e si trova a Firenze. Noi per questo ci siamo collegati con dagli spazi del centro sociale fiorentino che ospita l'evento di un attivista della club di Brescia che si trova proprio lì.
1: Prenderà il via venerdì 12 giugno l'AC Meeting 2026. La 29esima edizione dell'incontro annuale delle controculture digitali si svolgerà quest'anno a Firenze presso il centro sociale Next Emerson e proporrà la consueta formula di seminari, giochi e apprendimento collettivo per guardare la tecnologia in maniera critica e consapevole, ma non solo. Entriamo nel dettaglio di questa iniziativa con Subsoni della Club di Brescia, in collegamento con noi proprio dagli spazi del centro sociale Next Emerson di Firenze. Ciao Subsoni, ben ritrovato.
2: Grazie, ciao a tutti e tutte le...
1: Prima di addentrarci nel programma di questa nuova edizione, raccontiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno ancora, che cos'è un AC Meeting, come si struttura e che cosa ci si deve aspettare.
2: Allora, l'AC Meeting è un evento che comunque ha le sue origini nel movimento underground di hacking italiano. Si è appunto evoluto in un incontro autogestito, itinerante, come se sei presente quest'anno, si svolgerà al Next Emerson ed è un po' appunto l'incontro di tutte le comunità legate all'hacking in Italia, in particolar modo poi è un po' il punto di incontro dei vari A-Club sparsi in giro per l'Italia, nelle varie città, da Genova, Milano, Brescia, Cosenza, Torino, Roma, Bologna, quindi è un momento annuale di incontro che effettuiamo per svolgere una critica comunque alla tecnologia, a essere più consapevoli degli strumenti che utilizziamo e per non essere solo utilizzati da questi strumenti e farci sfruttare dalla tecnologia, ma per imparare ad utilizzarli anche in maniera consapevole. La modalità in cui si svolge, appunto, effettueremo dei seminari appunto in quest'ottica di condivisione dei saperi e di farci anche un po' contaminare con le varie conoscenze sviluppate durante l'anno dai vari A-Club o dalle varie ricerche svolte. Ci saranno tre sale seminario allestite qua appunto al Next Emerson in cui si passeranno diverse tematiche, da quelle più base comunque come il corso di Linux base, di autodifesa digitale, di programmazione base, anche comunque seminari magari legati, accessibili, legati anche alla dipendenza dagli smartphone e dalle piattaforme, a quelli anche più divertenti come hackerare la voce, seminari sui videogame, PISC Game, che effettuerà tra l'altro un altro ragazzo della Club di Brescia che ha portato questo contenuto, fino anche a delle tematiche un po' più moderne legate magari anche al conflitto, al genocidio palestinese, come analizzare il modello israeliano di cyber security che è una grossa fetta comunque del business degli israeliani che ha le sue radici anche nell'esercito di difesa appunto.
1: Una cosa su cui mettete molto l'accento leggendo un po' sul sito come viene presentato l'evento è la questione dell'autogestione, che è un aspetto molto politico di come gli AC Meeting si propongono e quindi non esiste chi organizza di fatto tutto questo. Puoi raccontarlo insomma alle nostre ascoltatrici?
2: Esatto, è un evento interamente autogestito in cui i partecipanti sono gli stessi organizzatori. Prima di questa chiamata abbiamo finito un'assemblea plenaria appunto per capire quello che manca agli allestimenti, capire chi deve fare cosa e come organizzarci appunto, quindi c'è questa organizzazione che è totalmente condivisa tra i partecipanti, che ognuno collabora per la buona riuscita dell'evento. Il motto è non ci sono partecipanti ma solo organizzatori.
1: Chiaro, e perché secondo voi è importante portare avanti un approccio, diciamo, politico alla tecnologia, che sia appunto critico e consapevole soprattutto al giorno d'oggi e in un contesto in cui si parla molto di tecnologia, la tecnologia entra a far parte anche dei decreti legge, ed è proprio notizia di ieri che due decreti attuativi sull'intelligenza artificiale sono stati approvati da questo governo. Perché è importante appunto parlarne, e cosa ne pensate poi nello specifico di questo approccio invece governativo a questo tipo di tecnologia?
2: Esatto, spesso c'è dall'approccio governativo la tecnologia ci viene presentata comunque come una tecnologia neutra o comunque anche spesso in maniera positiva, invece qua c'è comunque una visione che la tecnologia non è neutra, spesso invece è parziale, e quindi proporre anche una visione contrapposta a quella magari un po' più mainstream. In merito all'intelligenza artificiale ne discuteremo in questi giorni, non c'è una posizione chiara, diciamo, della comunità di Hackmeeting. Sicuramente, visto comunque i promotori di questa tecnologia che c'è dietro, siamo più per un'intelligenza umana più che artificiale, quindi cercheremo di sviluppare più questa tematica durante questi 3 giorni, insomma 2 giorni.
1: Chiarissimo Supson, io ti ringrazio, ti faccio un'ultima domanda: come stanno andando i preparativi e se c'è qualche appuntamento particolare che magari ti preme sottolineare di questa 3 giorni, altrimenti ci salutiamo.
2: Ma i preparativi stanno andando molto bene, hanno allargato anche un po' comunque gli spazi qua del Next Emerson, quindi c'è la possibilità comunque anche di campeggiare, c'è la possibilità comunque eventualmente di dormire all'interno, ci sono delle aree dormitorio, comunque c'è lo spazio palestra e skatepark che è utilizzabile. Stiamo ultimando, diciamo, i preparativi di connessione, un po' di cablaggio e quello che riguarda un po' la logistica dei seminari, insomma la disposizione dei tavoli, delle sedie. Siamo in tanti e tante, quindi non sono sicuro, insomma siamo sulla buona via di finire la preparazione.
1: Ringraziamo Supsonic dell'ACLAB di Brescia per essere stato con noi e ricordiamo l'appuntamento con l'Hackmeeting 2026, 3 giorni a partire da venerdì 12 giugno presso il centro sociale Next Emerson di Firenze. Ciao, grazie mille.
2: Grazie mille a voi, vi aspettiamo qua a Firenze, siamo qua numerosi, venite a fare un giro.

0: Le manifestazioni in corso, tra l'altro anche a Brescia, solidali con le piazze antifasciste romane. L'appuntamento era poco fa, alle ore 16 in piazza Garibaldi. Noi vogliamo andare però in Colombia. In questo caso andiamo lì perché al ballottaggio il prossimo 21 giugno ci sarà tutto il paese. In gioco c'è l'equilibrio sociale della Colombia. Una vittoria della destra potrebbe infatti mettere in crisi gli accordi di pace del 2016 e favorire il ritorno del paramilitarismo. L'intervista con il professor Giacomo Finzi, docente di relazioni internazionali all'Universidad Nacional de Colombia di Bogotà.
1: Parliamo di ballottaggio presidenziale in Colombia con Giacomo Finzi, che è professore di relazioni internazionali all'Universidad Nacional de Colombia nella città di Bogotà. Ben tornato Giacomo Finzi su queste frequenze.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Anadurto, sempre un piacere accompagnare questi spazi di condivisione e riflessione sull'America Latina.
1: È un piacere nostro. Allora, dicevamo, il ballottaggio presidenziale che si terrà in Colombia il 21 giugno prossimo vedrà la sfida decisiva tra il candidato della destra radicale Abelardo de la Espriella e il progressista di sinistra Ivan Cepada. Si tratta di un voto storico che definirà se il paese continuerà sul percorso di riforme sociali iniziato dal presidente uscente Gustavo Petro o se virerà invece verso una restaurazione conservatrice. Al primo turno delle elezioni presidenziali, Abelardo de la Espriella, della destra radicale, ha ottenuto circa 10 milioni 100 mila preferenze, pari al 43,7% dei voti. Il candidato della sinistra progressista invece, Ivan Cepada, ha ottenuto circa 9 milioni 700 mila preferenze, ovvero il 41% dei voti. È arrivato quindi secondo. Allora, sono stati poi contestati dalla sinistra questi risultati. Infatti, Ivan Cepada, insieme al presidente uscente Gustavo Petro, hanno confutato ufficialmente i risultati preliminari, denunciando la presunta presenza di gravi irregolarità, anomalie nei registri elettorali. Hanno parlato anche di addirittura 850 mila schede sospette che avrebbero alterato l'esito del primo scrutinio. Quindi, Giacomo Finzi, a che punto è il dibattito in questo momento, a questo proposito, e che cosa è emerso da queste contestazioni sollevate dalla sinistra?
2: Sì, innanzitutto c'è stata una divergenza tra quella che è stata la posizione di Gustavo Petro, che in primo momento ha criticato i risultati elettorali, appunto denunciando un possibile frode, un possibile conteggio, un possibile, diciamo, una possibile alterazione dei risultati, addirittura 800 mila voti che sarebbero stati contestati dal presidente Gustavo Petro. Tuttavia, successivamente, proprio questo è successo il 31 maggio, quindi a poche ore dal realizzarsi il primo turno delle elezioni presidenziali, questa contestazione avvenuta al presidente Gustavo Petro in realtà non è stata seguita dal candidato presidente Ivan Cepeda. Quindi Ivan Cepeda, con un'altra tradizione politica che è ben più a sinistra, ma anche una tradizione anche, diciamo, più legalista, in realtà ha accettato già l'8 giugno, quindi circa una settimana fa, ha accettato ufficialmente il conteggio ufficiale dei voti. Quindi devo dire che questa polemica si è esaurita, e anche con una divergenza tra il candidato Ivan Cepeda, in differenza, in dissidio con Gustavo Petro. Non ha dato adito a una dissidenza, diciamo, una differenza politica tra i due leader politici, però anche offerto una soluzione più legalista dal candidato Ivan Cepeda, che ha accettato i risultati ufficiali, il conteggio ufficiale. Conteggio che, appunto, a differenza di altri paesi dell'America Latina, è avvenuto senza gravi episodi di contestazione. Penso alla situazione attuale che si verifica da quasi una settimana in Perù, dove il conteggio è ancora procede a rilento. Invece in Colombia il conteggio dei risultati è abbastanza rapido ed efficace per il momento, quindi effettivamente c'è stato un conteggio abbastanza effettivo, nonostante, un po' di numeri di voti, di schede.

0: contestate sia tuttavia presente, ci sono episodi di corruzione, quello senz'altro, però non sono gli 800.000 voti denunciati dal presidente uscente Gustavo Petro. Quindi direi che questa polemica si è esaurita dopo la prima settimana di conteggio.
1: Allora, rimanendo ancora sui risultati del primo turno, secondo la geografia elettorale emerge che la destra estrema è cresciuta anche nei quartieri popolari. Volevamo chiederti, secondo te, come mai?
0: Sì, questa è una domanda molto importante. La geografia elettorale prevede una separazione, una divisione netta del paese, ovvero dove nei contesti rurali c'è una differenza importante tra quella che è la costa caraibica e la costa pacifica, che hanno appoggiato in grande sostanza il candidato Ivan Cepeda, mentre la parte centrale andina del paese, che tra l'altro rappresenta la maggior parte della demografia colombiana, ha appoggiato il candidato outsider Abelardo de la Espreia. Quindi questa geografia non è una novità, il paese è abbastanza spaccato da questo punto di vista già da diverse tornate elettorali e presidenziali, e tuttavia quello che sorprende adesso non è solamente questa divisione tra la parte andina centrale, dove tra l'altro ci sono le principali città Bogotà, Medellin e Cali, ma anche appunto la differenza tra la parte andina e la parte delle due coste, costa caraibica e costa costegna, che e costa pacifica, che rappresentano una proporzione minoritaria della popolazione. E dal punto di vista urbano, ecco, le principali tre città del paese, Bogotà, Medellin e Cali. Bogotà tradizionalmente è una città che ha avuto un elettorato tradizionalmente progressista e di sinistra, con diversi sindaci progressisti. Tra l'altro il presidente uscente Gustavo Petro è stato sindaco nella principale capitale del paese, quindi è un elettorato tradizionalmente progressista. Medellin è una città tradizionalmente conservatrice, un bastione di quello che è la corrente politica dell'uribismo, quindi dell'estrema destra colombiana. Cali, direi, in termini storici era l'espressione di una grande proprietà terriera da una parte, il Valle del Cauca, ma dall'altra parte c'aveva anche un'espressione popolare molto importante, cosa che soprattutto a seguito della ribellione popolare del 2021, l'estallido sociale del 2021, si era tradotto in voti importanti nella città di Cali per il patto storico, dove il patto storico aveva avuto consensi importanti. Ora, in questa tornata presidenziale vediamo che anche nella geografia elettorale dei quartieri popolari, quindi anche una città come Bogotà, che è quasi 10 milioni di abitanti, se si osserva quartiere per quartiere, si osserva anche una crescita esponenziale importante della destra estrema e della destra estrema nei quartieri popolari. Non è un fenomeno nuovo, non è un fenomeno esclusivamente colombiano, direi un fenomeno latinoamericano, ma anche globale, che una destra sociale, una destra radicale estrema raccoglie consensi importanti nei quartieri popolari, e raccoglie consensi importanti soprattutto tra un elettorato giovane, tra le classi popolari tendenzialmente di estrazione popolare, ma anche con scenari di precarietà lavorativa e precarietà sociale, raccoglie consensi importanti, e anche tra un vento importante di antipolitica. Ricordiamo anche appunto che il governo di Gustavo Petro ha appunto raccolto consensi importanti da una parte nei settori popolari, ma dall'altra ha anche polarizzato lo scenario, lo scacchiere politico dell'elettorato di destra estrema, che non si vedeva rappresentato dal candidato uribista Paloma Valencia, la candidata Paloma Valencia, che non ha raccolto i consensi aspettati e sperati. Quindi il candidato de la Espreia, che visto come una figura di outsider, sicuramente ha raccolto consensi in maniera efficace e con una campagna elettorale soprattutto sui social media e con nelle ultime settimane, dopo tra il primo turno e il ballottaggio, anche riempito le piazze delle principali città del paese. Quindi, se tradizionalmente era la sinistra che riempiva le piazze, ecco, quest'ultima settimana, 10 giorni, anche il candidato Abelardo Despreglia sta riempiendo le piazze. Questa settimana ci sono state importanti comizi nella città di Cartagena, nella città di Barranquilla, dove veramente migliaia di giovani soprattutto hanno appoggiato il candidato outsider di estrema destra. Quindi è anche un fenomeno popolare, è una campagna portata avanti sui social media con gli influencer e anche foraggiata con immensi capitali raccolti in maniera non solamente lecita, perché comunque Abelardo Despreglia raccoglie anche un consenso di quello che è un mondo che raccoglie l'alleanza tra i paramilitari e i gruppi neoparamilitari e anche le affiliazioni mafiose, soprattutto della costa caraibica, soprattutto io direi il clan Char, che è un gruppo, una famiglia molto importante e influente nell'ambito politico ma anche imprenditoriale della costa caraibica, e raccoglie consensi importanti e foraggiamenti e finanziamenti importanti. Quindi direi che i quartieri popolari delle principali città hanno votato in maniera abbastanza importante e inedita, direi, nella città di Bogotà e anche nella città di Cali. Medellín direi che è una città tradizionalmente conservatrice e di estrema destra, quindi non c'erano gli estremi per avere un consenso importante. Quello che considererei anche nella geografia del paese è che invece alcuni dipartimenti che tradizionalmente sono stati orientati all'estrema destra questa volta hanno optato per il candidato del patto storico, direi anche dipartimenti vicino al dipartimento di Antioquia, come direi Caldas o anche altre zone della zona caffettiera che richiama una zona conservatrice, questa volta hanno appoggiato il candidato progressista. E un ultimo dettaglio nella geografia elettorale anche non ha colpito molto la candidatura di Paloma Valencia, la terza in ordine di voti, candidata del Centro Democratico di affiliazione uribista. Non ha convinto l'elettorato colombiano di estrema destra, che invece ha optato per deporre i propri voti verso il candidato Abelardo Despreglia. Quindi i voti che tradizionalmente andavano ai candidati dell'uribismo, quindi questa figura di Paloma Valencia nel binomio con Juan Daniel Oviedo, non ha convinto l'elettorato tradizionalmente di destra, e quindi questi voti sono stati dirottati su un partito che fino ad ora non esisteva, un partito emergente, questo Defensores della Patria, e quindi i voti del tradizionale elettorato del Centro Democratico sono stati dirottati verso Abelardo Despreglia. Non è un fenomeno nuovo, anche nel 2022 c'era stato uno spostamento di voti importanti dal Centro Democratico verso un altro candidato di estrema destra, che era stato Rodolfo Hernández, che arrivò secondo e quindi arrivò al ballottaggio, venne poi sconfitto al ballottaggio da Gustavo Petro. La differenza importante è che questa volta nel 2026 Abelardo Despreglia, quindi il candidato di estrema destra, supera di almeno poco meno di 1 milione di voti, però abbastanza un numero ingente di voti, il candidato del patto storico Ivan Cepeda. Nel 2022 i voti di Gustavo Petro superavano quelli di Rodolfo Hernández. C'è da dire che se sommiamo i voti del candidato Abelardo Despreglia e Paloma Valencia, quindi le due principali liste di estrema destra, da un punto di vista puramente aritmetico questi voti basterebbero per raggiungere tranquillamente il 50%. C'è da fare un'operazione veramente millimetrica di sommare voti tra non solo Paloma Valencia e il suo binomio è un'altra figura molto importante, anche lui è un outsider della politica colombiana, Juan Daniel Oviedo, che era un tecnico, se vogliamo, una figura non della destra estrema, che ha accettato la candidatura con Paloma Valencia, e che ha avuto un consenso importante. Bisogna vedere questo binomio, chi è dei due ha portato più voti, perché fondamentalmente i voti di Paloma Valencia verranno tradotti quasi matematicamente al candidato Belardo Velasprella. Invece i voti che ha portato Juan Daniel Oviedo, che appunto era la formula vicepresidenziale, non automaticamente andranno a Belardo Velasprella, soprattutto per tematiche legate alle comunità LGBTQ+, che rappresentano una fetta di elettorato importante e che, vista e considerata la campagna omofoba di Abelardo Velasprella, probabilmente verranno sanzionate al ballottaggio in termini o di astensionismo o di voto nullo o addirittura appunto di voti che andranno verso Ivan Cepeda. Quindi il calcolo non è così certo. E detto ciò, un altro aspetto da considerare è la differenza tra il primo turno e il ballottaggio. Il ballottaggio generalmente in Colombia raccoglie un maggior numero di votanti. La Colombia è un paese con una forte tradizione astensionista, sebbene il voto sia un voto obbligatorio, e tuttavia il secondo turno è sempre, il ballottaggio è sempre più sentito dall'elettorato. Stiamo parlando più o meno di una partecipazione al voto di circa 55-60% dell'elettorato attivo. Da considerare anche l'aumento dei voti, quindi già al primo turno rispetto al 2022 c'è stato un aumento significativo dei voti. Penso che Gustavo Petro nel 2022 non era arrivato alle stesse cifre di Ivan Cepeda, quindi Ivan Cepeda, sebbene sia arrivato secondo, ha raggiunto quasi 10 milioni di voti. Quello che stupisce è certamente il consenso raccolto dall'outsider Abelardo Velasprella, che, come lo dicevi tu in apertura, ha superato i 10 milioni di voti. Quindi detto ciò, il secondo turno, il ballottaggio chiamerà nuovi elettori che non hanno partecipato al primo turno, forse perché nessuno dei principali candidati convincesse abbastanza, o forse perché anche c'è un elettorato che partecipa laddove il voto sia un voto decisivo, come lo è nel ballottaggio.
1: E Giacomo, potrebbero andare alle urne anche gli elettori, quelle elettrici che hanno magari un sentimento antifascista ma non sono convintamente a favore di Ivan Cepeda, oppure no?
0: Questa è una domanda molto importante, perché appunto la sinistra, ma anche il centro-sinistra, sta in questa seconda fase della campagna elettorale anche per convincere un elettorato di centro, ma anche di centrodestra, sta cercando di richiamare un voto antifascista, ed è importante aprire un fronte antifascista, sebbene appunto ci siano candidati del primo turno che non sarebbero disposti ad appoggiare Abelardo Velasprella al secondo turno. Quindi c'è questo, è un elemento importante che richiamare al voto antifascista. Direi che un altro aspetto importante è l'aspetto, diciamo, non solo in Colombia ma in America Latina in generale, è l'elettorato rappresentato dalla gioventù, quindi dai giovani elettori che magari al primo turno non hanno partecipato e che a seguito dei risultati del primo turno si sono immediatamente mobilitati. Penso alle università pubbliche ma anche private, ma penso anche ai quartieri popolari delle principali città del paese, si sono mobilitate proprio in virtù di questo voto antifascista, che è anche richiamo molto importante non solo al voto antifascista ma anche la condanna della violenza politica, simbolica e anche fisica nel caso della Colombia, che di fronte a una possibile vittoria di Abelardo Velasprella sarebbe un ritorno veramente ai massacri, alla violenza politica, al paramilitarismo e ai crimini di Stato molto possibilmente. Quindi sicuramente c'è un settore giovanile molto attivo, come in altri paesi del continente, penserei al Cile, all'Ecuador, alla Bolivia, che sono paesi, e anche il Perù ultimamente, dove i settori giovanili hanno un attivismo politico importante, non solo i settori studenteschi, universitari, ma anche nei settori popolari, urbani e anche rurali.
1: Andiamo verso la conclusione di questa intervista con Giacomo Finzi, professore di relazioni internazionali all'Universidad Nacional de Colombia, durante la quale stiamo trattando il tema del ballottaggio presidenziale che si terrà in Colombia il prossimo 21 di giugno. Allora, raccoglie consensi importanti il modello di sicurezza autoritario e l'antipolitica di Abelardo della Espreia, così ci hai detto. Andiamo quindi un po' ad approfondire il suo programma di governo, che è denominato Firmes por la Patria, che ha raccolto, come dicevamo, oltre 10 milioni di voti. È davvero applicabile questo programma, Giacomo Finzi, alla complessa realtà territoriale e sociale della Colombia, e quali saranno eventualmente le possibili conseguenze sui trattati di pace del 2016 con i gruppi armati in caso di cambio totale di colore politico alla presidenza?
0: Sì, diciamo che è un'agenda molto securitaria, quindi che ha proprio un richiamo a quello che può essere, in termini latinoamericani, il richiamo a, potrei dire in termini economici, macroeconomici e sociali, un'agenda che può essere quella di Milei in Argentina, quindi un taglio dello Stato, delle risorse pubbliche dello Stato, per esempio l'università, la salute, le pensioni, eccetera. Ricordiamo che, appunto, tra l'altro la Colombia non è un paese dove c'è uno stato sociale importante come l'Argentina, ma uno stato che comunque dagli anni 90 ha assunto il neoliberismo come ideologia di Stato, quindi che per l'appunto durante il governo di Gustavo Petro ha cercato di implementare delle riforme minime sociali, tra l'altro non implementate del tutto per le barriere politiche e l'assenza di una maggioranza decisa in Parlamento, nelle due Camere. Quindi c'è sicuramente un'agenda di taglio dello Stato, che appunto in Colombia, come anche il Cile e direi anche in Perù, è uno Stato minimo neoliberista, ma anche e soprattutto direi l'agenda contro la criminalità e soprattutto contro i gruppi insorgenti, i nuovi gruppi insorgenti, e anche un approccio contro, direi, il disprezzo anche alla povertà, che anche questo è un aspetto molto simile all'agenda di Milei e anche di altri governanti latinoamericani, che disprezza proprio l'agenda sociale di integrazione, le politiche inclusive dei governi di progressisti. Detto ciò, per tornare al secondo aspetto della tua domanda, gli accordi di pace, che tra l'altro quest'anno si compieranno i primi 10 anni dalla firma degli accordi dell'Havana, ecco, sarebbero molto messi a dura prova in un momento in cui appunto la conflittività politica e sociale del paese è appunto di esplodere nuovamente. Diciamo che anche durante il governo di Gustavo Petro il conflitto armato interno in Colombia non si è per nulla arrestato, anzi l'implementazione di accordi di pace purtroppo ha avuto serie difficoltà, non solo finanziarie ma anche operative. Quindi dopo la firma degli accordi tra Juan Manuel Santos nel 2016, dopo c'è stata una battuta d'arresto nel 2018 con la presidenza di Iván Duque, con Gustavo Petro dal 2022 c'è stata una politica molto ambiziosa, direi, della paz total, di negoziare con tutti gli altri gruppi armati illegali presenti sul paese, e che purtroppo non ha portato i risultati sperati. Detto ciò, c'è buona volontà, soprattutto dal candidato Ivan Cepeda, di portare avanti ulteriori negoziati e anche implementare l'accordo con le estinte FARC. Quindi sicuramente Ivan Cepeda rappresenta la continuità di una politica di pace, e Ivan Cepeda, ricordiamo che tra l'altro è stato un mediatore, una figura di dialogo non solo negli accordi tra il governo di Juan Manuel Santos e le FARC, ma anche in precedenza con i governi di Hugo Chavez, ha avuto un ruolo sempre di mediatore importante in termini di difesa dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. E invece, d'altro canto, l'agenda di Abelardo proporrebbe una guerra senza quartiere, tanto nelle zone rurali e come nelle zone urbane. Quindi veramente E lì anche la differenza importante con modelli quali quello di Milei, lì veramente si tornerebbe alla violenza politica con maggiori indici di violenza e violazioni di diritti umani e crimini di Stato, perché, come segnalavo poco fa, c'è un appoggio anche insito delle formazioni paramilitari e delle mafie locali che appoggiano questo candidato. Quindi sarebbe veramente un ritorno alla violenza e temerei anche che buona parte della sinistra, frustrata da una sconfitta elettorale, potrebbe soffrire il fascino del richiamo alle armi, perché comunque in Colombia la sinistra ha avuto tradizionalmente negli ultimi anni, ha sempre avuto un richiamo alla guerra di guerriglia che fino al 2016 era l'opzione, anziché l'opzione elettorale, un'opzione elettorale che fino al 2022 non era mai stata concreta e quindi storicamente la sinistra politica e sociale aveva optato per la via delle armi. Ecco, un'ultima cosa è la lotta alla criminalità organizzata. Ci sono veramente divergenze tra la politica, l'agenda governativa di Ivan Cepeda e l'agenda di Abelardo Espreia. Il modello di Abelardo Espreia è installare mega carceri di massima sicurezza, modello Bukele o modello Novoa in Ecuador, quindi violazioni di diritti umani, arresti preventivi, discriminazione, stigmatizzazione sociale, un clima anche di quello che si definisce in America Latina l'impiezza sociale, e invece direi che Ivan Cepeda ha un'agenda molto più umanista, vuole sicuramente trattare il crimine transnazionale, soprattutto anche la politica di droga, con un approccio molto più umanista e soprattutto il tema delle sostanze psicoattive con un approccio più di sostituzione graduale delle coltivazioni di uso illecito. Penserei alla coca, ma con un approccio molto più umanista, un approccio di sostituzione produttiva, di sostituire le coltivazioni di coca con prodotti agricoli che sarebbero redditizi per le popolazioni contadine. Detto ciò, le popolazioni indigene, anche per tornare al punto iniziale, le popolazioni indigene e afrodiscendenti, anche contadine, appoggiano in buona sostanza l'agenda politica e sociale di Ivan Cepeda, che per ora rappresenterebbe la continuità con il governo Petro, perché comunque tra i vari punti dell'accordo di pace dell'Avana il punto centrale resta sempre comunque la proprietà della terra, e con tutte le difficoltà del caso il governo di Gustavo Petro ha ridistribuito la proprietà della terra con indici importanti di assegnazioni di titoli di proprietà della terra non solamente alla popolazione contadina ma anche alla popolazione indigena afrodiscendente, che in ogni caso valorizza questi sforzi importanti.
1: È un paese diviso, polarizzato, come è il caso anche di altri paesi della regione. La Colombia, che voterà il prossimo 21 di giugno per scegliere il nuovo presidente, che, come ci hai detto, avrà delle sfide grandi ed importanti da affrontare. Però intanto noi ci fermiamo qui e andremo senz'altro ad aggiornarci dopo le votazioni. Intanto ti ringraziamo, Giacomo Finzi, professore di relazioni internazionali all'Università Nacional de Colombia, per essere stato di nuovo ai nostri microfoni.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: E noi torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dopo questa pagina dedicata alla Colombia, e torniamo in diretta con le manifestazioni antifasciste in corso oggi in occasione di quella che è la calata nera a Roma del Comitato Remigrazione Riconquista. Vediamo anche dalle notizie ANSA che proprio a Roma, all'interno del corteo dei neofascisti arrivati da tutta Italia, si sono scanditi per la maggior parte del tempo cori inneggianti al Duce. Noi però ci colleghiamo con Brescia, perché Brescia è tra le altre città che ha organizzato dei presidi di solidarietà con le manifestazioni antifasciste romane. L'appuntamento era alle ore 16, in questo caso in piazza Garibaldi, e noi ci siamo collegati con Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista. Un saluto.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, come sta andando il presidio di oggi a Brescia?
3: Continua a fluire gente, ormai mi pare che ci siano, ma sta crescendo continuamente, un'ottantina, un centinaio di persone. Noi ora abbiamo aperto un microfono e la possibilità a varie persone, rappresentanti di organizzazioni, semplici cittadini e cittadine, di intervenire e dire la propria sulla infezione razzista che rischia di travolgere la democrazia del nostro paese se non vi si ponesse un argine adeguato. Ci hanno raccontato, talvolta ci raccontano ancora, che non c'è nulla da temere, che queste cose sono una parentesi transitoria della storia. Sappiamo per esperienza che questa formula era già stata adottata nel ventennio e sappiamo anche come è andata a finire. Quindi la mobilitazione dei cittadini a difesa della Costituzione e per evitare che il razzismo diventi cultura di massa e principio di governo, la mobilitazione delle persone, dei popoli, è assolutamente indispensabile. Noi siamo qui per adesso in presidio, ci sono tutti gli striscioni depositati per terra, saranno poi presi dalle persone che qui stanno affluendo e andremo in corteo lungo Corso Garibaldi per poi all'altezza della Pallata entrare nel Carmine e concludere il nostro presidio davanti alla scuola Calini. Questo è quanto, grazie di averci contattato di nuovo, è molto importante che si senta nel paese che non ci sono solo i rigurgiti nazisti e razzisti, ma c'è chi vi si oppone.
2: Grazie a te Dino Greco, un saluto dalla redazione e ci riaggiorniamo in caso vi fossero novità. Grazie ancora.
3: D'accordo, grazie.
2: E quindi Dino Greco dell'Assemblea Permanente Antifascista, in occasione di questo presidio che si sta per trasformare in corteo, in occasione di quella che è oggi una giornata di lotta e di mobilitazione antifascista. Vediamo se riusciamo adesso a collegarci con Roma.

0: ci colleghiamo con Roma in occasione di questa giornata di mobilitazione lotta antifascista contro la calata nera. Due le mobilitazioni cortei in corso in questo momento, uno che si è dato concentramento alle ore 15 dal Colosseo in direzione di Piazza Vittorio, come deciso dalle organizzazioni CGIL, ANPI, il Comitato Antifascista Romano, a cui hanno aderito la rete No Kings, diversi centri sociali, realtà antifasciste del mondo, del movimento romano e non solo. Noi ci siamo collegati proprio con Roma, con noi c'è David della Rete della Conoscenza, un saluto.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, come sta andando il corteo?
1: Ma sta andando molto bene, siamo circa 20.000, molte realtà, collettivi, spazi sociali, sindacati, associazioni, veramente un grande corteo, siamo tantissimi, una marea di bandiere e una marea di persone.
0: Ecco, direi che il paragone d'obbligo, visto che ho visto poco fa le notizie arrivare dai media proprio che si trovano in questo momento nella capitale con voi e che stanno seguendo le manifestazioni, compresa quella dei neofascisti, hanno parlato di circa 4.000 persone presenti. Direi che i numeri sono nettamente differenti anche per fare una valutazione in merito alla partecipazione.
1: Sì, sì, i numeri sono decisamente più alti. Veramente moltissime persone in questo corteo come nell'altro.
0: Ecco, sì, manifestazioni diffuse in tutta la città, com'è un po' la partecipazione? Vedo anche dalle immagini che arrivano che ci sono giovani e giovanissimi a partecipare a questo corteo.
1: Sì, veramente molti giovani, molti studenti delle scuole, delle università, veramente tanti, tantissimi.
0: Ecco, ti chiedo in ultimo quali sono le parole d'ordine e dove vi trovate in questo momento, se vedi anche cartelli striscioni vista la partecipazione.
1: Ma in questo momento siamo su via Cavour, diciamo le parole d'ordine sono quelle chiare che abbiamo scandito in questi ultimi giorni, quindi stop alla emigrazione, fuck immigration e di fermare questa ondata nera che ha invaso la nostra città e che non è ben accetta dagli antifascisti, romani e di tutto il paese.
0: David, ti ringraziamo. David della Rete della Conoscenza, presente insieme a tante realtà in piazza in questo momento a Roma. Se ci sono novità comunque ci colleghiamo con voi appena possibile. Un saluto.
1: Un saluto a voi, grazie mille.
0: Ed era David, come tante altre persone a migliaia in questo momento nella capitale, sfilare contro la calata nera di mezza fascisteria proveniente da tutta Italia. Vediamo anche dalle notizie ANSA che ci sono presenti Veneto Fronte Skinhead, ma anche abbiamo letto Rete dei Patrioti, Brescia i Bresciani, che è una realtà fascista, neofascista locale che perme all'interno del tessuto bresciano e che si è spostata a Roma per cercare di raccogliere un po' di consenso, oltre a tanti altri gruppuscoli di estrema destra che si trovano in questo momento a Roma. Noi facciamo una breve pausa musicale, poi continuiamo con le dirette, proviamo a collegarci anche con la manifestazione in programma quest'oggi a Milano. Breve pausa e poi torniamo in studio.

nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ora proviamo a collegarci con Milano. Milano in questo momento, a partire dalle ore 16 in piazza Tricolore, metropolitana 4 del capoluogo lombardo, in programma una manifestazione che si è radunata sotto lo slogan "Da Milano alla Palestina, la casa è un diritto, unisciti allo spezzone palestinese". Sono tanti infatti gli appuntamenti di piazza oggi, non soltanto a Roma. Questo sabato 13 giugno in programma alle ore 16 la manifestazione per il diritto alla casa e per la Palestina, con il coordinamento 3 luglio in piazza Tricolore. Alle 20 poi la cena sociale e musica con le bande. Si chiama SBAM, Musica, Gioia, Rivoluzione, questa iniziativa in programma sia oggi sia il 13 che il 14 giugno a Milano. Vediamo se ci riusciamo a collegare, perché in questo momento sembra non essere immediato. Dovremmo collegarci con Andrea Delotto, nostro storico collaboratore, ma mi sembra che al momento non stia rispondendo. Proveremo a collegarci tra poco. Noi continuiamo comunque questa pomeriggio di collegamenti e dirette, facendo nuovamente una pausa musicale, vedendo poi se riusciamo a tornare su Milano oppure riandiamo a collegarci con Roma. Rimanete all'ascolto.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: E di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per ricollegarci con Roma, con le manifestazioni antifasciste, con quella partita circa un'ora fa da Piazzale del Verano, la manifestazione del movimento del diritto all'abitare, di USB, di Potere al Popolo e di tantissime altre realtà sociali e di movimento. Con noi collegata c'è in questo momento Giulia Calò di Potere al Popolo di Roma, proprio da questa piazza. Un saluto Giulia intanto.
2: Ciao a tutte e tutti, in questo momento siamo arrivate alla fine di questo bellissimo corteo che ha attraversato le strade della nostra città con una parola d'ordine chiara che è stata respingiamoli, un respingiamoli che ha detto chiaramente che di fronte ai razzisti, ai provvita e alla proposta di remigrazione che ci arrivano direttamente da quella che è la propaganda del governo Meloni, ma anche da una strada spianata da un centro-sinistra che ha completamente smantellato i diritti della popolazione migrante, la città risponde. È una città che ha risposto vedendo in piazza gli studenti, i lavoratori, il movimento per il diritto all'abitare, gli occupanti e i migranti che oggi dicono chiaramente che bisogna costruire un'alternativa. Siamo arrivati al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture dal ministro Salvini, il ministro più razzista probabilmente del governo, ma anche degli ultimi anni, il ministro colpevole delle tantissime morti in mare, delle leggi antisciopero, a rispondere chiaramente. Ma oggi insomma diciamo anche che bisogna costruire un'alternativa a questa classe politica che ci ha rubato il futuro per 30 anni, lo faremo anche domani insomma nell'Assemblea Nazionale che si terrà al De Aiba alle ore 10 per costruire un campo politico e sociale autonomo e indipendente che appunto risponda, resista con la parola d'ordine del cambiamo tutto. Sicuramente questa è una mobilitazione che non si ferma oggi, ma che appunto continua. Sappiamo benissimo che i pro vita e i pro remigrazione insomma che hanno sfilato oggi in questa città sono gli stessi che poi portano avanti le politiche di guerra, riarmo e sfruttamento. Quindi a questo continueremo a rispondere in piazze importanti come la piazza che c'è stata oggi.
1: Ecco, a livello simbolico, Giulia, eravate partiti da Piazzale del Verano con migliaia di persone presenti e anche due diciamo simboli di quelle che è la propaganda salviniana, una ruspa e un carro armato, giusto? Siete arrivati davanti al MIT e cos'è successo?
2: Beh, siamo arrivati davanti al MIT e insomma abbiamo bruciato questi due simboli per dire chiaramente che quel tipo di propaganda estremamente razzista ma anche guerra fondaia la respingiamo e la rimandiamo al mittente. Credo che questo l'abbiamo fatto anche nelle mobilitazioni di quest'autunno. Siamo stati qui sotto anche per dire che il ministro Salvini è un ministro sionista, e quindi da questa piazza è arrivata anche tantissima solidarietà al popolo palestinese, anche alla luce di quelli che sono stati, insomma, gli ultimi attacchi da parte degli Stati Uniti e di Israele a tutto il Medio Oriente, con la complicità anche del nostro governo Meloni, ma anche insomma al popolo cubano, che in questo momento sta resistendo al bloqueo. Quindi per tornare anche alla domanda che mi facevi, sì, abbiamo bruciato questi simboli. È stato un momento in cui abbiamo voluto appunto rivendicare il fatto che un'alternativa a questo esiste, e sicuramente era in questa piazza e non all'interno del palazzo che abbiamo di fronte in questo momento.
1: Ecco, a chiudere il tutto, Giulia, poi ti lascio alla manifestazione che, come ci dicevi, si sta avviando alla fase conclusiva. Come è stata la partecipazione e soprattutto la composizione di questo corteo? Dalle immagini, anche in questo caso, abbiamo visto tantissimi giovani.
2: Sì, oggi c'erano tantissime giovani, ma non solo, eravamo al fianco dei migranti, gli stessi migranti che oggi comunque fanno parte della classe lavoratrice più sfruttata all'interno di questo paese. Abbiamo visto quello che è successo negli ultimi giorni, una cosa gravissima che insomma è indice del clima che si respira. Abbiamo visto anche qui in Europa quella che è la deriva razzista e autoritaria con i fatti di Belfast. Oggi, insomma, anche come Potere al Popolo ci abbiamo tenuto ad essere al fianco, a sostenere il movimento per il diritto all'abitare, che all'interno di questa città continua a rivendicare qualcosa che anche proprio ai giovani viene tolto sistematicamente, come il diritto alla casa, ai servizi e ad un salario dignitoso. Quindi sì, è stata una piazza con una componente insomma estremamente variegata, che ha richiamato all'unità di classe e che è proprio quella che secondo me ad oggi deve costruire e sta costruendo l'alternativa all'interno di questo paese.
1: Chiarissimo, Giulia Calò dell'esecutivo nazionale di potere al popolo del coordinamento nazionale di potere al popolo di Roma, dalla manifestazione antifascista dalla capitale. Grazie per essere stata con noi, un saluto dalla redazione.
2: Grazie a voi, un saluto.
1: E quindi era Giulia Calò da Roma in occasione di quella che è stata una delle due manifestazioni in programma oggi a Roma. Noi facciamo una breve pausa musicale e se abbiamo ulteriori aggiornamenti dalle piazze ve li diamo.
3: Roma, my teacher. If you know what that means, let's mix it up. There's only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento. Che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con un

è arrivata davanti al Ministero dei Trasporti e quella che si stava dirigendo partita invece da Piazza del Colosseo è ancora in corso e parlano dall'impianto di amplificazione di oltre 20.000 persone presenti. Noi però vogliamo tornare sul tema della remigrazione e delle violenze contro i migranti per andare in Irlanda del Nord e parlare di quanto accaduto a inizio settimana a Belfast. Decine di manifestanti unionisti antimigranti avevano dato fuoco inizio settimana nella notte a case e veicoli lanciando pogrom contro i residenti di origine migranti. La polizia ha impiegato cannoni ad acqua per dispendere i manifestanti alle porte di Belfast. Secondo l'autorità la situazione si è fatta tesa quando gruppi di manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, incendiando anche alcuni cassonetti. È stato quindi utilizzato un cannone ad acqua per disperdere questi manifestanti unionisti antimigranti venuti a fare veri e propri pogrom. Sul fronte istituzionale è arrivata la condanna di Starmer a metà settimana, ma i populisti di Farage hanno cavalcato le proteste alimentate anche dagli appelli diffusi sui social. Abbiamo fatto nella giornata di giovedì mattina un focus delle ore 12 dedicato proprio a questo con diverse voci. La situazione al momento si è ristabilita nella città dell'Irlanda del Nord, a Belfast, se anche ovviamente il tema della violenza antimigratoria resta e permea all'interno del paese.

Le 12:01, il focus di questa mattina di Radio Onda d'Urto dedicato a quanto sta accadendo in Irlanda del Nord, in particolare a Belfast. Bruciano per un'altra notte le strade di Belfast, decine di manifestanti unionisti anti-migranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando pogrom contro i residenti di origine migrante. Una seconda notte di scontri, seppur meno intensa della precedente, sta di fatto che la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti a Glengormley, una cittadina che si trova alle porte di Belfast. Secondo le autorità la situazione si è fatta tesa quando gruppi di manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, incendiando anche alcuni cassonetti dei rifiuti. È stato quindi necessario utilizzare i cannoni ad acqua per disperdere la folla. Sul fronte istituzionale è arrivata la condanna di Starmer, ma i populisti di Farage cavalcano le proteste, alimentate anche da appelli che sono diffusi sui canali social. Uno di questi è stato rilanciato anche da Musk, che istiga alla rivolta. Il primo ministro nordirlandese Michelle O'Neill ha definito le violenze puro teppismo, mentre il segretario di Stato britannico per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha affermato che non c'è alcuna giustificazione per questo tipo di distruzione. Hanno preso la parola anche i familiari della vittima. Non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare l'ostilità. Siamo devastati, ma la protesta pacifica è l'unica via da seguire. Abbiamo molti migranti che danno un contributo prezioso al nostro paese, anche nel sistema sanitario e nel settore dell'ospitalità, e dipendiamo da loro per il buon funzionamento del nostro paese. Non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare l'ostilità, hanno detto appunto i familiari della persona, della vittima che è stata aggredita da un richiedente asilo di origine sudanese. Oltre a Belfast, manifestazioni si sono svolte anche nel centro di Glasgow, in Scozia, manifestanti anche a Edimburgo e in alcune zone dell'Inghilterra, in particolare Southampton, dove già

0: c'erano stati scontri diversi giorni fa. Andiamo con ordine, sentiamo Carlo Giannuzzi, il nostro collaboratore e curatore della posta podcast Diario d'Irlanda.
1: Buongiorno, saluto a tutti e a tutti. Questa seconda notte, la notte scorsa, è stata decisamente più tranquilla. Ci sono stati alcuni disordini un po' più distante dal centro di Belfast, a nord-ovest, in una zona che si chiama Newtown Abbey, dove un gruppo di manifestanti giovani, giovanissimi, incappucciati, hanno cercato di attaccare la polizia, che però la notte scorsa era più preparata, ha fatto addirittura arrivare agenti dalla Gran Bretagna e ha schierato quindi cannoni ad acqua. In questo modo ha contenuto appunto questi disordini intorno a una grande rotatoria a Newtown Abbey lungo la Antrim Road, che è la strada, la lunga strada che parte proprio dalla zona in cui lunedì sera si è verificata questa efferata aggressione, che è stata poi utilizzata come pretesto per le violenze di martedì sera, che, come ho avuto già modo di dire ieri nel collegamento con Michele, hanno riguardato quasi esclusivamente le zone a maggioranza unionista, diciamo così, protestante. Ieri sera, mercoledì sera, ci sono stati, oltre che a Newtown Abbey, anche alcuni disordini a Derry, però, ripeto, tutto sommato molto molto meno gravi rispetto a quelli di martedì sera. Il bollettino dice che 12 agenti di polizia sono stati feriti, la polizia poi ha fatto 16, ha operato 16 fermi. E ecco, un'altra cosa che si può dire, diciamo un aggiornamento rispetto a quanto ci siamo detti ieri, è che la famiglia della vittima dell'aggressione, Stephen Ogilvy, è intervenuta, si è esposta molto per cercare per fare appello, insomma, alla calma e soprattutto per fare appello a tutte e tutti, a chiunque, insomma, di evitare di diffondere notizie false, incontrollate. Questo perché fin dall'inizio è stato fatto il possibile da parte dei soliti noti, perché tutto questo, oltre che nelle piazze, lo sappiamo benissimo, si sta combattendo questa battaglia culturale, come si dice, sui social, lo sappiamo bene anche con la partecipazione abbastanza attiva del solito Elon Musk, che ha un pubblico piuttosto sterminato. È stata combattuta proprio sulla diffusione di notizie false, per cui all'inizio si è detto da subito e si è insistito che questo quarantenne fosse morto, invece non era morto, che fosse stato decapitato, che fosse una che l'aggressione fosse totalmente indiscriminata, che ha un suo rilievo, perché quello che si voleva ottenere era di diffondere il più possibile la paura del gesto indiscriminato, che potesse colpire chiunque. Per cui quando invece è emerso che l'aggressore e l'aggredito si conoscevano, allora si è provato a dipingere l'immagine di una persona un po' semplice, addirittura con problemi di udito, che aveva cercato nei giorni precedenti di aiutare questo giovane di origine sudanese ad ambientarsi nel quartiere, e invece sta emergendo, ma non è il caso adesso di approfondire, che invece questo Stephen Ogilvy avesse da parte sua anche un passato difficile, con un numero piuttosto alto di reati, di condanne accumulate a partire dal 2020.
0: Questo quindi un po' l'aggiornamento di cronaca. Carlo, che tu sappia, sono previste manifestazioni nella fine settimana anche da parte di realtà antirazziste, di movimento, per rispondere anche un po' a queste aggressioni?
1: Al momento l'unica cosa che ho visto riguarda la città di Belfast, in cui alcuni piccoli gruppi repubblicani dissidenti, quindi non allineati con Sinn Féin e di tendenza socialista, quelli un po' più di sinistra, anche se sono molto piccoli, hanno emesso dei comunicati, hanno diffuso anche dei volantini, soprattutto nei quartieri nazionalisti repubblicani di Belfast, dicendo che si opporranno a qualunque tentativo di criminalizzazione, diciamo di aggressione, di intimidazione nei confronti dei cittadini di origine straniera che vivono appunto nei quartieri nazionalisti. E quindi questa è forse la presa di posizione più forte. È possibile che nel fine settimana si organizzino presidi di in solidarietà appunto con la comunità, le comunità migranti nelle sei contee, così come è possibile che nel fine settimana ci sia anche un riacutizzarsi delle tensioni invece da parte degli estremisti di destra, degli estremisti unionisti e lealisti. Però per il momento devo dire che non ho visto nessuna notizia precisa in merito.
0: Carlo Giannuzzi, grazie, allora intanto e a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
0: Come dicevamo, quindi, manifestazioni oltre a Belfast si sono svolte anche nel centro di Glasgow in Scozia, a Derry, ci ricordava Carlo Giannuzzi. A Glasgow centinaia di manifestanti si sono radunati in diverse aree della città con il volto coperto, molti scandivano slogan, sventolavano bandiere britanniche e striscioni. Decine di manifestanti si sono materializzati anche nella serata a St. Andrew's Square a Edimburgo, hanno marciato lungo Prince Street gridando slogan, accendendo fumogeni e sventolando croci di Sant'Andrea. Circa 100 persone hanno organizzato una manifestazione a Ayr. In Inghilterra decine di manifestanti hanno sventolato bandiere britanniche di San Giorgio davanti a un hotel di Southampton, un tempo utilizzato per ospitare richiedenti asilo. Vi proponiamo l'audio che ci ha inviato da Londra Claudio Ceruti, nostro collaboratore.
2: Da martedì scorso Belfast è al centro di violentissimi scontri. Tutto è cominciato con l'accoltellamento di un uomo da parte di un cittadino sudanese, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. In poche ore i video dell'aggressione hanno fatto il giro dei social, accompagnati da fake news, come quella che la vittima fosse morta, amplificati da influencer di estrema destra e anche dallo stesso Elon Musk. È bastato questo per far scendere in piazza centinaia di persone. Nelle aree orientali e settentrionali della città, i quartieri storicamente legati alla comunità unionista e lealista, è andata in scena una violenza che non si può descrivere altrimenti che come un pogrom. Gruppi di persone in passamontagna hanno incendiato automobili e abitazioni, alla caccia di stranieri e persone non bianche, con posti di blocco, ricerche porta a porta, con persone scelte per il colore della pelle e costrette a lasciare le proprie case, in alcuni casi finite anche incendiate. 27 persone hanno dovuto abbandonare la propria casa. Quello che stupisce non è solo la brutalità, ma la velocità con cui si sono verificati gli scontri. Nel giro di poche ore dall'accoltellamento le strade erano già piene di aggressori. Un copione che abbiamo già visto, un fatto di cronaca che coinvolge persone migranti o di origine straniera, amplificato immediatamente sui social e innestato su una narrativa preesistente che indica nell'immigrazione la causa di ogni male. È quello che è successo pochi giorni fa a Southampton, dopo l'omicidio di Harry Novak. È quello che ha alimentato le proteste dell'anno scorso contro i rifugiati. Ed è il filo che collega anche le manifestazioni in questi giorni a Liverpool e Glasgow, scese in piazza sull'onda di Belfast. Il primo ministro Keir Starmer ha come al solito condannato le violenze, senza però nemmeno pronunciare le parole razzismo o immigrazione. Di immigrazione parla invece volentieri Nigel Farage, leader di Reform UK, che denuncia i fallimenti del sistema britannico e si appella a quella che chiama la fredda rabbia che corre nel paese. In risposta, associazioni antirazziste, gruppi religiosi e organizzazioni della società civile hanno convocato per sabato una manifestazione di solidarietà nel centro di Belfast. Ma per questa sera si prevedono già nuovi scontri. In un paese dove qualcuno ha imparato a trasformare fatti di cronaca in un innesco e ogni straniero o persona non bianca in un nemico pubblico.
0: Questo quindi Claudio Ceruti, nostro collaboratore da Londra. Questa notte, seconda notte di disordini in Irlanda del Nord, ha avuto un bilancio di 12 agenti feriti e 16 arresti. Una situazione decisamente più calma, soprattutto a Belfast, rispetto alla notte precedente. Sono stati però attacchi contro lavoratori di origine straniera e migrante in altre zone, come riporta il Belfast Telegraph. Un'infermiera è stata inseguita da 4 uomini mascherati fino all'Ulster Hospital nella contea di Down. Inoltre, lavoratori e assistenti domiciliari di origine straniera hanno evitato i turni di notte temendo di essere presi di mira dai gruppi di lealisti segnalati in diverse località dell'Irlanda del Nord. La polizia locale ha diffuso anche immagini di 2 giovani a volto scoperto, riprese durante i disordini di Belfast, invitando chi è stato fotografato a farsi avanti ora e chiedendo la collaborazione del pubblico per identificare queste persone. Su quanto sta accadendo a Belfast abbiamo raccolto il commento di Enrico Terrinoni, ordinario di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia e anche autore e traduttore, soprattutto di Joyce, ma non solo, giornalista, autore questa mattina di un editoriale sulle pagine del manifesto dal titolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese. Sentiamo cosa ha cercato insomma di raccontare in questo editoriale.
3: Buongiorno, ho provato a dirimere una questione un po' complessa, un po' paradossale, ossia il fatto che i movimenti anti-immigrazione che sono nel nord dell'Irlanda localizzati nella comunità lealista filo-britannica, unionista e chiaramente non in quella nazionalista repubblicana, rappresentata in gran parte da Sinn Féin e da partiti simili, hanno un corrispettivo nel sud, ovvero nella Repubblica. Sono scoppiati dei disordini nel 23 e nel 24 nelle zone popolari di Dublino, molto simili a quelli che abbiamo visto a Belfast, e nel sud il movimento anti-immigrazione è un movimento che si sfoggia, diciamo, il suo patriottismo, un sovranismo tipo in salsa irlandese, e tra l'altro ieri alcuni dei rappresentanti del nord lealista hanno persino chiesto a rappresentanti del sud di andare a unirsi in questa battaglia comune contro l'immigrazione. Ed è un terreno molto scivoloso, perché nel sud quelli che sono questi, un po' chiamiamoli così, patrioti dell'ultima ora, sono parte del bacino elettorale nazionalista, e quindi mettono in difficoltà proprio quei partiti che parlano dell'Irlanda Unita, della prospettiva di un'unificazione, ma anche però dal punto di vista dell'apertura, non della chiusura. E quindi Sinn Féin è chiaramente un partito sempre stato contrario alla xenofobia, a qualunque tipo di chiusura, e però si ritrova adesso anche a dover fronteggiare queste frange molto minoritarie che però fanno tanto rumore.
0: Ecco, che tipo di dichiarazioni ci sono state da parte dei rappresentanti della Sinn Féin?
3: Ma Sinn Féin ha condannato chiaramente questi atti di teppismo lealista e di estrema destra, e non c'è stato nessun tipo di esitazione in questo. La sindaca di Belfast, che è di Sinn Féin, ha ricevuto minacce di morte per la sua condanna, e Mary Lou McDonald, la presidente di Sinn Féin, che però sta nella Repubblica, ha persino detto: guardate che questi che fanno queste manifestazioni sono gli stessi che bruciano il tricolore, le nostre bandiere nelle loro manifestazioni di luglio, quando c'è la stagione delle parate. Per cui non bisogna fare confusione, non è che c'è un'Irlanda che si sta difendendo, c'è una estrema destra fomentata da personaggi che sono sempre stati inequivoci in questo, e che però cercano di dividere proprio il movimento repubblicano in nome di un patriottismo che però non ha nessun senso.
0: Ecco, è anche vero che i quartieri repubblicani di Belfast non sono stati, come dire, coinvolti da queste violenze. Sarebbe interessante capire il perché potrebbe essere appunto che il Sinn Féin esercita ancora un controllo molto forte su questi quartieri.
3: Ma no, è il discorso che la comunità nazionalista, diciamo, chiamiamolo così, quelli che noi, che a volte i giornalisti un po' sciatti chiamano i cattolici, non sono cattolici per niente, nazionalisti repubblicani, sono una comunità internazionalista, e quindi basta camminare per le stradine di Belfast, nei quartieri popolari nazionalisti repubblicani, per vedere bandiere palestinesi, per vedere le bandiere di tutto il mondo. E la xenofobia è stata dall'altra parte, è stata dalla parte dei realisti. Questo è un po' l'equivoco. Noi quando parliamo di nazionalismo, in Italia siamo abituati al nazionalismo di difesa, quelli che si vogliono proteggere, invece lì è un nazionalismo di resistenza, per cui sta dentro la cornice di... non è solo Sinn Féin, è proprio il sentire popolare che mette questa comunità al riparo da qualunque tipo di accusa xenofoba.
0: Ecco, nell'editoriale di cui facevamo riferimento tendi a sottolineare, ci tieni a sottolineare che non è solo cronaca, perché bisognerà poi capire anche gli sviluppi delle ultime ore ci dicono che disordini sono stati anche a Glasgow, a Southampton, dove appunto c'erano stati episodi molto simili non più di 10 giorni fa.
3: Sì, le mie fonti sul campo, insomma, i miei amici giornalisti che stanno a Belfast sono tutti inequivoci in questo. È chiaro che c'è un'orchestrazione da parte della lista e da parte dell'estrema destra pro Brexit, per cui ci sono anche influenze d'oltremare. Ma il problema reale è che c'è un disagio evidente, e il disagio evidente è quasi tutto interno alla comunità lealista nel nord e delle azioni popolari nel sud, cioè c'è un problema di disoccupazione, di allocazione di case popolari, c'è un grande problema di coabitazione fra etnie in certi posti del nord, per cui queste cose prima o poi scoppiano, ed è la lettura che stanno dando i giornalisti più raffinati, è che non scoppiano in maniera così organizzata senza che qualcuno le ha organizzate, insomma c'è qualche dietro una mano che sicuramente stava aspettando solo questo, la miccia che facesse esplodere il tutto.
0: Chiarissimo. Enrico Terinoni, grazie e buona giornata, a risentirci.
3: Buona giornata a voi.
0: Enrico Terinoni, ricordiamo, ordinario di letteratura inglese presso l'Università per Stranieri di Perugia, nonché autore e traduttore, soprattutto di Joyce, ma non solo, e giornalista, autore di un editoriale questa mattina sul Manifesto dal titolo Lealisti e Patrioti, la nuova polveriera irlandese. Il focus di Radio Onda d'Urto dedicato questa mattina a quanto sta accadendo in Irlanda. Noi cerchiamo adesso di avere un nuovo collegamento in diretta. Dovremmo raggiungere Riccardo Michelucci, giornalista, autore di libri sul conflitto anglo-irlandese, che è già stato ospite alla festa di Radio Onda d'Urto. Riccardo Michelucci, grazie per essere con noi, buona giornata intanto.
4: Salve a tutti e a tutte, buongiorno.
0: Allora Riccardo, intanto ti chiedo, come dire, un parere insomma di carattere come dire generale su quello che sta accadendo. Che idea ti sei fatto tu della situazione?
4: Beh, è una situazione che ricorda molto quella che è accaduta a Southampton qualche giorno fa, no? In seguito appunto alla vicenda di Henry Novak, il ragazzo ucciso nel dicembre scorso. È una vicenda che ricorda quanto accadde invece nell'autunno del 2023 a Dublino. Insomma, ci sono degli eventi di cronaca che diventano dei detonatori politici, che vengono sfruttati da gruppi di estrema destra che si coagulano e si radunano attraverso i social, attraverso le piattaforme, attraverso l'incitamento aperto da parte di elementi come Tommy Robinson, che è un pluricondannato estremista xenofobo, estremista di destra britannico, e anche il grande diciamo agitatore della destra mondiale, se vogliamo, che è Elon Musk, anche se poi ieri sera ha smentito il fatto che lui abbia incitato, però resta il fatto che su X lui ha retweetato continuamente molte di questi incitamenti. E purtroppo è un po' una situazione sociale esplosiva che coinvolge, però, che questo è bene sottolinearlo, perché la popolazione irlandese nel suo complesso non ha il DNA razzista, ma coinvolge i quartieri lealisti. Sono quegli stessi quartieri che negli anni 70 e dopo andavano ad attaccare le comunità, i quartieri cattolici, e insomma anche il paragone insomma è abbastanza eloquente, insomma, tra i pogrom dell'estate del 1969, che videro dare alle fiamme centinaia di abitazioni appunto abitate dai cattolici. Per fortuna adesso non siamo su quelle dimensioni lì, però abbiamo visto abitazioni anche i cittadini immigrati, insomma, negozi presi di mira, auto date alle fiamme, insomma c'è una situazione di razzismo diffuso che purtroppo non sembra nemmeno essere stata placata, visto che ieri sera è stata la seconda notte di scontri e di violenze gratuite sia a Belfast che in altre località dell'Irlanda del Nord.
0: Ecco, non solo in Irlanda del Nord ma anche negli altri paesi del Regno Unito, ecco, c'è un motivo per cui queste manifestazioni così violente succedono in Gran Bretagna? C'è qualcosa, insomma, che magari hanno i comuni mortali sta sfuggendo nella comprensione di questi fatti?
4: Beh, diciamo che la Gran Bretagna, forse più di altri paesi europei, insomma, c'è questa estrema destra che riesce a infiammare diciamo le periferie e sicuramente per quanto riguarda l'Irlanda del Nord è un brodo di coltura molto favorevole. I gruppi lealisti, che poi spesso sono più i giovani che non hanno vissuto il conflitto, insomma sono giovani che appunto la generazione del dopoguerra e riescono insomma a trovare in alcuni agitatori, citavo Tommy Robinson, c'è Jamie Bryson, ci sono tanti elementi insomma che riescono a radunare grandi gruppi e sicuramente insomma è purtroppo è un po' un copione che stiamo vedendo un po' anche nel resto d'Europa, anche se forse in Gran Bretagna c'è un qualcosa in più. È difficile capire quale sia il motivo di questo qualcosa in più, sicuramente viene cavalcato anche a livello elettorale. Ieri Nigel Farage ha fatto una conferenza stampa dove in un certo senso ha sposato insomma quelle che sono le tesi, se possiamo chiamarle così, dei contestatori, insomma, e purtroppo sappiamo che è l'attacco diretto un po' alla democrazia che sta avvenendo un po' in tutta Europa e anche nel nostro paese.
0: Ecco, quali sono gli anticorpi a queste latitudini che in qualche modo potrebbero disinnescare quanto sta accadendo?
4: Beh, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, quello che è confortante è il fatto che ci sia, sì, da una parte appunto un brodo di cultura, ci sia nei quartieri lealisti un terreno fertile per le violenze, ma dall'altro lato, insomma, si sono subito organizzati anche gruppi di cittadini dalla parte, cioè lì c'è proprio una dicotomia anche visiva, no? Gruppi di cittadini sono scesi in piazza per denunciare il razzismo, per manifestare solidarietà alle comunità finite nel mirino, insomma delle contromanifestazioni che sono un po' come dire, anche la fotografia abbastanza eloquente, insomma se si va a Belfast oggi si vede da una parte delle periferie, le periferie che cosiddette cattoliche, diciamo così, ci sono le bandiere palestinesi, c'è una solidarietà internazionalista, mentre dalla parte opposta vengono esposte con grande orgoglio, può sembrare assurdo, ma le bandiere israeliane. Quindi in questa dicotomia si può leggere un po' tutta anche le contraddizioni della società nordirlandese. L'importante è a questo punto, visto che Sinn Féin è il partito di maggioranza relativa sia in Irlanda del Nord che nel resto della Repubblica e ha all'interno del proprio DNA diciamo i germi dell'antifascismo e comunque del rispetto anche dell'immigrazione, cercare di contenere queste proteste, che non soltanto sul piano dell'ordine pubblico ma anche nel controllo un po' dell'opinione pubblica. Sicuramente il problema è di ordine pubblico in questo caso, non a caso ieri sera sono ritornati in scena per le strade di Belfast e questa è un'immagine abbastanza eloquente perché era da qualche anno che non si vedevano, per dire, i cannoni ad acqua della polizia, no? che sono stati utilizzati sia per disperdere i manifestanti che anche per spegnere i focolai, diciamo, e le fiamme. Questo è un po' un elemento che mancava da qualche anno e che ha riportato alla memoria insomma epoche lontane che si pensavano ormai chiuse, come quelle del conflitto appunto dagli anni 70 in poi.
0: Riccardo Michelucci, grazie per essere stato con noi e una buona giornata, a risentirci.
4: A voi, buongiorno.
0: Riccardo Michelucci, quindi ai nostri microfoni nella Focus di questa mattina di Radio Onda d'Urto, dedicato ai fatti accaduti in Irlanda del Nord, che continueremo naturalmente a seguire anche nei prossimi giorni. Riccardo Michelucci, giornalista, autore di libri sul conflitto anglo-irlandese, già ospite alla festa di Radio Onda d'Urto.
5: E sono le 17:50 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Siamo tornati e tornate in diretta dopo questo focus delle 12 realizzato nella giornata di giovedì mattina, dedicato a quanto successo nei giorni scorsi a Belfast, nell'Irlanda del Nord.
6: Lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, esauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna,

vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia.

Sono le 17:56 minuti qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. L'informazione continua, brevissimo come sempre l'appuntamento di Scuola Resistente che si è concluso il 6 di giugno. Vi riproporremo un'intervista andata in onda il 2 di maggio che è il nostro consueto collaboratore e autore della trasmissione Scuola Resistente ha realizzato sulle nostre frequenze. Stiamo parlando di Stefano Bertoldi. E poi, come sempre, alle ore 18:40 torneremo in diretta con il giornale radio e le notizie dell'ultimo minuto in formato breve. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.
2: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
4: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu 7 te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
5: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
6: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita. A urlare, voglio vivere.
7: Scuola Resistente, nuova puntata in compagnia di Renata Puleo. Intanto un ringraziamento a te a nome di tutti gli ascoltatori ad Onda d'Urto e di Scuola Resistente.
8: Grazie a voi per il fatto che comunque spesso mi chiamate ed è importante per diffondere idee, non tanto per la mia persona. Grazie mille.
7: Allora, ti chiamiamo intanto perché ci conosciamo da tempo, siamo colleghi e c'è grande stima, ma anche perché hai un passato di tutto rispetto, sia per le esperienze nel mondo della scuola, anche come dirigente, e oggi parliamo della tua parte particolarmente impegnata contro l'Invalsi. L'Invalsi è stato un cavallo di battaglia e di lotte per tanto tempo. Adesso molti colleghi purtroppo si sono piegati, moltissimi, a volte qualcuno protesta, c'è qualche sciopero, però diciamo di fatto la cosa sta andando avanti e sembrerebbe che sta abbracciando anche altre cosiddette competenze, questa parola che piace molto da un po' di anni nei piani alti del Ministero, ecco, le competenze digitali. Intanto Renata, che cosa è cambiato in questi ultimi anni? Qual è la tua opinione in merito anche rispetto a cosa si può fare come contrasto? E poi quella che almeno a me pare una novità nel questionario che ho visto circolare, almeno raccontata nella circolare della scuola, si parlava di questionario Invalsi sulle competenze digitali.
8: Ma dunque, io mi occupo di Invalsi dal 2004, perché nel 2004 ero ancora in servizio tu sai, insomma, non so se chi sta in ascolto lo sa, io sono stata una maestra, una direttrice didattica, poi nel 2000 mi hanno trasformato, come tutti noi, preside direttori didattici in dirigenti. E poi nel 2004 l'Imbasi ha cominciato a mandare le prove in forma sperimentale. Mi ricordo che c'era anche una prova, mi ricordo nel senso che ce l'ho in una cartellina, un fascicoletto di scienze per la quarta elementare. Poi hanno cambiato strategia, poi, come sanno ormai tutti, Imbalsi ha una copertura molto forte dal punto di vista legislativo, perché la buona scuola, già prima con l'autonomia, ma poi con la buona scuola di Renzi, di fatto è diventata il questore, chiamiamolo così, del servizio nazionale di valutazione per conto del Ministero, cioè una specie di perito unico per valutare la scuola attraverso la valutazione degli apprendimenti degli alunni. E si è stabilizzata questa cosa in vari step, che loro chiamano gradi, e che sarebbero i due gradi della primaria, seconda e quinta, il grado della secondaria, che per loro è l'ottavo, secondaria di primo grado dell'ex scuola media, e i due gradi delle superiori, per loro il decimo e il tredicesimo, che sarebbero la seconda delle superiori e l'ultimo anno prima dell'esame di maturità, per il quale le prove Imbalsi sono previste come obbligatorie. E entrano anche nel curriculum dello studente come valutazione, quindi anche diciamo così sovravanzando, ma questo di fatto già dal decreto legislativo 62 sempre buona scuola, sopravanzando quella che è la valutazione dei docenti, addirittura delle commissioni, no? Perché una commissione certo è autonoma, ma non può non tener conto di quello che è successo durante la scuola dell'obbligo e le superiori per lo studente che stanno esaminando.
7: Renata, tu hai toccato un tema fondamentale, ecco, prima di andare oltre, perché spesso viene sottovalutato.
8: No, interrompimi pure, perché sennò diventa un fiume.
7: Che la valutazione è una fase cruciale del processo, non solo di apprendimento, ma anche del gruppo classe che partecipa a un progetto insieme ai propri compagni di classe, allo studente, alla studentessa, insieme al proprio docente. È un rapporto che si crea nel tempo, che ha bisogno di tempo, che non può essere svalutato in quella sessione, appunto, di questionario a crocette, che magari vede il ragazzo o la ragazza magari particolarmente stanco, stanca, o magari che non gli va proprio quel giorno di farlo. Insomma, è una banalizzazione della valutazione, che è un pezzo fondamentale del rapporto formativo tra un adulto e una persona che è lì per apprendere, per crescere insieme. Ecco, scusami la digressione, perché a volte questo aspetto viene un po' sottovalutato.
8: È importante, perché di fatto quando io nella scuola che dirigevo, sempre con l'appoggio ovviamente del collegio docenti e dei genitori, ho rifiutato di far svolgere le prove Imbalsi, mi era arrivata una così bonaria, diciamo così, diffida, in cui mi si diceva che la valutazione è obbligatoria, un obbligo di servizio. La mia risposta, che secondo me è l'unica ancora oggi possibile, è che la valutazione è la parte per il tutto dell'insegnamento, cioè non esiste, come dicevi tu, possibilità di insegnare, cioè di dare il segno a qualcuno e di riceverlo in cambio dai propri studenti, come dice Garbista, se l'insegnante non valuta. Poi l'insegnante valuta continuamente, bene, male, non lo so questo. Sicuramente lo fa in modo pervasivo, anche solo con uno sguardo entrando in classe, non solo facendo le prove di verifica, facendo fare il tema, interrogando. Oddio, adesso queste due cose bisogna evitare di farle, perché bisogna tenere al centro, in posizione paritaria, lo studente rispetto all'alunno, rispetto all'insegnante, al maestro, che è un'altra bestialità odierna, perché i poteri possono essere distribuiti, ma sono dissimmetrici in una classe, anche nello stesso gruppo dei pari. Quindi hai ragione tu, è un processo, non è un fermo immagine. Un test è un fermo immagine. E su questo ci sono due questioni. Una tecnica, che se volete vi posso anche spiegare, visto che parliamo anche di intelligenza artificiale, come si costruisce, come si somministra, come si valuta una prova in Balzi, come si fa un questionario, come si fa il rapporto finale che l'Imbalzi pubblica, che finisce su tutti i giornali con grandi strepiti. Però c'è una questione politica. Cioè, la questione politica è quella a cui accennavi tu, che va a toccare la libertà di insegnamento, le modalità con cui appunto insegni, e anche politica, noi che siamo nell'osservatorio contro la militarizzazione, tu sai di che cosa sto parlando, perché ogni forma di addestramento che avviene attraverso una modalità secca e precisa, cioè sì o no, non esistono zone grigie nei test Imbalzi, neanche nelle cosiddette prove aperte, perché le prove aperte sono comunque costruite sulla base dell'intelligenza artificiale ormai, quindi è l'algoritmo, gli algoritmi che con una rapidità incredibile, accumulando una quantità incredibile di dati, elaborano diciamo così, il range delle risposte che possono essere anche nelle risposte aperte quelle giuste rispetto a quelle sbagliate. Quindi non ci sono solo le crocette, ecco, perché l'Imbalzi oggi ama molto parlare di valutazione formativa, cioè il formativo sarebbe, se guardate per esempio l'editoriale di Ricci su Imbalzi Open in occasione di queste prove di quest'anno, ogni anno ne fa uno ma sono tutti uguali da anni. Lui che cosa dice? Dice certo, bisogna usare le prove dell'anno precedente, perché è chiaro che quelle dell'anno in corso non sono disponibili, quelle dell'anno precedente, per capire con gli alunni come sono fatte, che cosa se ne può fare, come possono essere utilizzate, decostruite, e questa è educazione formativa, è valutazione formativa, scusate, non solo sommativa. Quindi il taglio politico viene e sta dentro la parola addestrarsi, ci si addestra per stare in formazione. Stare in formazione per gli antichi romani era la disposizione di una legione. Ecco, è esattamente questo. Guardate, non sono esagerazioni, perché poi molti dicono: mamma mia, che passaggio come dire acrobatico. No, non è un passaggio acrobatico, è proprio così. È proprio così, perché a furia di avere cellulare in mano, di dover fare prove 90 o 45 minuti al computer senza poter ritornare su quello che si è fatto, senza sapere dopo perché si è data una risposta o perché no, perché non c'è accesso a quella prova se non dopo la pubblicazione del rapporto, capite bene che significa stare a tempi forzati, a marcia forzata, torno all'esempio dei legionari, più formiche legionarie che non legionari romani forse, che girano in tondo quando non trovano la strada. E quindi diciamo c'è una questione tecnica enorme, anche proprio nell'elaborazione del rapporto, che è campionario ovviamente, perché se tu sondi 2,5 milioni di studenti, tra l'altro facendo escludendo spesso alunni non italiani, perché lo chiedono gli insegnanti, escludendo sempre gli alunni certificati, escludendo ora le infinite sigle dei bisogni educativi speciali, perché le fanno o diverse o non le fanno. Nel rapporto finale, fatto su un campione diviso per macro regioni e per ordini di scuola, ovviamente che cosa viene fuori? Da anni è stato rilevato, se guardate su ROARS infinite di volte, da matematici, insomma di rango, sto parlando di accademici, non nella mia persona, che la modalità di elaborazione statistica è fallace. Cioè quella modalità lì è utilizzata perché è la meno costosa, questo è quello che poi è venuto fuori, per esempio rispetto a quelle che usano i PISA OX, che comunque sono campionari fin dall'inizio, è fallace, cioè il dato che viene fuori è appunto questa curva di Gauss, cioè a sinistra ci stanno i pessimi, a destra il gruppetto degli eccellenti, la media è la gobba, e nella media ci sta il mondo. Quindi tra l'altro non è nemmeno significativo, come ben capite, no? Perché una curva di Gauss descrive un fenomeno di assoluta normalità barra normalizzazione. Questo,
7: ecco, no. Ma il problema non è solo questo, ma è anche quello della privacy e della, come si può dire, la tracciabilità di quel questionario. E perché dico questo? Perché leggendo la circolare, per esempio nella mia scuola, ma immagino anche in tutte le altre, ovviamente, si parla di una documentazione da compilare all'inizio della prova nell'aula di informatica dove si svolge la prova, con tutta una serie di dati e che poi vanno riconsegnati all'ufficio apposito, all'ufficio didattico della propria scuola. Allora mi sono chiesto, ma che dati si mettono? Cioè, in teoria, parlo da sociologo.
8: Dati sensibili.
7: Esatto, un ragazzo dovrebbe sedersi a caso in una postazione, la classe che si sa quanti sono, semplicemente l'età, quello che si dà per scontato, l'età, l'indirizzo della scuola si sa, cioè molti dati già si sanno in partenza a prescindere, no? Quindi possono essere anonimi, ma già sapendo dei dati che possono essere tra virgolette utili, però uno dà le credenziali al ragazzo, la ragazza si collega, fa la prova e si può controllare soltanto se tutti l'hanno fatto oppure no. Ma al di là di questo, cosa servono questi dati? Che cosa ci vogliono fare? Ecco, mettiamo un po' la pulce in orecchia dei colleghi che magari non si pongono troppe domande.
8: No, questi dati, come del resto il questionario genitori o quello che si compila in quinta primaria, sono molto importanti perché sono dati di contesto che secondo l'Imbarsi servono a valutare il cosiddetto valore aggiunto. Io lo chiamo l'IVA, no? Perché di fatto viene dal mondo economico questa locuzione, cioè quanto quella scuola ha aggiunto di suo rispetto al contesto socioculturale da cui proviene Pinco Pallino. Allora, sono dati sensibili perché l'Imbalsi ha risposto dopo che noi abbiamo fatto due reclami al garante e non ci ha mai mandato una risposta, malgrado l'ufficio del garante sia obbligato a mandare una risposta. Siamo stati assistiti da un avvocato dell'FLC e da un avvocato della CUB di Torino, ma non c'è stato nulla da fare perché l'Imbalsi ha laconicamente risposto a noi, a me, a Rossella da Tempa, altri che avevano firmato il documento, per cui queste due organizzazioni sindacali, che i dati avrebbero un elemento di sensibilità, e poi vi dico perché. Beh, però non è possibile arrivare dalle risposte al ragazzo. Falso, perché i codici sono in mano alle scuole, come hai detto tu, no? Quindi è chiaro che apri un codice, ma guarda, abbiamo provato io, Rossello, ho provato io con una mia ex collega che ha un istituto, dirige un istituto comprensivo qui a Roma, no? Cioè tu hai la chiave, entri e individui. Non solo, ma c'è un aspetto quasi paradossale per cui uno si chiede se ci prendono per stupidi, e penso che ci provino e ci riescano, ahimè, purtroppo molte volte. Nel PNRR sono individuati i progetti per la fragilità. Come si individua la fragilità? Con le prove Imbalsi. Come fai a sapere che Renata Puleo è un soggetto fragile e ha bisogno di un corso specifico finanziato dal PNRR nella missione 4 se tu non sai che prova Imbalsi ha fatto Renata Puleo? E certo che lo sai, è ovvio. Uno. Due. I questionari genitori, i questionari bambini di quinta, perché io mi sono sempre occupata, tu sei alle superiori, soprattutto di scuola primaria, Rossella di scuola superiore, abbiamo fatto un team così, insomma, Rossella la Tempa di Roar. Allora, nel questionario tu chiedi a un bambino che lingua si parla in casa. Allora, secondo te, questa cosa fa venire fuori? Che se il bambino risponde si parla marocchino, si parla arabo, cioè è chiaro che immediatamente è individuato in una certa classe di soggetti, mi pare ovvio, dato sensibile. Oppure se si chiede come è fatta l'abitazione di casa, di nuovo il dato certo è di interesse sociologico, socioculturale, ma tu lo sai già ste cose. Come dicevamo io e te forse qualche giorno fa anche per scritto, se la scuola che dirigevo io è a Prima Valle, in mezzo ai lotti dove sono stati cacciati da Mussolini e gli espulsi dal centro storico di Roma, e oggi è una zona, ma lo è sempre stata anche quando c'ero io, ad alto tasso migratorio e con un impoverimento veramente impressionante delle famiglie, Allora, che bisogno ha l'Invalsi di sapere che Renata Puleo, che va a scuola lì, ha una casa in un lotto che dove stanno stipate, perché questo gli è stato dato a tempo debito dall'ex IACP, Istituto Case Popolari, stipate 6 persone, 7. Ecco. Allora, questo lo si sa, perché la scuola che dirigevo è in mezzo ai lotti di Prima Valle. Quindi voglio dire, mi spiego, allora a cosa servono, si domanderà qualcuno, questi dati? Servono come? Servono alle ricerche più o meno sotterranee, perché l'Invalsi su questo aspetto della ricerca può fare per statuto registrato quello che vuole, cioè l'Invalsi può fare qualsiasi tipo di ricerca, è un istituto di ricerca autonomo per statuto, oltre ad essere, come ho detto, l'elemento chiave per incarico ministeriale e per legge, appunto sempre il decreto 62 e anche altri correlati, il perito di Stato, ok, del Ministero. Cosa se ne fa? Se ne fa quello che se ne fanno varie fondazioni, per esempio la Fondazione Agnelli, cioè si fa ricerca per esempio sulle soft skill, si fa ricerca sulle soft skill legate all'ambiente socioculturale, si fa ricerca per capire qual è la progressione, come dice un italoamericano, un ricercatore molto apprezzato dalla Fondazione Agnelli, Orazio Attanasio, per capire nel corso non solo dell'età evolutiva, sempre della persona, della bambina, del bambino di cui parlavo prima, ma addirittura andando indietro ai nonni, qual è la possibilità di influire su un nucleo familiare rispetto all'educazione di un bambino e di una bambina, perché possano entrare nel novero delle competenze. Le competenze, anche quella digitale, non sono una novità. Cioè quest'anno arrivano con più pesantezza nel meccanismo Invalsi, ma la competenza digitale e informatico digitale sta già nel testo delle 8 competenze liquidato dall'Europa, Commissione Europea, e quindi è stato oggetto, cioè era oggetto, uno degli oggetti delle raccomandazioni che l'Europa faceva all'Italia già dal 2000 in poi. Allora, cos'è una competenza digitale? Buona domanda, bisognerebbe scindere la

0: che io ho di guidare l'automobile, per esempio, è un'abilità. L'abilità ha una parte inconsapevole e una parte coscia, ha un pensiero lento e un pensiero veloce. Il mio pensiero veloce mi fa frenare se c'è un ostacolo in macchina, il mio pensiero lento mi fa fare una serie di altre operazioni, magari più piacevoli, più creative, mentre sono a bordo della mia automobile. Allora capite che questo già, il termine competenza, ha un'ambiguità lessicale, tanto che la Fondazione Agnelli se ne è occupata per un periodo per cercare di chiarire, no? C'è anche un testo della Fondazione Agnelli, cosa sono le competenze. Ok, veniamo al digitale. Digitale, vabbè, digitare sappiamo tutti qual è la sua storia etimologica. Oggi è diventato avere in mano una protesi. Ci sono due sociologi ed educatori spagnoli, uno si chiama Alonso, l'altro si chiama, mi pare, Ibáñez, in questo momento non mi viene in mente, che hanno scritto un testo che si chiama, qualche anno fa, La Ciudad de Dios, Allora, de Dios, allora, che cosa dice questo testo? Questo testo dice che si sta costruendo di nuovo la città di Dio agostiniana, solo che è una città atea, laica, dove la religione è quella del web, dei social, della protesi continuamente nella mano, in cui è la macchina che governa il soggetto, non viceversa. E anche qui bisognerebbe parlare di tutta la retorica sulla convivialità applicata alle macchine, su cui non diciamo molto perché, vabbè, c'è tutto un filone anche interessante, ma insomma, diciamo che già Simondon o anche Stiegler, che poi faceva parte del gruppo Ippolita, quindi gruppo anche di hacker, chiamiamoli così, diceva è molto difficile essere conviviali con la macchina oggi, che le macchine sono proprietarie, cioè, nel senso che sono di proprietà di qualcuno.
1: Ecco, no? Renato, noi diciamo stiamo arrivando praticamente in maniera naturale alla conclusione. Mi senti?
0: Sì, sì.
1: Pronto? Dicevo, stiamo arrivando in maniera naturale a quello che è poi la conclusione e la domanda che volevo farti, che poi forse è quella cruciale. Allora, molti potrebbero dire, va bene, però potrebbe essere comunque uno strumento utile, ci confrontiamo, va bene, spesso si scopre l'acqua calda, detto tra parentesi, ma a chi giova tutto questo marchingegno, che tra l'altro costa una barca di soldi, i nostri soldi pubblici, a chi giova? A quale classe sociale o a quale gruppo imprenditoriale può servire tutto questo marchingegno, ecco, per tirare le somme, per dire ok, va anche bene tutto l'aspetto di ricerca, l'aspetto sociale, sociologico e quant'altro, ma a noi ci rode il fatto che facciamo tutto questo per fare il favore a qualcuno, secondo me.
0: Sicuramente. Allora, guarda, la Chievatolo ha fatto un grande lavoro all'Università di Pisa e con la collega di cui in questo momento mi sfugge il nome, la Tafani Chievatolo, hanno fatto un ottimo lavoro su quelli che hanno chiamato i data despota. Quando un dato è despota? Un dato è dispotico quando è in mano di qualcuno che ne fa un uso di mercato. Allora, di tutti i nostri dati, anche questa nostra conversazione, non banalizzo, ma è così, fornisce una montagna, che noi forniamo gratuitamente, tra l'altro, di dati a una serie di piattaforme, di gruppi. Quando dico GAFAM, quindi i gruppi più importanti, dico poco, ma che ne so, anche l'industria degli armamenti, all'industria farmaceutica, cioè sono tutti dati che entrano per varie vie nel mercato dei dati. Il mercato dei dati produce profitto, certamente non per noi, noi lavoriamo gratis, no? Certe volte non lo produce nemmeno per chi lavora in questi ambiti, né a livelli di eccellenza, né a livelli di manovalanza, per esempio i minatori che raccolgono le terre rare in Africa non hanno nessun beneficio del fatto che quelle terre rare diventeranno poi parte di macchine intelligenti, aperte e chiuse le virgolette. E quindi poi abituano a questi strumenti, questo volevo dire, secondo me è molto importante, all'uso. piatto, sterile, ripetitivo dell'intelligenza artificiale. Voi avete visto che se mettete una qualsiasi parola sul vostro motore di ricerca, qualsiasi esso sia, libero o no,

0: vi appare un testo elaborato dall'intelligenza artificiale. Che cosa fa? Questo testo, l'ho detto già anche prima, a proposito degli algoritmi, chiama a raccolta tutte le informazioni che può, che ha già immagazzinato, no? Un enorme magazzino. Le elabora. Come le elabora? Un ricercatore francese ha fatto una ricerca molto interessante, una parte era pubblicata su Le Monde Diplomatique di qualche mese fa. Come scrive le sue risposte, i suoi test, a cui, di cui fanno man bassa i nostri studenti, no? Quindi appiattendo ancora di più il loro livello culturale? Ha una logica che si chiama ritmica retorica, è basata su due elementi. Il primo elemento si chiama dittico fulcro, per cui un'affermazione viene correlata da una congiunzione disgiuntiva. Cioè io dico, certo la trasmissione di oggi è importante, ma, e aggiungo qualcosa che contraddice quello che ho appena detto o attenua quello che ho appena detto. Questa è la prima manovra retorica, per cui è evidente la confusione e l'ambivalenza, se non ambiguità, che si crea. Il secondo elemento della ritmica retorica è il trittico. Il trittico che cos'è? L'intensificazione di un concetto attraverso la ripetizione. Allora, io dico, tu mi stai costringendo, mi obblighi, mi imponi, vuoi che io faccia quello... Mi spiego. Cosa serve questo rinforzo? Anche questo serve a creare uno stato di soggezione rispetto al testo che si sta leggendo, che può essere appunto, a seconda della pragmatica che lo informa, di tipo informativo o di tipo performativo, cioè ti obbligo, ti dico cosa devi fare, ti costringo, ripetuto più volte. Provateci a verificare questa cosa e la ritroverete pari pari. Noi che stiamo nell'osservatorio, Stefano, io non so se tu ti sei dedicato alla lettura del non papers del ministro Guido Crosetto sulla difesa totale, no? Come tutta una società deve entrare in difesa.
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì, esatto, perché diciamo su questo ci stiamo rientrando, cioè anche per far capire agli ascoltatori anche la giornata di oggi, di cui Radio Onda d'Urto si è anche occupata, Roma sa da che parte stare, abbiamo presentato 15.000 firme. Esatto, abbiamo parlato di israelizzazione, cioè è un modello che va, perché si parla anche di servizio civile, di obbligo di leva.
0: Di sostituzione del servizio civile universale all'interno dello stesso Ministero della Difesa.
1: Esatto, quindi diciamo è tutto coerente, si parla di addestramento, standardizzazione, in qualche modo la difesa diventa anche la difesa in qualche modo, che ne so, del Made in Italy o della dieta mediterranea, perché c'è un nemico esterno. È una guerra nuova quella a cui andremo incontro, che è basata ancora di più sulla distruzione dell'economia altrui, per poi magari poterla ricostruire noi buoni che andremo a ricostruire. E quindi una guerra contro i civili sostanzialmente, ecco. E Renata, cos'altro possiamo...
0: una guerra dove i civili sono invitati militarmente, di nuovo in formazione, a intervenire in quanto civili, ma anche semplicemente essendo resilienti, perché vi faccio notare, ma tu Stefano lo sai, e anche chi ascolta probabilmente lo sa, che la resilienza, che quindi è fatta di capacità di resistere a un urto, che è la capacità di adattamento, è la capacità di stare in un gruppo in modo cooperativo, eccetera, sono tutti aspetti che rientrano nell'addestramento militare oggi, anche in Israele, la capacità di reagire prontamente a una situazione, no? Allora, citavo il testo di Crosetto anche a proposito dell'intelligenza artificiale. Se lo leggete vedrete che questa ritmica retorica è ampiamente utilizzata, perché ha tutto un vocabolario tecnico, no? Sono accostate parole di uso comune, cioè la disinformazione è malevola contro la governance istituzionale, no? Che fa un po' ridere in un testo tecnico, a dire che... oppure non so, c'è proprio ci sono i paesi cattivi, no? Quelli pericolosi, vabbè, ovviamente sono sempre i soliti, la Cina, la Russia, ma non è di questo che volevo parlare, cioè per dirvi che bisogna provare, ecco, ad addentrarsi un po' di più in queste competenze che potrebbero diventare invece un grimaldello per capire meglio come funzionano le grandi piattaforme, come funzionano la vendita dei nostri dati personali, come funziona l'elaborazione di un testo. Io direi che allora se un insegnante facesse questo, educando le competenze digitali, farebbe, ma non è questo il senso. I protocolli che accompagnano le 8 competenze europee non vanno in questo senso.
1: Allora, nella speranza che questa nostra conversazione abbia aperto un po' di più gli occhi ai colleghi che magari volessero, con un minimo di coraggio, magari provare a opporsi in qualche modo, non so bene come, perché diciamo anche le forme di ritorsione o gli ammonimenti sono all'ordine del giorno. Anche qui parliamo di militarizzazione, non parliamo solo di presi di sceriffo, ma anche di controllori controllati.
0: Certo, repressione proprio, certo.
1: Esattamente, se uno si rifiuta c'è il collega della porta accanto oppure il capo tecnico che porta la classe direttamente nell'aula informale. Quindi diciamo che purtroppo le armi sono un pochino spuntate, però quantomeno possiamo dire di aumentare la consapevolezza, cioè, e di infondere anche ai ragazzi un senso critico nel mentre compilano con le crocette questa forma di valutazione veramente avvilente per chi si occupa da anni di formazione. E Renata, se non hai altro da aggiungere, siamo in conclusione, penso che abbiamo affrontato diversi temi.
0: Sì, molte cose, forse troppe.
1: Ci ritorneremo su questi temi, adesso ci premeva parlarne perché in molte scuole ormai siamo agli sgoccioli, le prove stanno per essere somministrate per l'ennesima volta.
0: E le semplicemente prove hanno già cominciato a somministrarle, perché con il fatto degli scioperi in base si è fatto furbo, è da marzo, è dal 2 di marzo che ha spalmato prove solo per la scuola del primo grado. Sono in 3 giorni fissi, per cui uno può essere
1: Renata, guarda, ci siamo proprio dimenticati anche di aggiungere questo elemento. Non vi sembra un po' strano che, appunto, per evitare che ci siano diciamo delle levate di scudi contro gli invalsi, appunto, abbiano spalmato le prove e si inventino sempre qualcosa? Cioè, voglio dire, siamo a scuola, non siamo in caserma, per cui la valutazione dovrebbe essere un atto libero. Purtroppo,
0: ci stiamo avvicinando ad essere in caserma. Noi siamo, fammi dire il nome esatto, perché se no in osservatorio ci bacchettano, osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole e nelle università, quindi riguarda anche la ricerca universitaria venduta all'esercito e alla difesa. Noi queste cose le diciamo costantemente, cioè purtroppo il tentativo è di trasformare le classi in caserme con la complicità degli insegnanti, che quando arrivano i militari si mettono in fondo all'aula e fanno i vigilanti e basta, no? Quindi la lezione la fanno i carabinieri, la marina, eccetera eccetera. Quindi,
1: ecco, questo è l'ultimo aspetto direttamente collegato al concetto di standardizzazione e addestramento. Poi è uscito fuori anche l'addestramento dell'intelligenza artificiale anche grazie all'invalsi, quindi questo feedback continuo in un crescendo di apprendimento. Esattamente, quindi buon proseguimento Renata con le
0: grazie,
1: tue battaglie,
0: buon pomeriggio
1: dentro e fuori l'osservatorio.
0: Grazie a Radio Onda d'Urto e a te. Grazie mille.
1: A presto, torneremo su questi temi. A presto.
0: Ciao, ciao.
2: La scuola è una cosa da stare in gabbia, cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, quelle cose lì non c'entrano, cioè nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la vita, a urlare voglio vivere.
3: Su su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
4: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
5: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
3: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

0: Tutti i sabati dalle 19 alle 20:30 in Radio Onda d'Urto e nella pagina ufficiale del programma
1: Vai Vai Brasile!
0: Radio Onda d'Urto, giornale Radio Flash delle 18:40. Oltre 20.000 i partecipanti alla manifestazione antifascista e antirazzista organizzata a Roma da CGIL, ampie da un ampio ventaglio di realtà antifasciste e di movimento per contrastare la calata nera sia del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista, sia degli ultracattolici antiabortisti del movimento Pro Vita e Famiglia. Partito dal Colosseo, il corteo si è concluso in una Piazza Vittoria strabordante di persone. Buona la partecipazione anche all'altra mobilitazione chiamata nella capitale sempre sotto lo slogan Fuck Remigration, dai movimenti per il diritto all'abitare romani e dall'area USB Potere al Popolo. E si è fatta sentire anche la risposta dalle altre piazze antifasciste chiamate in diverse città della penisola, tra cui Brescia, dove l'appuntamento lanciato dall'Assemblea Permanente Antifascista ha visto l'attraversamento di almeno un centinaio di persone. Numeri decisamente risibili invece per la piazza dei cattolici integralisti dell'area Pro Vita e Famiglia e per quella dei fascisti e razzisti del sedicente comitato Remigrazione e Riconquista. Durante il corteo di questi ultimi sono ovviamente partiti saluti romani, cori e inni fascisti, ed è anche per questo che dalle finestre affacciate sul percorso sono stati in molti ad affacciarsi per protestare rumorosamente contro il passaggio del corteo nero. Passiamo al Medio Oriente. L'accordo tra Teheran e Washington sembra materializzarsi. Secondo diverse fonti arabe, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si recherà domani in Pakistan insieme a una delegazione per avviare colloqui tecnici relativi all'accordo in via di definizione, sui cui dettagli è ancora difficile dare un riscontro per il susseguirsi di accuse, dichiarazioni e smentite. Il presidente americano Trump invece sembra discuterà dello sminamento dello stretto di Hormuz al vertice del G7 in programma dal 15 al 17 giugno a Evian-le-Bain in Francia. Se la riapertura del conteso passaggio commerciale dovesse confermarsi, gli Stati Uniti si offrono di fornire assistenza alle operazioni di messa in sicurezza e in questo contesto i paesi del G7 potrebbero unirsi all'iniziativa, ha riferito un altro funzionario americano in un briefing. Al vertice, ormai imminente, il tycoon terrà inoltre incontri bilaterali separati anche con i leader di Qatar, Emirati Arabi Uniti ed Egitto, nonché con il premier indiano Modi, con il quale discuterà un accordo commerciale con l'India. Potrebbe anche essere l'occasione di un riavvicinamento diplomatico tra i due premier, deteriorato a seguito degli scontri militari tra India e Pakistan. Secondo una fonte ufficiale degli Stati Uniti, Trump dovrebbe inoltre partecipare anche a una sessione di lavoro del G7 con il presidente ucraino Zelensky, con il quale avrà un incontro. Non prevista invece la partecipazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il concretizzarsi di un possibile accordo fa però irritare Israele. L'accordo renderebbe infatti Netanyahu ancora più debole sul fronte interno. Su quello esterno invece tutto appare immutato, almeno sul campo. Anche oggi Tel Aviv ha infatti elargito bombardamenti, violenze e distruzione tanto in Palestina quanto in Libano. Qui da questa mattina si sono intensificati i raid dell'IDF che hanno causato almeno 5 morti, mentre gli ordini di evacuazione immediata sono aumentati. Sono almeno 20 villaggi coinvolti nelle direttive israeliane nel sud del Libano e ben oltre la fantomatica linea gialla. L'ennesima violazione di un cessate al fuoco mai rispettato da Tel Aviv. Secondo un aggiornamento del Ministero della Sanità di Beirut delle ultime ore, dallo scorso 2 marzo salgono così ad almeno 3.756 le persone uccise e a 11.632 quelle ferite. Torniamo in Italia. È stata fermata 3 volte in 6 mesi. Parliamo di Annalisa, insegnante torinese e attivista di Extinction Rebellion, che continua a essere fermata e sottoposta a controlli e perquisizioni poliziesche perché considerata persona pericolosa. Questo nonostante non abbia alcun procedimento penale pendente o denuncia pregressa. A denunciare pubblicamente la situazione, la stessa protagonista della vicenda, che ha deciso di rendere pubblico l'accaduto dopo l'ennesimo fermo ingiustificato in pochi mesi, avvenuto in aeroporto a Malpensa mentre rientrava da Montreal per assistere il marito che aveva avuto un incidente. Casi analoghi hanno coinvolto decine di persone attive nel movimento negli ultimi 2 anni, che sono state costrette a volte a perdere il volo o a scendere il treno. Dal treno, denuncia XR. Sembra che le persone che in questi anni hanno partecipato alle nostre manifestazioni, ma non solo, anche in assenza di procedimenti giudiziari, continua il gruppo, siano finite in un registro riservato delle forze dell'ordine, che dà loro pieni poteri su come controllarle, senza che vi sia mai stato il parere di un giudice. E passiamo alla cronaca. Un aereo da turismo a 2 posti è caduto questo pomeriggio, attorno alle 16.30, in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurateca Civio, in provincia di Como. I 2 occupanti, 2 uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. L'aereo svizzero era diretto a Locarno. E chiudiamo segnalando un nuovo lutto per il mondo femminista. Dopo Lia Cigarini e Renata De Marco, è morta oggi Luisa Muraro, filosofa, docente universitaria, scrittrice, ma soprattutto una delle teoriche, delle voci più distintive del femminismo della cosiddetta seconda ondata e del pensiero della differenza. È stata tra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano e della Comunità Filosofica Femminista di Otima. Luisa Muraro è morta, scrive Laura Colombo sul sito della Libreria delle Donne di Milano. Con lei viene meno una delle grandi pensatrici del Novecento e di questo inizio secolo. Dico pensatrice, non solo femminista, perché il suo femminismo ha spostato il luogo da cui si pensa, mettendo al centro la differenza sessuale, quindi l'esperienza, la relazione, la lingua materna e l'autorità femminile. La perdita è collettiva e il dolore è grande, perché Luisa è stata per molte e molti una fonte di orientamento, una misura, una presenza capace di alzare il livello del pensare e dell'agire. Avrebbe compiuto 86 anni domani. Ed è tutto per questa edizione flash del giornale radio. Ora l'agenda dei comunicati e degli approfondimenti, poi di nuovo qui per vedere se ci sono aggiornamenti.

0: bone, cause you can't take it with you when you go.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di sabato 13 giugno. Anche quest'anno scegli l'informazione indipendente libera di Radio Onda d'Urto, dona il 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi 730 scrivendo il codice 0208 4620174. Lo trovi anche sul nostro sito radioondadurto.org. Ultimo appuntamento con Cum Panis, il laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47 di Brescia. Oggi, sabato 13 giugno, dalle ore 15 in poi, forno aperto, preparazione e cottura dei prodotti in forno a legna con degustazione e condivisione. Il contributo è libero ma consapevole. Portare grembiule, ciotola grande, tarocco, carta e penna se vuoi prendere appunti. Per tutte le informazioni l'email è info@magazzino47.org. Il laboratorio è tenuto da Paolino Paolo Zani. Cum Panis, laboratorio di panificazione al Centro Sociale Magazzino 47, è oggi a partire dalle ore 15, via Industriale 10, Brescia. Al via la festa della Resistenza, 16ª edizione, continuerà fino al 20 di giugno, si tiene presso il cortile delle scuole elementari Calini. Cucina popolare, bar, banchetti, associazioni, animazione e laboratori per bambini con l'associazione Saltabanco, laboratorio Mille Papaveri Rossi a cura di Siamo Gatti. Oggi a partire dalle 19, serata di apertura dedicata all'80° anniversario del voto delle donne, intervengono Lucio Pedroni, presidente provinciale dell'AMPI, Anna Frattini, assessore alla pubblica istruzione del comune di Brescia. Segue la musica dal vivo con le cantore. Tutto questo alla festa della Resistenza che inizia oggi via Nino Bixio 9 a Brescia. Continua fino a domani domenica la mostra degli artisti bresciani per Gaza intitolata Nonostante tutto la speranza. Si tiene ancora oggi e domani tra le ore 18:30 e le ore 21 presso Padri della Pace in via Pace numero 10 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, alle ore 18:15. Il film Le città di pianura, alle ore 18:30 e alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio 9, Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

Maggio con la radio 2026, terzo e ultimo appuntamento, domenica 14 giugno alle ore 18. Liberty, l'arte dall'Italia moderna, ci porta alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, Alba Duina, guida turistica di Bili Brescia. Il ritrovo è a Brescia in Piazza del Foro il 14 giugno alle ore 18:10. La visita dura circa 2 ore e il costo del biglietto di 15 euro è per l'ingresso alla mostra. I posti sono limitati, pertanto aspettiamo le vostre prenotazioni in Radio Onda d'Urto allo 030 45670. Maggio con la radio 2026 vi aspetta!

Radio Onda d'Urto, mancano ormai pochi minuti alle 7 all'appuntamento del sabato sera con Vai Vai Brasil. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, quindi a me non resta che salutarvi e invitarvi a non solo a finire di ascoltare il brano dei Psupsonica, che vi ricordo saranno ospiti della festa di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto, ma anche a ritornare sulle nostre frequenze domani mattina per una nuova pagina informativa che aprirà alle 8:30 con la consueta rassegna stampa di carattere nazionale. Vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di weekend a tutte, tutti e tutte.

0: Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao.
1: Amici ed amiche, anche quest'anno dal 13 al 20 giugno torna con la sua 16ª edizione la Festa della Resistenza. La festa avrà luogo presso il cortile delle scuole elementari Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia, nel cuore del Carmine Resistente. Eventi, presentazione di libri e proiezioni, cucina popolare, bar, banchetti delle associazioni, animazione e laboratori per bambini, ma anche molto altro vi aspettano tutti e tutte. Organizza, come sempre, la sezione Ampi Caduti di Piazza Rovetta in collaborazione con l'associazione Caduti di Piazza Rovetta. Per informazioni dettagliate sul programma, consultate i canali social ufficiali della sezione. Vi aspettiamo, numerosi e numerose, dal 13 al 20 giugno per una nuova grande edizione della Festa della Resistenza.

Buona serata a tutte e tutti, quindi anche oggi noi iniziamo il nostro programma di Viver e prima di tutto vogliamo ringraziare gli organizzatori della cena che è stata ieri nel magazzino 47 che abbiamo fatto. Una piccola cena con menù di carne e di vegano, cioè quindi ieri tutti quelli che partecipanti e organizzatori ancora una volta vogliamo ringraziare perché questi fondi sapete che noi stiamo facendo delle opere per aiutare gente, soprattutto che attraverso, non so, organizzazioni di femminile e giovanile e studenti per recuperare delle educazioni, settori e sanità, eccetera, eccetera. Quindi ancora facciamo in corso delle nostre opere e poi volevo anche ricordare quest'anno, come in febbraio, durante l'attività spettacoli che ha organizzato come lingua madre e alcuni componenti, organizzatori, aveva dato una mano per raccogliere materiali scolastici, quindi abbiamo già mandato una quantità di scatole via mare. Ancora non abbiamo ricevuto in Sri Lanka perché sapete che adesso prima dei problemi diciamo di blocchi Hormuz e anche blocchi quello di Mar Rosso e un container massimo 20 giorni, tra 20 giorni, un mese che andava partendo da Italia a Sri Lanka. Invece adesso almeno minimo 3 mesi vuole per andare, poi ha aumentato parecchio per come spese ovviamente. Cioè, quindi quel materiale è ancora in viaggio, noi non abbiamo potuto ancora ricevere e organizzare un evento per distribuire chi ha bisogno queste poi durante, dopo periodo di devastazione che abbiamo fatto completo alcune opere che da pulizia per iniziare istruzioni, cioè per cominciare per aprire scuole abbiamo dato tantissimo, cioè quindi ringrazio in questa occasione a tutti questi e anche il ricavo di cena ieri andrà a portare avanti questi progetti, quindi ancora una volta ringraziamento a tutti coloro che hanno dato il loro contributo e il loro supporto per portare avanti i nostri una sola battaglia sia solidarietà che politica. Quindi andando inoltre abbiamo parlato settimana scorsa una cosa che magari avete se ricordate è un cantante arrestato sotto legge antiterrorismo, cioè quindi
abbiamo parlato diverse volte, questa legge antiterrorismo è nata nel 1979 come una legge temporanea, ma durava finora, e il nuovo governo che come partito principale, GUP, che nel periodo 87-90 subito tanto e colpito tanto con quella legge, che ha utilizzato il governo a quell'epoca per ammassare, per rapire, per distruggere cadaveri senza nemmeno un processo. Cioè, quindi, quindi questo diciamo attuale governo, prima di prendere potere, anche il loro manifesto elettorale ha scritto proprio che andava a abolire proprio questa legge. Invece adesso sta parlando di modificare, e poi dice un ministro che finché si modifica questa legge, noi dobbiamo utilizzare, ma con attenzione, ma che comunque è nuovo, perché per arrestare, per detenere una persona sotto questa legge, che deve firmare il ministro della difesa, cioè il ministro della difesa che sempre e presidente che tiene in mano questo carico, cioè, quindi lui già ha firmato lui personalmente, quindi è leader del GUP, è presidente dell'attuale governo, e ha messo la sua promessa che aboliva, non utilizzava per nessun motivo, ma adesso e utilizzano anche senza motivi, cioè anche le cose piccole. Ci sono tante altre leggi che possono utilizzare per accusare, per avere giustizia o bla bla bla, ma invece questo loro ancora utilizzano. Quindi abbiamo parlato e abbiamo fatto diverse manifestazioni, assemblee, e a raccogliere firme e tante altre attività contro questo arresto e come libertà immediata. E quindi loro hanno dovuto prima di 14, compie 14 giorni, a lasciare e cambiare il loro punto di vista e opinione. Cioè, quindi vorrei leggere un attimino, capire cosa aveva fatto, cioè, questi giorni. Quindi si chiamava Ganesh Kumar Sangeetan, è accusato di sediazioni al posto di PTA, cioè il rap Gunasekhar Ganesh Kumar Sangeetan, recentemente arrestato in base alla legge antiterrorismo, ha ottenuto la libertà su cauzione dal procuratore generale, il quale gli ha ordinato di incriminarlo ai sensi dell'articolo 120 del codice penale. Di conseguenza è stato rilasciato ieri. La cauzione è stata connessa dopo che la polizia lo ha informato che il procuratore generale dello Sri Lanka gli aveva ordinato di incriminarlo per tradimento ai sensi dell'articolo 120 del codice penale, anziché ai sensi della legge antiterrorismo. Secondo quanto riportato dai media, il magistrato di Chavakacheri, e il paese, nome del paese,
e ha ordinato la custodia cautelare per 14 giorni del musicista tamil 24enne Ganesh Kumar Sangeetan, residente a Kilinocchi, arrestato dalla polizia di Kilinocchi il 2 giugno, ai sensi delle leggi sulla prevenzione del terrorismo, con l'accusa di aver cantato una canzone in memoria dei caduti in guerra. Ora il governo ha cambiato l'accusa in sedizione. Anche nell'incidente di Dipachellam, è un altro ragazzo che ha detenuto con questo, e dopo io magari ve lo leggo per capirla. Il governo afferma che agirà in base a questa accusa. Il governo e il ministro responsabile della polizia hanno iniziato a etichettare gli arresti come sediziosi. Il governo dovrebbe spiegare come decide se un'opera d'arte è sediziosa. Cioè, quindi non abbiamo capito niente. Che cavolo ha ottenuto cantando una canzone in questo genere e non è successo nulla, quindi perché il presidente Andrew Kumar cioè, vuole prendere questo tipo di azioni per guadagnare che cosa? Cioè, non lo capiamo niente. Cioè, quindi abbiamo parlato di un'altra persona che è Sat Kumar, e ve lo leggo anche questa notizia così per capire come accusano delle persone innocenti, e non so per contentare chi dopo qualche mese così non ha nulla di confronto loro, quindi si lascia libera, cioè, quindi però ha fatto danni per la persona e tutto quel periodo di arresti e poi cioè, fisicamente e mentalmente è una cosa grave, cioè, quindi Sakti Satkumar ingiustamente imprigionato e accusato ai sensi delle leggi sulla prevenzione del terrorismo è stato assolto e rilasciato oggi, qui parla di 9 febbraio 2021, dal Tribunale di Polgavela. Secondo i rapporti presentati al Tribunale dal Procuratore Generale il 25 gennaio 2021, è stato assolto e rilasciato dal caso del Tribunale di primo grado. Era stato arrestato dalla polizia di Polgavela il 1 aprile 2019, a seguito di una denuncia presentata da gruppi estremisti riguardo a una sua creazione pubblicità su Facebook. Era accusato di reati ai sensi delle sezioni 291 B del codice penale e della sezione 3 delle legge numero 56 del 2007 sul patto internazionale sui diritti civili e politici, dopo essere stato ingiustamente incarcerato per 4 mesi. Gli è stata connessa la libertà su cauzione il 5 agosto 2019, in seguito a una protesta di esponenti della sinistra, attivisti sociali,
scrittori e artisti del paese. Successivamente, nel corso del procedimento giudiziario, è stato richiesto il parere del procuratore generale in merito alla possibilità di procedere con le accuse a suo carico. Il giudice che ha esaminato il caso oggi, tenendo conto delle raccomandazioni del procuratore generale, ha assolto Saktik alle accuse e lo ha rilasciato. Cioè, quindi anche un ragazzo che è arrestato per una cosa di Facebook ed è tenuto 4 mesi, ma non trovato nulla di contro lui e l'ho rilasciato. Cioè, quindi, quindi è anche delle cassate, e il presidente viene subito a firmare suo coso per detenere, cioè questi giorni, diciamo di in carcere, sotto, come arrestato sempre sotto con questa legge prevenzione antiterrorista, e quello ex capo del servizi segreti dello Sri Lanka. Cioè, quindi quelli che hanno utilizzato queste leggi e oggi ormai e rovesciato la situazione, che lui adesso piange, adesso è in sciopero di fame perché trattano male il trattamento, cioè quando entra, cioè quando è arrestato, quando portato al posto o sia carcere o anche un altro posto che possono anche tenere dove vogliono loro, cioè quindi ha sfogliato tutto e quindi anche mettono dita nel culo per controllare. Cioè questo è tutti quelli che arrestano, cioè nel carcere succedono sempre. E poi abbiamo accusato, perché anche i nostri compagni diverse volte, e detenuti anche leader della Federazione Universitaria, e dato il suo contributo, cioè il suo leadership nella lotta permanente che è stata 2022. E anche lui è più un monaco, e sempre era come presidente degli studenti monaci universitari, e gli altro compagno che ha sempre tenuto con questa legge e hanno fatto tante cose e ha voluto anche uccidere, ma facendo noi come partiti politici, attivisti, socialisti, cioè come persone civile, così facendo pressioni, hanno dovuto anche a liberare, come oggi fatto per questo cantante. Cioè, quindi è sempre utilizzato in questa maniera, e anche cioè picchiamenti, torture, e anche ci sono gente morte con quelli. Cioè, quindi tutto questo è utilizzato tutti questi anni dal 1979. Adesso ormai è toccato uno di quelli che ha fatto torture, e oggi sta subendo lui, come secondo informazioni che parlano, però noi ovviamente noi non siamo d'accordo per nessuna ragione.
per utilizzare questa legge e torturare perché non sono nemico. No, non, cioè, meno male che con questo adesso tutte le media e tutta la società che si parla delle cose, si informa bene cosa succede dentro, e questo è per noi molto importante, però allo stesso tempo noi non siamo contenti che anche si usa questa legge anche per non sono nemico. No, deve essere abolito. Ci sono altri tante strumenti rilevare e avere giustizia, cioè quindi non so, battaglia non ferma qua, non sono contenti che hanno già accusato anche l'attuale governo e si sta cantando perché dicono a gente: guardate che noi bla bla bla non fermiamo anche chi c'era qua, però dietro questo devi avere una vergogna che e ancora porta avanti questa brutale legge. Cioè, quindi noi comunque combatto fino alla fine di abolire questa e non applicare un'altra come loro hanno proposto, più grave di questo attuale. Noi non lo permettiamo a portare avanti per far diventare legge e avanti davanti noi c'è una battaglia e poi anche la situazione attuale che ad aprire tutti gli occhi che tipo di legge questo può utilizzare per chiunque come vogliono. E loro, cioè quindi per sensibilizzare, per avere opinione pubblica, per abolire, credo che questa situazione che sarà un aiuto. Comunque noi portiamo avanti la nostra battaglia per avere giustizia. Ci sono leggi, dovete utilizzare questi, non come tipo questa legge prevenzione antiterrorismo, che una persona può decidere della vita dell'altra persona, questo non è giustizia, cioè, quindi noi combattiamo per la giustizia. Poi per capire come sta andando Sri Lanka, perché tutti chiedono come va adesso, perché sanno che 2022 che abbiamo dichiarato fallimento e poi è entrato come Fondo Monetario Internazionale, adesso siamo sotto osservazione dell'oro, cioè quindi come va? Cioè quindi il governo una parte si canta perché abbiamo fatto crescere l'economia, cioè quindi non abbiamo paura che cioè, possiamo quando inizia 2 gennaio 2028 tranquillamente pagare debiti e poi portare avanti la nostra economia, bla bla bla. Invece una parte come anche il Fondo Monetario Internazionale, facendo un rapporto 143 pagine, una parte che ringrazia al governo Sri Lanka che fa bene anche più che loro aspettavano, cioè quindi si cantano come insieme governo Fondo Monetario Internazionale, perché cosa? Perché loro hanno applicato tutte le cose come prezzo uguale, cioè prezzo uguale di spesa, cioè quindi nessun solidarietà, nessun sollievo che sostiene il governo, perché il Fondo Monetario dice no, non deve fare nulla e deve lasciare anche bollette che il costo deve applicare pienamente senza dare sollievo al governo, cioè quindi
questo tipo e anche tassare tutte le cose. Cioè, quindi Buono Sri Lanka è fatto in più di quello che aspettava uno fondo monetario internazionale, quindi hanno raccolto rupie, adesso è cresciuto fondo rupie e quindi è cantando per questo. Però l'altra parte è tassando, aumentando soprattutto bolletta del luce e non lo capiscono questo e porta a tanta gente alla fame, una parte, l'altra parte quelle piccole, medie industrie che si crolla, si danneggia perché a pagare, perché anche il Fondo Monetario, c'è cioè Banca Mondiale che dice il loro rapporto che uno dei costi più alti dell'asiatico e Sri Lanka. Cioè, quindi quelli che utilizzano energia che a loro attività, cioè devono applicare al prezzo questi, quindi è non battibile con gli altri prodotti attorno Asia o l'altro, cioè quindi non fa a fare esportazioni o trovare mercati eccetera eccetera, anziché così anche sono obbligati di chiudere le loro ditte, le loro attività, perché non puoi portare avanti. Cioè, quindi una parte che il governo si canta perché abbiamo raccolto, preso, cioè aumentando bollette, noi abbiamo lavato mani, che non lo diamo nessun sollievo, cioè quindi paga al 100% al consumatore e bla bla bla, va bene. Invece l'altra parte, che questo rapporto si parla di anche Fondo Monetario Internazionale, dice non è contento dell'altra parte, cioè i fondi valute estere e come si chiama, declina, cioè non lo cresce ma si stanno diminuendo, cioè quindi sta aspettando, come secondo del Fondo Monetario, e deve essere come si dice, quando tocca pagare i debiti con i debitori, per i debitori, cioè inizia gennaio 2028, che deve essere più o meno 13 miliardi di dollari per affrontare sia spese che pagare debiti. Invece adesso attualmente in Sri Lanka a fondo valuta estera c'è solamente 6,873 milioni di dollari, cioè quindi non è poco, cioè, è quasi anche meno di metà, cioè, quindi davanti noi abbiamo solamente un anno, qualche mese, non saprà, non crediamo che il governo possa raccogliere quelle mancanze, cioè. Quindi il debito estero nello Sri Lanka è aumentato anche, e adesso circa 54 miliardi di dollari, e 2025 era a questo 53 miliardi, c'è quindi aumentato anche i debiti dello Sri Lanka, che come era 49 miliardi tra periodo 2012 e 2025, quindi adesso si vede anche aumentato. Per confronto questo,
e noi non abbiamo abbastanza fondi riservati, cioè, quindi cosa sta facendo? E poi questo periodo che anche sta svalutando rupie, cioè quindi dollaro ancora va a stelle. La Banca Centrale dello Sri Lanka ha dichiarato che la rupia srilankese si è depressata di circa l'8% rispetto al dollaro statunitense tra il 1 gennaio e il 9 giugno 2026. Nel 2025 la rupia si era depressata del 5,6% rispetto al dollaro e solo nei primi 2 mesi di quest'anno si è registrato un leggero aumento dello 0,2%. Questo dato è emerso durante un programma speciale tenutosi sotto il patrocinio del governatore della Banca Centrale, il dottor Nandlal Virsing. Noi sappiamo che era uno dei, cioè, un agente del Fondo Monetario Internazionale, perché lui è stato anche un periodo prima di diventare come patroncino del questo diciamo banca centrale, e lui lavorava al Fondo Monetario Internazionale, cioè, quindi dopo qui ha avuto crisi che ha portato lui, ha messo questo carico perché così è totalmente a controllo loro mani. Comunque sia, per informare i membri del Parlamento sulla situazione economica attuale, che lui ha rilevato questi dati che quando c'era questa, no? E poi la Banca Centrale ha sottolineato che l'elevato costo delle importazioni di beni, tra cui carburante e veicoli, nonché la diminuzione degli flussi di valuta estera nel paese provenienti da settori come quello turistico sono state le principali cause del pressamento della rupia. Nel frattempo gli esportatori hanno posticipato la conversione dei loro ricavi in dollari, in rupie, provvedendo un ulteriore depressamento della valuta. Mentre gli importatori hanno aumentato gli ordini anticipati e gli accusati di dollari, acquisti di dollari. Anche i flussi di investimenti esteri dal paese attraverso titoli di Stato e la borsa di Colombo hanno contribuito al depressamento della rupia. Cioè, quindi questa è la situazione. Poi adesso hanno fatto anche come a causa delle pressioni valutarie, la Banca Centrale dello Sri Lanka ha ridotto a 30 giorni il tempo connesso agli esportatori per convertire i loro guadagni in valuta estera in rupie ai fini di sostenere la liquidità interna. Cioè, questo era dato periodo di 3 mesi, adesso è diminuito per un mese, cioè, quindi non sappiamo bene che con questo aiuterà oppure ancora sì, creerà un altro problemi di questo verso. Cioè, comunque sia,
Secondo noi questo governo non è tanto capace di fare, cioè segue solamente quello che dice Fondo Monetario Internazionale, ma Fondo Monetario Internazionale non riguarda per crescita e economia, Fondo Monetario Internazionale riguarda soltanto di salvaguardare i loro debitori, cioè quindi loro opinioni, loro osservazioni, loro consigli, tutto va verso quello, invece devono essere capacità di governo, come si dice, a negoziare con loro e applicare quelli che necessità per non danneggiare l'economia. Invece adesso, seguendo istruzioni di Fondo Monetario Internazionale, come stanno colpendo l'economia dello Sri Lanka, come abbiamo parlato di bolletta che è più caro della zona, quindi e quello non lo aiuta per crescita economia, ma debolire, cioè, quindi questo è una decisione che deve prendere il governo, ma non lo fa. Cioè, questa è, non so, preoccupazione e non so come andrà, e sicuramente come lupo che sa va con questa direzione, quindi il Fondo Monetario Internazionale è pronta a firmare, secondo loro, accordi, perché questo accordo andrà a finire a fine 2027, cioè quindi sicuramente se fa crescere l'economia dello Sri Lanka e se vedi che può andare avanti senza osservazione del Fondo Monetario Internazionale, magari anche di opinione pubblica che si dice, anche l'altra parte, mondo sinistra, che sempre a cacciare via il Fondo Monetario Internazionale. Quindi loro sanno che se dà opportunità di crescita economica dello Sri Lanka, vuol dire magari conseguenza che cacciare via il Fondo Monetario Internazionale, cioè invece per restare loro, per portare avanti vantaggio per neoliberalismo, e allora devi fare questo. Quindi stanno facendo benissimo il loro lavoro, e il problema è che il nostro governo, e poi parlava di tanti anni, come anche noi nel GUP abbiamo combattuto contro questo sistema, combattuto contro il Fondo Monetario Internazionale, e poi questo governo, almeno quando più o meno che capiva se poteva prendere, poteva avere opportunità di governare, ha detto almeno no, noi non lo seguiamo, questo, che quando magari, se tocca di con questa situazione economia, seguire qualcosa con il Fondo Monetario Internazionale, almeno noi teniamo, riapriamo discussione, che noi facciamo la nostra parte. Quindi se andiamo a un accordo, nuovo accordo con il Fondo Monetario Internazionale, noi non lo accettiamo, quello che ha fatto Ranil Wickremesinghe insieme al Fondo Monetario, che prima di cambiare governo, cioè, quindi, ma tutto questo è andato fumo. Invece pienamente si va d'accordo con quell'accordo firmato in precedente, e porta avanti questo. Quindi una parte cantano per crescita fondo rupie, e l'altra parte non lo guardano, quante persone che diventati poveri, quanti bambini annutrite, quante aziende sta chiudendo, quanti giovani scappando dal paese. Cioè questo, sì, una parte è un vantaggio per loro, perché adesso per trovare dollari, uno dei come si dice, canale che arriva, tanti dollari, e turismo, e poi secondo è
come si chiama, quelli mandano soldi e quelli i lavoratori esteri, cioè quindi, quindi i giovani che scappano, per loro è un vantaggio al governo, perché per scappare dal paese non è facile, cioè devono al minimo pagare adesso 15-20 mila euro. Quindi per trovare questi sicuramente devono avere i debiti e così via. Quindi quando c'è qua si accettano qualsiasi cosa per trovare qualche euro, perché per mandare giù, per pagare magari interessi, anche 50 euro magari loro, se trovano qualche part time prendono qualche, vediamo, magari 50 euro, io lo so che vanno al negozio quelli che mandano, agenzie quelli che mandano soldi, anche mandano 50 euro perché chiedendo perché tu c'hai 50 euro, cosa vale, cioè, no, perché io mia casa, mio terreno e ha messo in, come si chiama, come cauzione, e almeno devo mandare questo interesse ogni mese per perdere la proprietà, perché altrimenti quello che ha firmato può avere, si è cacciato via suoi genitori o a prendere proprio cancellare la sua proprietà e prendere loro. Cioè, quindi dietro questo ci sono un'area di storie e le cose brutte, storie brutte, ma parliamo un altro giorno per non allungare la discussione. Comunque, così, cioè, i giovani scappano e per scappare devono avere questi debiti, e quando al momento che possono guadagnare qualcosa e cominciano a mandare, per questo il governo, Banca Centrale, e si cantano, perché vengono dollari. Cioè, quindi non si sa questi dollari quanto piangono per averla, per mandarla. Cioè, comunque, e questa è la situazione per capire come va in Sri Lanka, e secondo noi in Sri Lanka va a questo modo, e per noi è preoccupazione sempre. Quindi non solo per criticare, ma stiamo facendo anche lottando per cambiare la situazione e migliorare la situazione dello Sri Lanka, la vita delle persone, quindi applicare la nostra politica, e ancora noi non siamo riusciti, cioè, quindi vicinato, ma purtroppo i nostri amici come GUP non mantenuto nulla, cioè, quindi stiamo spingendo attraverso popolo, e quelle promesse, quelle che dovevano fare, devono fare, devono applicare, non dare possibilità di ancora inserire quei vecchi politici. Invece noi diciamo sì, fino a fine di questo governo non lo torniamo indietro, ma siamo pronti di con nuovo programma, e questo stiamo facendo di praticare prima dell'occasione, che a far capire gente e far anche avere idea nostra come applicare. Quindi sentiamo sabato prossimo con la nostra programma. Viva la

Yogi. Ravi J. Royster.

Ehi, hey, questo è Virus, direttamente dal Made in Brescia, per Radio Onda d'Urto, supportata all'Hip Hop Underground. Vai, Virus!

Partecipa alla vita di Radio Onda d'Urto. Scrivici e chiamaci. Per intervenire in diretta puoi mandarci un messaggio WhatsApp al 335 122 0759 oppure puoi chiamarci allo 030 456 70. Per comunicazioni o per segnalarci il materiale per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, mandaci una mail a redazione@radioondadurto.it.

I have the feeling of being extinct. I know.

Get up.

0: body.
1: Mind.
0: And spirit.

0: process me, egg process me, egg process me.
1: Fertilizer.

The end process.